Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristian Online, abbiamo Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo, che ci tratterà il tema Sotto un treno. Buon ascolto.
2: Vi saluto tutti con affetto, sia chi è collegato con Cristian Online, sia chi ci ascolta sulle onde di Radio Logos. Un saluto affettuoso anche a quanti ascolteranno, come si dice, in differita il programma di questa sera. E domenica scorsa, come ha ricordato Corrado, non mi è stato possibile collegarmi. Ero di ritorno da un viaggio, dalla visita ad una cara assemblea, quella di Reggio Emilia via Bligny. Il tema di questa sera, la riflessione sul tema di questa sera, mi è stata in parte suggerita da uno studio che stiamo sviluppando nella nostra assemblea qui ad Anghiari in queste settimane relativo al decalogo, ma nell'immediato il tema di questa sera mi è stato suggerito da quanto mi è accaduto sabato scorso mentre ero in viaggio per Reggio Emilia. Arrivato alla stazione di Bologna, il treno era non in perfetto orario, addirittura, cosa inaudita per le nostre ferrovie, era in anticipo di 5 minuti. Siamo ripartiti, dopo neanche 10 minuti di viaggio il treno si è stranamente fermato in mezzo alla campagna. Attraverso l'altoparlante di bordo che poi personalmente, percorrendo tutte le carrozze, la capotreno ci ha avvertito che nel treno che percorreva la stessa vecchia linea ferroviaria Bologna-Milano, quello che precedeva il treno dove ero anch'io, una persona aveva approfittato purtroppo del passaggio del treno per togliersi la vita. Quindi siamo stati riportati indietro alla stazione di Bologna. Il treno che doveva raggiungere Milano ha concluso lì la sua corsa, ci hanno fatto scendere tutti. Potete immaginarvi il caos all'interno della stazione, perché non era soltanto il treno sul quale viaggiavo io che era stato fermato, ma anche altri treni che lo precedevano e un treno che era dietro. E non si sapeva che cosa fare, mi hanno fatto correre per modo di dire, per prendere un pullman. Il pullman non c'era, poi siamo tornati indietro. Insomma, il Signore mi ha permesso di arrivare a Reggio Emilia comunque in ritardo, ma in orario, per avere un bellissimo incontro con le coppie dell'assemblea di Reggio via Bligny. Un uomo, non ho saputo bene se si trattasse di un uomo o di una donna, si è tolto la vita. E mentre sentivo, ne parlerò poi alla fine, dei commenti piuttosto critici nei confronti di questa persona che in fondo aveva creato un grosso trambusto, diciamo scombinando i programmi di tante persone, anche il mio. Mentre sentivo questi commenti, la mia mente era concentrata con tristezza sul pensare che una persona aveva rinunciato al dono prezioso della vita. È prezioso anche il dono della vita qui che stiamo vivendo sulla terra. Quale causa lo avrà spinto? La sera dopo il mio ritorno da Reggio, lunedì, ho avuto modo di seguire per qualche momento un programma su La 7, un programma condotto da Corrado Augias, che è un ottimo giornalista, a parte il suo conclamato e professato ateismo che sinceramente non riesco proprio a comprendere e a giustificare. E nell'intervistare un famoso filosofo, Umberto Galimberti, gli ha posto delle domande sui giovani di oggi. E Umberto Galimberti ha tirato fuori dalle sue ricerche che aveva in mente, parlava, cioè senza appunti, ha detto che sono in esponenziale aumento i suicidi fra adolescenti e giovani, perché i giovani oggi non hanno futuro, non hanno speranze. La guerra, la crisi economica, anzi le guerre non molto lontane da noi, il Medio Oriente è vicino, 2 ore di aereo, l'Ucraina, la Russia sono paesi altrettanto vicini, fra l'altro sia nella guerra in Medio Oriente che in quella in Ucraina siamo direttamente coinvolti anche come Italia, dal momento che tante delle armi che vengono utilizzate in queste guerre sono prodotte da stabilimenti nel nostro paese che si stanno, devo dire, ahimè, arricchendo da queste tragedie. Quindi ci sono tutte queste situazioni per cui i nostri giovani hanno perso la speranza. Se poi succede come è accaduto ieri a Pisa e a Firenze, che quando esprimono le loro idee, certamente non tutte condivisibili, vengono presi a manganellate, anche ragazzini violentemente percossi da energumini poliziotti, è chiaro che queste speranze per il futuro diminuiscono ancora. Ho voluto un po' documentarmi sul tema del suicidio. Sono andato a cercare, anche per curiosità personale, attraverso internet, di capire che cosa fosse successo a questa persona che aveva interrotto e ritardato il mio viaggio in treno verso Reggio Emilia. E una cosa impressionante che mi ha colpito, che ho scoperto che sullo stesso tratto di ferrovia fra Bologna e Castelfranco Emilia, negli ultimi anni sono decine le persone che hanno scelto di togliersi la vita gettandosi sotto il treno. Ma ogni anno in Italia si suicidano 4.000 persone, sono dati allarmanti, cioè ogni 10 ore in Italia c'è una persona che decide di togliersi la vita. Possiamo dire, ampliando nel tempo la visione di questo fenomeno, che ogni 10 anni scompare in Italia una città di 40.000 abitanti, come Città di Castello, che è la città più grande qui nella Val Tiberina dove io abito. Ogni 10 anni c'è un'intera città di 40.000 abitanti, una quantità cioè paragonabile ad una città di 40.000 abitanti, di persone che si tolgono la vita. Questa è la tragica fotografia scattata dall'osservatorio suicidi della Fondazione BRF, che è l'Istituto per la ricerca di psichiatria di neuroscienze. È una ricerca che è stata condotta per la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che cade ogni anno il 10 di settembre. Questo quadro, già drammatico per quanto riguarda il nostro paese, si fa ancora più terribile quando noi allarghiamo la nostra conoscenza ai dati relativi al mondo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'organizzazione di cui si è tanto parlato in occasione della pandemia da Covid, Secondo questa organizzazione, ogni 40 secondi una persona nel mondo decide di togliersi la vita. Ogni anno, quindi, ammontano ad oltre 700.000 i suicidi in tutto il mondo. Ma parliamo di questo triste fenomeno. Che cosa si intende per suicidio? Suicidio è una parola italiana che deriva dal latino. Come sapete, ogni parola in italiano ha una etimologia, cioè ha una sua storia per cui questa parola si è formata. In latino suicedere significa uccidere se stesso. Quindi il suicidio è l'atto con il quale una persona si procura la morte, provoca la morte di se stessa. Quali sono le cause del suicidio? Perché è questo soprattutto che la nostra sensibilità di figli di Dio, di figlie di Dio, desidera sapere e scoprire. Fra le cause ci sono certamente situazioni di grave disagio, di malessere psichico. Pensiamo in particolare alle persone che sono affette da gravi forme di depressione, da disturbi mentali. Mi diceva tanti anni fa un neurologo che ben conoscevo che come si ammalano le cellule del cuore, per cui le cellule di altre parti del nostro corpo, per cui intervengono le bronchiti, le polmoniti, gli infarti, così si ammalano anche le cellule del nostro cervello, che a volte fanno entrare le persone in quel tunnel oscuro che viene chiamato depressione. Ma i suicidi sono anche determinati da altre cause strettamente personali, situazioni di vita sfavorevoli, gravi, quindi come gravi condizioni, serie condizioni economiche e sociali, abusi fisici o psichici che sono stati subiti, delusioni amorose, c'è chi si uccide per amore, condizioni di salute che non si vogliono più accettare, ci sono persone che si sono uccise semplicemente all'annuncio alla diagnosi di una grave malattia, quasi sempre di una malattia tumorale. Persone che subiscono molestie familiari, persone che non sopportano di essere derise o di essere oggetto di fenomeni di bullismo. Come sapete, recentemente in Italia se ne è parlato tanto, ne ho parlato anche qualche domenica fa nella trasmissione intitolata Gogna mediatica. Oggi ci sono forme per cui si aggrediscono verbalmente le persone anche attraverso gli strumenti informatici, attraverso internet, soprattutto attraverso Facebook. È un fenomeno che non si chiama più bullismo, ma cyberbullismo. Quindi i motivi per i quali una persona si suicida possono essere tanti e diversi fra di loro. È un'azione comunque, qualsiasi ne sia la causa, con la quale una persona decide di provocare la propria morte sfuggendo ad una condizione di vita che ritiene intollerabile e pensando magari di trovare nella morte quella pace, quella serenità che non gli è più possibile godere in vita. Ora, quello che a noi interessa, come ha ricordato anche questa sera Corrado nella presentazione, che è un interesse che riguarda qualsiasi argomento venga sviluppato su Cristiani Online, quello che a noi interessa è sapere che cosa dice la Scrittura in proposito. Curiosamente, non troviamo nella Bibbia alcuna prescrizione specifica relativa al suicidio. Questo silenzio però è un silenzio che parla, perché mette in evidenza il fatto che per il Signore era già sufficiente aver indicato agli uomini la sua volontà attraverso le parole del sesto comandamento: non uccidere, cioè non togliere la vita. Allora, se altrove la scrittura non dice niente relativamente al suicidio, è evidente che questo comandamento del togliere la vita non può essere soltanto applicato all'omicidio, cioè all'azione del togliere la vita ad altri, ma anche a quella del togliere la vita a se stessi. Quindi il non uccidere è un comandamento, non togliere la vita, il Signore desidera che la vita sia protetta, è un comandamento che riguarda anche la proibizione da parte di Dio, il desiderio da parte di Dio alla protezione, al rispetto della vita, al non togliere la vita. Ma la parola di Dio, pur non riportando, per il motivo che ora ho detto, quello legato alla copertura di tutti i vari casi di morte non naturale fatta dal sesto comandamento, pur non riportando queste prescrizioni specifiche relative al suicidio, nella Bibbia troviamo però dei racconti che ci parlano di persone che si sono tolte la vita. E questo sicuramente non soltanto come esempi negativi, ma anche come esperienze legate alla vita di questi personaggi che ci portano a riflettere. Sono almeno quattro le persone di cui la parola del Signore esplicitamente racconta la morte voluta, cioè il loro suicidio. Tre le troviamo nel Vecchio Testamento e una nel Nuovo Testamento. Saul, il re di Israele, era stato rifiutato da Dio, come sappiamo, a causa dei suoi peccati, della sua disubbidienza, e quindi Dio aveva già deciso, mentre ancora Saul era in vita, di passare il trono a Davide. Addirittura Davide era già stato unto re da Samuele, mentre era ancora sul trono di Israele Saul. Saul, sconfitto in battaglia dai Filistei, per sfuggire ai nemici, per la paura di cadere in mano ai nemici che lo avrebbero sicuramente picchiato, torturato e messo crudelmente a morte, quindi per evitare questa morte umiliante, chiese al suo scudiero di ucciderlo. Il suo scudiero si rifiutò perché per lui Saul era l'unto del Signore, quindi non poteva essere toccato. E allora Saul decise, come racconta il primo libro di Samuele, di gettarsi sulla sua propria spada da solo. Anche il suo scudiero purtroppo seguì poi il suo esempio negativo, suicidandosi a sua volta. Un altro personaggio dopo Saul è Aitofel. Aitofel era consigliere del re Davide, ma quando Absalom, uno dei figli di Davide, si ribellò al padre con l'obiettivo di prenderne il posto sul trono e quindi di superare nella dinastia regale, nella successione al trono, i suoi fratelli, Aitofel si schierò contro Davide, si schierò dalla parte di Absalom, anzi diede ad Absalom un progetto, un piano per far fuori Davide, per conquistare Gerusalemme, per sedere sul trono. Ma Absalom, dopo un primo momento nel quale questo consiglio gli sembrava eccezionale, fu distratto da un altro consigliere, da un certo Cusai, che era d'accordo con Davide, ma Absalom non lo sapeva. E Absalom decise di rifiutare il consiglio di Aitofel. Aitofel che cosa fece quando si accorse che Absalom non lo aveva ascoltato? Ci racconta il primo libro di Samuele che sellò il suo asino, partì per andarsene a casa sua nella sua città, mise in ordine le cose della sua casa, così racconta testualmente la scrittura, e si impiccò. L'orgoglio di non essere stato ascoltato lo portò a togliersi la vita. Poi abbiamo un personaggio meno famoso, Zimri, un nome che fa pensare quasi Zimria al suono delle zanzare, un nome un po' particolare. Zimri era un generale dell'esercito del regno del nord di Israele, ambizioso, e dopo aver ucciso il re di Israele in carica, Ela, ne prese il posto, ma soltanto per pochi giorni, perché il popolo acclamò come re Omri un altro personaggio. Allora, che cosa fece Zimri davanti a questo voltafaccia del popolo che non lo voleva come re? Si rinchiuse nel suo palazzo, diede fuoco al suo palazzo e morì fra le fiamme. Poi c'è il suicida più famoso nel Nuovo Testamento, Giuda Iscariota. Era, come sappiamo, discepolo di Gesù, il discepolo che per amore del denaro lo vendette, lo tradì, prendendo 30 monete d'argento dai farisei, dai capi sacerdoti, per poter consegnare loro Gesù. Ma poi Giuda, probabilmente aspettandosi che i farisei avessero riservato a Gesù un trattamento meno peggiore di quanto stava vedendo con i suoi occhi, accorgendosi che invece i farisei avevano intenzione di farlo fuori, Giuda si pentì, come sappiamo, gettò i 30 sicli d'argento nella stanza dove erano riuniti i capi sacerdoti, perché ormai non poteva far più nulla per salvare Gesù. Il suo rimorso non poteva costituire sicuramente uno strumento di salvezza per Gesù, e Giuda decise di andare a impiccarsi. E poi, dal racconto che ne fa il capitolo 1 del libro degli Atti Pietro, è possibile ipotizzare, anzi pensare, che il ramo sul quale Luca si era impiccato si sia spezzato, e come ricorda crudamente Pietro, le sue viscere si erano sparse. La Bibbia quindi, includendo il divieto da parte di Dio di togliersi la vita, di suicidarsi, nel sesto comandamento non uccidere, ci racconta soltanto dei tristi episodi che commenterò fra poco. Ma la Bibbia ci racconta anche quanto sia fragile il nostro animo umano. Se io vi facessi questi quattro nomi, soprattutto per chi di voi conosce a dimestichezza con la scrittura: Giobbe, Elia, Geremia, Giona, tutti rispondereste, me compreso, uomini di Dio straordinari. Giobbe, nella sua esperienza di sofferenza, ci ha lasciato una lezione di vita nella sua ricerca di risposte da parte di Dio, nel fatto che poi ha trovato una risposta da parte di Dio che gli si è rivelato personalmente, un'esperienza, un uomo di Dio straordinario. Ed Elia, il profeta che ha combattuto contro i profeti, i 400 profeti di Baal, lui da solo, l'unico profeta rimasto fedele all'Eterno, in mezzo a un popolo diventato idolatra e immorale, un altro uomo di Dio. E Geremia è uno dei libri profetici che mi affascina di più. Geremia, il profeta che ha cercato inutilmente, con i suoi messaggi affidatigli da Dio, di evitare il giudizio, invitando il popolo di Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme, a ravvedersi, ad abbandonare l'idolatria, l'immoralità della loro condotta. E anche Giona, sì, lo ricordiamo per la sua disubbidienza, non voleva andare a Ninive, ma poi tutta la vicenda del pesce, il fatto che Gesù, parlando della sua resurrezione, lo abbia evocato come personaggio, dicendo che l'unico segno che lui lasciava ai farisei che glielo stavano chiedendo era il segno del profeta Giona. Anche Giona, un altro uomo che Dio ha usato. Ma se noi leggiamo alcuni passaggi, alcune frasi da loro pronunciate, scopriamo che Giobbe e Geremia addirittura maledissero il giorno della loro nascita, espressero in dei momenti sicuramente di grande prova, di grande difficoltà del loro cammino sulla terra, espressero il desiderio di non essere mai dati, e Elia e Giona espressero il desiderio di morire, di abbandonare la vita sulla terra. Quindi desideri che non ci aspetteremmo sicuramente da personaggi così importanti, perché utilizzati da Dio non soltanto per chi allora aveva contatto diretto con loro, ma utilizzati da Dio anche per noi, anche per me. Quante sono belle le pagine del libro di Giobbe, la storia di Elia, le pagine dei libri di Geremia e di Giona. Ma il Signore è trasparente, non ci nasconde nulla, ci mostra come anche quando uomini potentemente con loro, ma utilizzati da Dio anche per noi, anche per me. Quante sono belle le pagine del libro di Giobbe, la storia di Elia, le pagine dei libri di Geremia e di Giona. Ma il Signore è trasparente.

e rivelano tutta la loro fragilità. Uomini di Dio straordinari, ma uomini fragili come me, come ciascuno di voi che mi sta ascoltando. Poi, e concludo questo brevissimo panorama, possiamo aggiungere anche il dono della vita, il suicidio come martirio. Abbiamo nell'Antico Testamento il suicidio di Sansone, che non ho elencato accanto a quelli di Saul, Ahitofel e Zimri, proprio perché è diverso per gli scopi. Sansone decise di suicidarsi, muoia Sansone con tutti i filistei, la frase famosa che è riportata dalla scrittura, decise di togliersi la vita per amore del suo popolo, in modo che i filistei cessassero di, in un certo senso, di disturbare con le loro scorrerie, con le invasioni dei terreni, dei campi, il popolo di Israele. Ci sono tante persone che si hanno accettato che fosse loro tolta la vita, o che hanno accettato di togliersi la vita per salvare altri. È un suicidio come sacrificio, come martirio. Possiamo anche inserire, pur se qui il discorso sarebbe molto lungo, quindi qui lo dico e qui mi fermo, potremmo inserire fra le persone che hanno deposto la loro vita per amore degli altri il nostro amato e benedetto Salvatore. Nessuno me la toglie la vita, come Dio lui aveva piena autorità sulla vita, sono io che la depongo. Ma in quel caso è un caso sicuramente unico nella storia, è il Figlio di Dio che accetta che gli sia tolta la vita in favore, in sacrificio per me, per i peccati di ciascuno di noi. Ora, qual è la motivazione che spesso spinge una persona a togliersi la vita? Alcune le abbiamo ricordate, ma c'è anche un'altra motivazione, cioè ci sono persone per le quali decidere autonomamente l'ora della propria morte significa equivale a poter dominare il proprio destino, a poter affermare la propria libertà. Vi è un movimento filosofico, il movimento esistenzialista, che ha caratterizzato gli anni, decenni a cavallo fra il 1800 e il 1900, ma è un movimento che ha prodotto l'individualismo di cui soffre ancora oggi la società. Uno degli esponenti di questo movimento, Martin Heidegger, un filosofo tedesco, sosteneva la conquista della libertà per la morte, cioè riconosceva e additava come esempio il suicidio, perché era l'atto supremo con il quale sarebbe possibile dimostrare di essere stati liberati dalla paura della morte. Libertà dalla paura della morte, che la scrittura definisce il re degli spaventi. Questa è una motivazione spiritualmente devastante. Come si può essere liberi dalla paura della morte togliendosi la vita e affrontando la morte? E allora qui scopriamo una delle due verità che voglio sottoporre alla vostra attenzione, desunte dalla parola di Dio. Il suicidio rappresenta una delle tante forme di peccato degli uomini. Se noi pensiamo ai quattro suicidi narrati nella Bibbia ai quali ho fatto riferimento, Saul, Ahitofel, Zimri e Giuda, sono tutti avvenuti al termine

0: una graduale successione di scelte sbagliate, di trasgressioni della volontà di Dio. Quindi sono tutte avvenute al termine di una vita di peccato. Quindi possiamo definire, come abbiamo del resto già visto chiaramente, possiamo definire il suicidio come peccato perché è una chiara violazione, trasgressione del sesto comandamento, dal momento che il suicida, pur non facendo del male a nessun altro, al suo prossimo, contemporaneamente però è vittima e carnefice, oggetto e soggetto della morte. Ma l'evidenza più importante del suicidio come peccato è la pretesa di poter con questo gesto autodeterminare il proprio destino, non riconoscendo a Dio il diritto della signoria sulla propria vita. In Ezechiele capitolo 18 versetto 4 leggiamo queste parole: ecco, tutte le vite sono mie, è mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio, chi pecca morirà. Ma la vorrei concentrare la nostra attenzione soprattutto sulla prima affermazione: tutte le vite sono mie. Quindi nessuno può dire di appartenere a se stesso. Ognuno di noi appartiene solo a Dio. È Dio che ci ha donato la vita e questo dono appartiene a Dio. Dio ha il diritto alla vita e alla morte, come ricordò anche Anna, la mamma di Samuele, in quel bellissimo canto che troviamo nel capitolo 2 del primo libro di Samuele. Al versetto 6 di questo capitolo leggiamo queste parole: il Signore fa morire, fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa morire e fa vivere. È il Signore che decide di donarci la vita e che decide quando interrompere questo dono. Se io decido di interromperlo da solo, che cosa faccio? Ho la presunzione, la pretesa di mettermi al posto del Signore. Quindi il suicidio è una forma di peccato, ma è anche il rifiuto di Dio, dal momento che, come definisce Paolo verso la conclusione della lettera ai Romani, il nostro Dio è il Dio della speranza. E chi si uccide lo fa generalmente perché non vede più speranze intorno a sé, perché è disperato, perché in ultima sintesi non riesce neppure più a vedere Dio. Consideriamo per un momento soltanto uno dei quattro esempi storici di cui la Bibbia ci parla relativamente a suicidi, l'esempio di Giuda. Quando era ormai troppo tardi, come ho ricordato, per pretendere di salvare Gesù e non riuscì neppure a smuovere a commozione i farisei e i capi sacerdoti, gettando ai loro piedi 30 sicli che aveva ricevuto da loro, quando vide che ormai era troppo tardi, fu sopraffatto dal senso di colpa e sprofondò ulteriormente in uno stato di disperazione. Avrebbe potuto pentirsi Giuda, avrebbe potuto cogliere la possibilità di avere ancora un futuro dalla mano di Dio, e quel futuro poteva offrirglielo addirittura lo stesso Gesù che lui aveva tradito, perché Gesù stava morendo anche per lui. Giuda invece si lasciò travolgere dal rimorso, e il rimorso è disperazione. È sì una forma di pentimento il rimorso, ma è un pentimento senza speranza. Giuda non ha voluto sperare in Gesù. Giuda non ha voluto sperare in colui che pur aveva tradito, ma che dalle sue parole, dalle parole che aveva ascoltato uscire dalla bocca di Gesù, sapeva benissimo che Gesù era venuto ad offrire la sua vita per la salvezza di molti. Quindi indubbiamente l'evento del suicidio va configurato come una trasgressione, come un rifiuto dell'ascolto di Dio, del perdono di Dio, della speranza che comunque Dio concede. Una seconda considerazione prima di una breve riflessione finale. Il peccato, che è causa di tutti i peccati, sapete qual è il peccato che è causa di tutti gli altri peccati? È l'incredulità. Tant'è vero che il Signore Gesù, quando annunciò la venuta dello Spirito Santo, che cosa disse? Che lo Spirito Santo avrebbe convinto il mondo inteso come gli uomini, quanto al peccato, perché non credono in me. Quindi il peccato fondamentale dal quale tutti noi abbiamo bisogno di essere liberati e di essere perdonati è quello dell'incredulità. Ma questo peccato, l'incredulità, è un suicidio. E spiego questa affermazione. Non prestare fede e non prendere sul serio la parola di Dio è causa di suicidio. Partiamo dall'inizio, dal principio. Adamo ed Eva erano perfettamente consapevoli, perché Dio li aveva solennemente avvertiti, che la loro scelta di disubbidire a Dio, quindi il loro peccato, avrebbe provocato la loro morte. Nel momento in cui peccarono, in quel momento decisero di scegliere la morte, di rifiutare la vita eterna che Dio aveva offerto loro. C'è un testo molto bello, chiaro ed esplicito, che noi troviamo nel libro dei Proverbi, capitolo 8, versetto 36. Chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Una traduzione riporta: chi pecca contro di me fa un attentato alla sua vita, cioè uccide la sua vita, si toglie la vita. Questa è la tragedia che Dio rivela nella sua parola. L'uomo nella sua follia distrugge se stesso a causa del peccato. E perché il peccato, scusate, perché il suicidio equivale a un peccato? Perché soprattutto il suicidio equivale alla scelta di non credere? Che cosa ha ricordato il Signore Gesù? Giovanni capitolo 3 versetto 36. Chi rifiuta di credere al Figlio, scusate, leggo anche la prima parte. Chi crede nel Figlio ha vita eterna per sempre. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi non è una forzatura quella di affermare che scegliere di privarsi della vita eterna rifiutando di credere in Gesù, questa scelta è una scelta suicida. Dio non si è limitato a inviare il suo unico Figlio perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha mandato anche il suo Spirito per convincere gli uomini di peccato, come ricordavo prima. Quindi non possiamo dare responsabilità a Dio della mancanza di vita, intesa come comunione con Dio, comunione con la sua persona per l'eternità. Non possiamo dare la colpa a Dio, perché Dio ha mandato il suo Figlio perché nessuno di noi perisca, e ha mandato lo Spirito Santo per convincerci che il peccato dal quale dobbiamo essere liberati e perdonati è il peccato della incredulità. una riflessione davanti a tutto questo. Sicuramente c'è una prima riflessione che muove un senso di compassione, di misericordia, pensando alle persone che, non trovando intorno a loro nessun motivo di speranza per i vari motivi che vi elencavo all'inizio, decidono di togliersi la vita. Ma c'è una riflessione più importante che posso condensare con questa frase: noi siamo chiamati, alla luce della parola, a giudicare sempre il peccato, ma non sta a noi, non è compito mio giudicare il peccatore. Purtroppo davanti ad ogni evento suicida si scatena il solito codazzo di interpreti e di giudici che vogliono dire la loro, che cercano di dare spiegazioni. Anche nel treno sul quale viaggiavo sabato scorso, nel viaggio al quale facevo cenno all'inizio, si è scatenata tutta una serie di commenti, alcuni davvero poco lusinghieri nei confronti di questa persona che con il suo gesto aveva interrotto i programmi serali di non soltanto miei, ma di quelli che viaggiavano nel treno. E perché si fanno dei commenti? Perché l'uomo ha la pretesa e la presunzione di poter dare una spiegazione a tutto quello che accade, anche quando non sa, anche quando non può sapere. L'autorità giudiziaria sicuramente ha steso un verbale sull'incidente che ha bloccato il viaggio del treno sabato scorso, ha steso un verbale sui particolari con i quali è avvenuto questo evento, ma in questo verbale è del tutto assente il motivo per il quale quella persona si è suicidata, è del tutto assente un'analisi dei sentimenti, dei pensieri che questa persona ha avuto nella sua mente. Guardiamoci dal tentativo, dal desiderio tutto umano di spiegare e di giudicare. In Geremia capitolo 17 versetto 10 leggiamo queste parole: chi potrà conoscere il cuore dell'uomo? Nessuno può conoscerlo, nessuno può spiegare i meccanismi che si agitano in un'anima provata, dove si intrecciano pensieri, sentimenti, emozioni, che quei meccanismi che spingono poi un uomo a togliersi la vita. Solo il Signore conosce i cuori di tutti. Guardiamoci dal giudicare. Solo il Signore sa cosa è passato nella mente, nel cuore di queste persone. La loro scelta è stata decisamente drammatica, decisamente una scelta non da imitare, come purtroppo a volte in certi casi è successo. Anche nella scrittura ci ricorda che il servo di Saul imitò il suicidio del re, ma è una scelta irreparabile sul piano della vita sulla terra. C'è un momento di disperazione la cui drammaticità è conosciuta da una sola persona, è conosciuta solo dal Signore. La mente di queste persone è sicuramente stata invasa dalla follia. Dio, attraverso la sua parola, ci esorta, ci guida a condannare l'atto, l'azione, la scelta in sé. Ci guida a condannare sicuramente la scelta di Giuda, che invece di incamminarsi verso il legno della croce per gettarsi ai piedi di quello che avrebbe potuto essere il suo salvatore, si incamminò verso il legno di un albero dove impiccarsi. Ma la parola ci ricorda anche che, pur giudicando come peccato l'azione, non dobbiamo, non possiamo essere noi a giudicare in base a quello che vediamo, in base ai sentito dire. Noi non possiamo giudicare perché noi in realtà non sappiamo. non conosciamo il cuore delle persone. Chi è che sa? Chi conosce i cuori? Chi conosce le situazioni? È soltanto il Signore. Lasciamo a Lui, che è l'unico in grado di sapere cosa realmente accade, perché è l'unico in grado di conoscere, come ci ricorda la Scrittura, i sentimenti e i pensieri del cuore. Ma soprattutto dobbiamo preoccuparci per la nostra vita. Non suicidiamoci per l'eternità. Non scegliamo di essere perduti, separati dalla vita di Dio per sempre, togliendoci il dono della vita eterna, rifiutando di credere in Cristo. Scegliamo piuttosto di far parte di tutti i chiunque che, credendo e accettando il dono di Dio, non periranno, ma avranno la vita eterna. Allora, sotto il treno non si è gettato soltanto quella povera persona che ha ritardato di 3 ore il mio viaggio verso Reggio Emilia. Sotto il treno non si sono gettate soltanto le tante persone che hanno scelto di suicidarsi. Sotto il treno si stanno gettando idealmente anche tutte le persone che, rifiutando di credere nel dono del figlio di Dio, che Dio ha mandato nel mondo affinché nessuno perisca, ma affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Idealmente, queste persone che non credono, è come se gettassero la loro vita sotto il treno, come se non la considerassero, come se non volessero darle il valore che ha. Ecco, come da un episodio che mi ha coinvolto personalmente, ma un episodio che purtroppo, come abbiamo visto, si ripete nel mondo ogni 10 secondi, scaturisce una riflessione importante che ci ha portato non soltanto a configurare alla luce della parola di Dio il suicidio come trasgressione al 6° comandamento, ma ci ha portato anche a vedere come il continuare a persistere in una vita di incredulità e di peccato è un drammatico suicidio per l'eternità. Che il Signore possa orientare il cuore di ciascuno di noi a non toglierci il dono della vita che Dio ha offerto a ciascuno di noi gratuitamente in Cristo, ma anzi a farlo nostro, perché possiamo davvero godere con Lui la vita che è per sempre. Amen.
1: Il messaggio di questa sera aveva come titolo Sotto un treno ed è stato sviluppato da parte di Paolo Moretti di Anghiari, provincia di Arezzo, relativamente a un episodio accadutoci appunto a lui. E noi ringraziamo tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo ancora di coppia oggi, visto che si tratta di un argomento veramente vastissimo. Ebbene, chi dice che in amore gli opposti si attraggono, sbaglia. Il segreto della felicità matrimoniale è scegliere un partner con una personalità simile alla propria. Come a dire, secondo quel famoso detto, chi si somiglia si accoppia. Beh, questo è sostenuto anche da un gruppo di psicologi dell'Università dello Iowa negli Stati Uniti, che ha studiato 291 coppie di sposi freschi con non più di 3 anni di vita matrimoniale alle spalle. A un primo esame, la maggior parte delle coppie è apparsa simile dal punto di vista dei valori e delle convinzioni. Passando però allo studio della personalità, sono emerse delle differenze. Molte coppie erano composte da estroversi e introversi, possessivi e permissivi. Comparando questi dati con quelli sulla valutazione della felicità di coppia, è emerso che tra le coppie i simili erano molto più soddisfatti degli opposti, e più erano simili, più erano felici. Insomma, secondo questo studio, le differenze fanno male, generano conflitti e discussioni e rendono più difficile l'intimità e la confidenza. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito, a partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare lo studio sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi Andrea Becciolini ci porta a riflettere sul capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». Paolo sa che da lì a poco sarebbe stato ucciso e, guardando indietro alla sua vita, afferma di aver combattuto il buon combattimento, di aver finito la corsa, di aver conservato la fede. Pur avendo subito più volte violenze fisiche a causa del Vangelo, essere stato ripetutamente in prigione per via di Cristo e trovandosi incatenato proprio mentre scrive questa lettera, egli ha perseverato nella fede. Non si è tirato indietro, pur essendo stato messo più volte all'angolo del ring. Non si è fermato nel mezzo della maratona cristiana, pur incontrando mille ostacoli. No, Paolo ha continuato a confidare in Gesù e a fare suoi discepoli. E se ce l'ha fatta lui, poteva farcela Timoteo e così pure noi. Allora continua a combattere, schierandoti dalla parte di Gesù, lottando senza pietà contro il peccato e riprendendo con mansuetudine gli oppositori del Vangelo. Continua a correre la maratona della vita cristiana, evitando le distrazioni di questo mondo e concentrandoti su Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 34, versetto 7, e dice: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E ancora Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Epafra, servo di Cristo Gesù, lotta sempre per voi nelle sue preghiere. C'erano 16 soldati. Ascoltiamo questa storia molto particolare che ci fa rendere conto come il Signore può intervenire se noi chiediamo di farlo in modo convinto e con fede. E dice: due cristiani missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo, un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa». Con grande stupore del medico, l'uomo continuò: «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi. Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano 16 e tutti avevano delle spade». Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando ad un'allucinazione causata dalla malattia. Quando rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò: «Quella sera eravamo in 16 a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi». Carissimi amici credenti che state ascoltando, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 8 agosto. Leggeremo dalla lettera ai Romani nel capitolo 8, il verso 37 che dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo potremmo pensare che vivesse un po' fuori dal mondo, considerando che i credenti romani a cui era rivolta questa lettera stavano vivendo in un clima molto difficile da gestire, perché erano perseguitati, impauriti e con seri problemi di povertà. Invece Paolo conosce bene quella situazione e lui stesso era perseguitato. Lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio quel Cristo che era stato pecora da macello, che aveva subito l'odio degli uomini, il loro rifiuto ed aveva subito la crocifissione dei Romani. Ma non era stato un fallimento totale, il contrario. Secondo il mondo Gesù, appeso al legno, era uno sconfitto e ancora oggi molti lo piangono così, torturato e sconfitto. Ma non vanno oltre, perché Gesù, da quella morte, è uscito trionfante, perché è risorto. Non piangiamo su Gesù inchiodato al legno, ma glorifichiamolo per quel sacrificio che ha affrontato per dare libertà all'umanità intera. Come Gesù, anche noi passiamo per delle tribolazioni, come abbiamo detto altre volte, ma della sua vita non si butta via niente e Dio usa le nostre tribolazioni per formarci e avvicinarci a Lui. Quindi, anche in mezzo alla battaglia, siamo già al sicuro nell'amore di Dio e questo è più che una semplice vittoria. Perché essere più che vincitore significa uscire dalla battaglia con qualcosa in più, ovvero con una fede più radicata, un carattere più forte e la sicurezza che anche se siamo nelle sofferenze, Dio sta lavorando per portarci in trionfo ancora una volta.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un quarto di secolo. Un quarto di secolo, sì. Questo calendario che abbiamo tra le mani esiste da ben 25 anni. Da 25 anni scriviamo e ascoltiamo storie e testimonianze portando un messaggio di speranza a tutti quelli che l'hanno persa. Questo calendario viene distribuito in Italia e all'estero, è ascoltato nelle scuole, nelle carceri, nelle grandi aziende. Arriva nelle mani di politici, di grandi imprenditori, di gente di spicco nella società, di attori e di personaggi della televisione. Dietro questo piccolo calendario c'è un grande lavoro. È richiesto tempo, investimento economico, sforzo fisico. Ma tutto questo vale la pena, anche se solo una persona avrà la possibilità di conoscere Dio. Ogni giorno nei nostri uffici riceviamo messaggi, email e chiamate di persone che attraverso questo calendario hanno conosciuto Cristo, la speranza e hanno abbracciato una nuova vita. Persone che hanno chiesto perdono per i loro peccati, che hanno accettato Gesù nella loro vita e hanno avuto la possibilità di ereditare la vita eterna. Da 25 anni predichiamo la parola di Dio, non ci fermeremo. Ci stanchiamo? Sì. Ci scoraggiamo? Sì, ma non ci fermeremo. Grazie perché stai ascoltando e leggendo e distribuendo questo calendario. Siamo convinti che tutto quello che seminiamo per Dio porterà molto frutto. In tutte le cose siamo più che vincitori.
3: E anche noi da questi microfoni e con grande gioia partecipiamo, anche se in piccolissima parte, a quest'opera che ogni giorno continua ad arrivare a tanti cuori come tante piccole gocce d'amore. E lo facciamo sapendo che la parola di Dio ancora oggi è potente e gloriosa, capace di raggiungere ogni cuore, di rialzare chi è scoraggiato, di consolare chi è afflitto, di liberare da ogni genere di legame, di rinnovare le menti e i propositi, di ridare speranza, di sanare ogni ferita. Insomma, la parola di Dio vince su ogni realtà, su ogni sentimento negativo, su ogni forma di paura, di ansia, possiamo dire su tutto. Tu che ascolti, l'hai scoperta? L'hai mai letta? Forse pensi che non sia essenziale, ma non è così, ne abbiamo bisogno tutti e più di quanto possiamo immaginare. Non aspettiamo di essere nella prova e nell'afflizione, apriamola oggi e ogni giorno e solo allora ne capiremo l'importanza. Il mio invito per oggi è questo e vi saluto con la speranza che ogni giorno ognuno di noi possa essere più che vincitore su ogni circostanza nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

e vide un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi ancora una volta.
2: E buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, come sempre prendiamo spunto da un articolo di giornale e in questo caso direi una bella storia che vale la pena riconsiderare. Io leggo da Repubblica del 26 luglio, quindi molto recente. Parla la donna che ha riacquistato la vista dopo anni. Del mondo mi mancava tutto. Una storia abbagliante, la definisce così Maurizio Crosetti, un romanzo di luce. Elena, che non vedeva più, ora vede. Dopo un incredibile intervento chirurgico tentato e realizzato per la prima volta al mondo alle Molinette, luogo di notevole impatto narrativo oltre che scientifico, infatti è l'ospedale di cuori per capirci, beh insomma il buio le si è di nuovo riempito di forme e colori. Virgolette, mi sento una neonata che impara a guardare ed è bellissimo, è un miracolo. Insomma, una vicenda, una testimonianza questa che mi procura anche un certo imbarazzo, perché sicuramente tra i nostri ascoltatori ci sono diversi non vedenti e certamente anche per loro la domanda è sì, però è un miracolo solo per una persona. C'è un versetto da cui siamo partiti con Claudio Coppini che si trova nel Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Questa è una storia che ci anche suggerisce che il senso della vista non è un senso esclusivamente di carattere fisico, ma magari ne parliamo nella seconda parte. Ecco, intanto celebriamo questa vicenda che è una roba pazzesca. Non so, quando l'hai letto che cosa hai provato, Michele Abiusi?
2: Sì, guarda, io ho provato un'immensa gioia per due motivi fondamentali. Il primo è che è stata aperta una nuova strada, poi da un ospedale italiano, quindi un po' di nazionalismo, ma soprattutto pensando alla persona che in seguito all'incidente stradale per 5 anni non ha potuto più vedere nulla e ha dovuto vivere al buio. Allora io ho un collega di mia moglie che sta perdendo gradualmente la vista e mi racconta le sue difficoltà per diciamo andare avanti, perché era abituato in un certo modo. Lui addirittura diceva: sarebbe stato meglio se fossi nato cieco che non diventarlo, perché io il mondo l'ho visto e adesso non lo vedo più e mi crea ancora più dolore. E poi un'esperienza che ho vissuto, ma questa è una piccolezza diciamo rispetto ai non vedenti, che siccome come associazione benefica ADRA, di cui diverse volte abbiamo menzionato in queste trasmissioni, abbiamo realizzato e portato nelle scuole il marciapiede didattico. Io lo scorso anno ho fatto anche un corso per portare nelle scuole il disagio dei non vedenti e sono stato semplicemente 2 ore al buio, quindi bendato che non vedevo assolutamente nulla, mi dovevo muovere con un bastone, dovevo attraverso il tatto riconoscere delle cose e solo quelle 2 ore al buio mi sono sentito perso, completamente perso, però aiuta diciamo a capire le difficoltà che possono vedere, che possono avere i ciechi, perché quando dicevo non vedenti le persone che non vedevano dicevano no, si dice ciechi. I ciechi hanno, è vero, nella loro vita proprio per il fatto che non possono vedere più nulla ed è un grosso problema. Mentre sono stato molto molto contento nel leggere questo articolo, perché praticamente è stato un autotrapianto, dato che con l'incidente aveva perso 2 occhi, almeno uno l'hanno potuto recuperare ed è stato un trapianto molto molto delicato, ma essendo della stessa persona non c'è il rischio di rigetto, quindi le cose lasciano
1: Mi sento sperare. Una neonata, che impara a guardare, il senso dello stupore del bambino, impara a guardare ed è bellissimo, è un miracolo. Anche qui rientra una parola che normalmente noi utilizziamo in un contesto, diciamo, di fede: è un miracolo. Ci sono tante cose nella vita che noi diamo per scontate, così come per esempio quello di vedere, ed è un miracolo. Però a volte lo si capisce quando tu qualcosa la perdi e magari la riacquisti, come in questo caso. Claudio voleva aggiungere una cosa.
3: Sì, proprio stamattina facevo una riflessione, no, con questo caldo assassino, e anche con, pensando alle situazioni fortunate che, a cui ci troviamo, e come dicevi tu, Roberto, a cui non ci rendiamo conto, no? Io facevo colazione alle 6, aperta la finestra, intravedevo Firenze dalle colline di Firenze, e dicevo: ma come mai sono stato così fortunato, quando ci sono persone, avevo visto un documentario ieri, che vivono veramente in delle condizioni incredibili. E poi pensavo anche a questi incendi, alle situazioni, persone che devono lasciare le proprie abitazioni. Quindi effettivamente a volte questa seconda cecità, quella a cui facevi riferimento, e anche il testo biblico fa riferimento, che noi viviamo e vediamo una vita che è troppo rivolta su noi stessi, dove quando addirittura siamo in coda al supermercato ci arrabbiamo, e io dico: ma vi rendete conto? E ci sembra faticoso.
1: Allora, io direi, ascoltiamo una canzone, poi prendiamo proprio in considerazione queste riflessioni di Claudio, le commentiamo insieme al pastore avventista Michele Abiusi, perché, ecco, come abbiamo sentito, c'è vari tipi di cecità. Purtroppo c'è una cecità che va al di là dell'aspetto fisico, Tra l'altro se ne parla anche in questo articolo, proprio alla fine l'articolista dice, cita Saramago, José Saramago, nel suo memorabile romanzo Cecità, virgolette: secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che vedono, ciechi che pur vedendo non vedono. Partiamo da queste parole tra poco, ma intanto ci ascoltiamo James Taylor, Fire and Rain. E torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Siamo partiti quest'oggi da una bella storia di cui hanno parlato ampiamente i giornali. Una donna ha riacquistato la vista dopo un intervento straordinario all'ospedale Molinette di Torino. Un vero miracolo, così l'ha definito la donna. Mi sento una neonata che impara a guardare ed è bellissimo, è un miracolo. E a proposito di miracoli e di ciechi, c'è un brano molto noto del Vangelo secondo Giovanni in cui Gesù guarisce un cieco. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi.
2: E allora è evidente che Gesù parla in senso spirituale, però io, diciamo, le persone non vedono la condizione in cui vivono, non si rendono conto, non vedono il proprio peccato, come Gesù sottolinea, e pensano di vedere, e altre invece che diciamo riescono a vedere queste situazioni. Ma io voglio dire che anche nella nostra quotidianità, come prima accennava Claudio nel suo intervento, noi possiamo non vedere alcune cose, per esempio le bellezze della natura. Io ti faccio un esempio molto pratico: l'altra settimana ho voluto impormi di andare a conoscere il fiume Esino. Io vivo a Iesi da tanti anni, ma passavo solo sui ponti con l'auto, e facendo la passeggiata lungo il fiume, vedendo i monti davanti, il Monte San Vicino, eccetera, ho apprezzato la natura in una maniera incredibile. Ho detto: ma tu guarda quante cose belle io non vedevo, per andare sempre in macchina, per spostarmi sempre velocemente, no? Quindi ha un senso spirituale, ma anche materiale, perché a volte noi non vediamo ciò che ci sta intorno. E riesco a capire questa signora operata che dice: ora sono come una bambina che vede cose che non riuscivo a vedere. E ti racconto brevissimamente un'esperienza che abbiamo vissuto domenica con la Chiesa Cristiana Avventista di Iesi e Adra. Siamo andati a trovare dei bambini ucraini ospitati dalla Caritas. Sono 25 bambini venuti dalle zone più vicine al conflitto in Ucraina, e abbiamo offerto loro la cena, la pizza, il gelato, e con i nostri ragazzi che abbiamo portato hanno socializzato. A vedere gli occhi meravigliati di questi bambini, di ogni cosa che vedevano e che per loro risultava nuova, veramente mi ha commosso nel vedere che noi che abbiamo tutto non sempre riusciamo a vederlo, e invece chi non ha riesce ad apprezzare quello che riceve. Ecco. E quindi è fondamentale anche sul piano spirituale di saper vedere le cose spirituali, ma anche sul piano umano di saper vedere la vita come merita, certo, di essere vista.
1: Claudio?
3: Allora, intanto vorrei, mi è sfuggito all'inizio, ma vorrei ringraziare questa equipe, perché insomma queste cose sono veramente dei miracoli, che ci sono delle persone che veramente si impegnano, studiano, insomma,
1: per il bene
3: certo, degli altri, a volte facendo operazioni che quando escano fuori sono sfiniti, no? E poi le parole di questa donna: è successo un miracolo, è un miracolo. Ecco, io vorrei riprendere le parole del professore Abiusi, e lo stesso discorso che ha fatto lui guardando quel fiume, fermandosi, mm-hmm, e dire, aprire gli occhi davvero, e quindi guardare oltre e dire: è successo un miracolo, io sono in mezzo a un miracolo e non me ne accorgo, lo do per scontato.
1: Sì, sì.
3: E questo è terribile, perché io potrei vivere invece in una mena collina fiorentina, potrei vivere in un posto dove non c'è l'acqua, sto pensando ai bambini di Gaza, ma potrei pensare anche a cose dove non c'è la guerra, però dove la vita è veramente difficile, e devo soltanto gioire e, come dice il Signore, siate allegri, siate sempre allegri.
1: C'è una bella parola di un poeta, William Blake, che una volta disse: se i nostri occhi fossero purificati, i raggi di sole sarebbero, noi li vedremmo come sono, e cioè una linea continua di angeli.
2: Veramente.
1: Chiaramente, ovviamente, un'espressione metaforica, ma che
3: ci dice tante
1: cose. Concludiamo qui. Intanto, grazie davvero al pastore avventista Michele Abiusi. Se hai la possibilità di fare delle vacanze, Michele, buone ferie, buon riposo, insomma, anche per tutte le cose.
2: Grazie anche a voi.
1: Con ADRA, l'Agenzia Umanitaria Avventista. Tutto grazie gusto. Mille, allora, a risentirci. A presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: I heard your record on the telephone. It was my... Buone ferie, buon riposo, insomma, anche per tutte le cose.
2: Grazie anche a voi.
1: Con ADRA, l'Agenzia Umanitaria Avventista. Tutto grazie gusto. Mille, allora, a risentirci. A presto.
2: Grazie, a risentirci.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon venerdì. Se volete contattarci a fine puntata daremo i nostri recapiti. Ci fa veramente piacere ricevere le vostre notizie e se avete delle domande da porci siamo anche lieti di rispondervi. Come in tutte le cose della vita, anche qui nel libro più letto si parla di infedeltà. Infedeltà dei pastori in questo caso. Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Benvenuti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Cari amici, passo dopo passo siamo arrivati al capitolo 34 del libro di Ezechiele nell'Antico Testamento, nel quale abbiamo come tema l'infedeltà dei pastori di Israele. Questi sono messi in contrapposizione al vero, unico pastore, cioè Dio. Questi pastori furono come i falsi profeti. Anch'essi si dimostrarono bugiardi, ingannarono Israele. Infatti, la distruzione della città di Gerusalemme, come aveva profetizzato Ezechiele, era divenuta una realtà. Ed ora Dio ha qualcosa da dire a queste persone. Perciò leggiamo i primi tre versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori. Così parla Dio, il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Come abbiamo letto, amici, non è Ezechiele che disse queste cose sui falsi profeti, ma lo fu Dio. Fu Dio, appunto, che proferì queste parole. Personalmente sono del parere che la responsabilità di un vero servitore, del Signore Gesù, dovrebbe essere sempre quella di proclamare la parola di Dio. Mentre purtroppo molto spesso delle persone impegnano le loro energie nel diffondere altre cose che nulla hanno a che vedere con la parola di Dio, lasciando così il gregge che è loro affidato senza cibo spirituale. Questa era la critica di Dio ai falsi profeti. Essi infatti non avevano dato a quelle persone la parola di Dio in modo fedele, anzi, gli avevano dato delle menzogne. Leggiamo ora i versetti dal 4 al 6 di Ezechiele, capitolo 34. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Tutti noi, amici, siamo persone bisognose e l'unica cosa che può aiutare i nostri profondi bisogni è la parola di Dio. Essa sola è il nutrimento per le nostre anime. Se un ministro di culto non annuncia la parola di Dio con fedeltà, non sta servendo assolutamente le persone nella loro crescita. In altre parole, se le persone non vengono nutrite in una chiesa, esse ben presto si allontaneranno, troveranno un altro posto dove possono essere nutrite. E non è sempre giusto criticarle per il loro comportamento se vogliono essere nutrite, anche se poi cercano il cibo dove non dovrebbero.

Proseguiamo ancora con la lettura dei versetti fino al 10 di Ezechiele, capitolo 34. Perciò, oh pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore che sono senza pastore servono di pasto a tutte le bestie dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, ascoltate la parola del Signore. Così parlò Dio, il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Dio qui ritiene questi pastori infedeli, responsabili, e dice: io sono contro di loro, come lo sono contro ogni peccatore o ogni peccato, pertanto li riterrò responsabili. Penso che queste parole siano attuali più che mai adesso, verso coloro che, arrogandosi la pretesa di essere dei servitori di Dio, compiono il loro servizio con trascuratezza, superficialità. Un giorno dovranno renderne conto a Dio. Nel versetto successivo, l'11 di Ezechiele, capitolo 34, ci viene parlato del vero pastore secondo il cuore di Dio, cioè Egli stesso. Leggiamolo. Infatti così dice Dio, il Signore: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Qui abbiamo descritto, amici, il vero pastore di Dio, cioè Gesù, il quale disse: io sono il buon pastore. Ezechiele disse profeticamente che Cristo sarebbe venuto. Infatti egli venne una prima volta, ma sta anche per ritornare, perché diverse profezie che riguardano il modo col quale pascerà le sue pecore sulla terra non sono ancora state compiute. Da questo passo in poi, amici, guarderemo al futuro. Queste dovevano essere le parole di consolazione per i figli di Israele nella loro cattività. Essi quindi avrebbero dovuto ascoltare lui. Gesù non è solamente il pastore, ma è anche il buon pastore, il grande pastore e il capo pastore delle pecore. Egli dice: andrò in cerca delle mie pecore. Di lui Davide disse, Salmo 23, versetto 1, il Signore è il mio pastore. Nulla mi mancherà. La cosa che ci impressionerà nel resto del capitolo sarà la ripetizione della meravigliosa dichiarazione fatta da Dio: io andrò, io farò, io pascerò, eccetera. Troviamo questa affermazione per ben 18 volte nei versetti dall'11 al 29. Ed io, personalmente, devo confessarlo, mi stanco un po' quando sento parlare delle persone di tutto quello che esse hanno fatto. Ma questa è una nota nuova. Dio dice: io farò. Quando Dio parla così, manifesta la sua immensa grazia. Il buon pastore un giorno disse in Matteo 11, versetto 28, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». E ancora in Giovanni 10, al versetto 28, il pastore disse anche: «Io do loro la vita eterna, e non periranno mai». Chi dice queste meravigliose parole è il mio pastore. E anche il tuo? Se non puoi rispondere affermativamente, cosa aspetti? Cosa aspetti perché lo possa diventare? Mi chiedi forse cosa devi fare? Semplice, devi credere che Lui, Gesù, è morto sulla croce per te, per i tuoi peccati, e inoltre devi pentirti, ossia riconoscere di avere sbagliato e provare dispiacere per questo. Poi devi chiedergli perdono, e se lo farai potrai sperimentare la gioia del perdono, la pace della salvezza di Dio. Ma continuiamo con la lettura del versetto 12 dal capitolo 34. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Questo buon pastore venne circa 2000 anni fa e ancora dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. E sai perché ascoltano la sua voce? Ci sono due ragioni. La prima è che egli le chiama. La seconda è che ascoltano la sua voce perché lo conoscono. Che pastore fantastico abbiamo. Ma ascolta, cosa farà ancora nel versetto 13 di Ezechiele 34? Scopriamolo insieme leggendo questo versetto. Le farò uscire dai popoli, le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo. Le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Qui vedete, il pastore parla della nazione di Israele e di ciò che farà nel futuro per loro. Ora sono in cattività a causa dei loro peccati e perché ascoltarono i falsi profeti, ma un giorno ritorneranno. Infatti egli dice che sarebbe ritornato a raccoglierli.
Fino a 50 anni fa questo sembrava impossibile, perché la nazione di Israele era dispersa per il mondo. Infatti da qualche decennio si è costituito lo Stato di Israele e tantissime persone stanno ritornando sul loro territorio, mentre ben presto il Signore Gesù vi ritornerà per regnare e per consolare il suo popolo, come troviamo scritto nei due versetti successivi, il 14 e il 15. Io le pascerò in buoni pascoli e loro ovili saranno sugli alti monti di Israele. Esse riposeranno là in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice Dio, il Signore. Egli, abbiamo letto, avrà cura di loro e le nutrirà in buoni pascoli. E quando si riposeranno saranno al sicuro. È ovvio che questo non è ancora avvenuto, ma presto si realizzerà.

0: Noi tutti sappiamo che il paese di Israele non è per niente al sicuro oggi, ma un giorno lo sarà, e allora Gesù avrà questa particolare attenzione per le sue pecore, come leggiamo nel versetto 16 di Ezechiele, capitolo 34. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Che amore, che tenera cura! Quando una pecora si smarrirà, questo pastore andrà a cercarla. Egli lo farà per la nazione di Israele, ma lo fa anche oggi per la sua Chiesa. Quando il nostro Signore Gesù raccontò la parabola della pecora smarrita, parlò di quel pastore che aveva 100 pecore al sicuro, ma questo non lo accontentò. Cosa fece il pastore? Disse forse: tanto ne ho ancora 99, che sono sempre un bel po'. No, quel pastore disse: io ne avevo 100 e ne voglio 100. Sì, amico, amica, se io che ti sto parlando un giorno andrò in cielo, non sarà perché sono una pecora migliore delle altre, ma ci sarò perché ho un meraviglioso pastore nel quale ho posto la mia fiducia incondizionatamente. E lui personalmente mi dice: sì, lo farò sempre. Ti fascerò, ti darò forza dopo averti ritrovato. Leggiamo ora il versetto 20 di Ezechiele, capitolo 34. Perciò così dice loro il Signore, Dio: eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. Dio stesso un giorno farà la separazione. In Matteo 13 il Signore Gesù raccontò la parabola delle zizzanie cresciute fra il grano, dicendo: c'era un uomo che seminava il buon seme nel suo campo, ma venne un nemico e seminò le zizzanie. I servi del padrone dissero: andiamo a raccoglierla. Ma l'uomo disse: lasciatela stare, lasciateli crescere insieme, dopo alla raccolta ci penserò io a dividerli. Sono veramente contento che la separazione è un'opera che compirà il Signore Gesù e nessun altro. Quando qualcuno viene a chiedermi: pensi che il tal De Tali sia un credente, sia stato salvato dal Signore? Posso dire con la massima tranquillità che non lo so. Non sono affari miei, ma è di competenza esclusiva del Signore Gesù, il quale disse che Lui conosce coloro che gli appartengono. Siano rese grazie a Dio che il Signore Gesù conosce i Suoi. I versetti fino al 24 di Ezechiele, capitolo 34, ci dicono ancora: siccome voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli finché non le avete disperse e cacciate fuori, io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Giudicherò tra pecora e pecora. Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io, il Signore, ho parlato. Credo che la Chiesa sarà nella nuova Gerusalemme con Cristo che regnerà, perché disse che sarebbe ritornato per portarla con sé, dicendo queste parole che troviamo in Giovanni 14, versetto 3, affinché dove sono io, siate anche voi. Amica, amico, desidero darti un consiglio, se mi permetti. Non avere troppo a cuore di farti dei tesori qua giù, perché un giorno non ti serviranno a nulla, ma assicurati piuttosto di avere un posto nel cielo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 25 al 31 che concludono questo capitolo 34 di Ezechiele. Stabilirò con esse un patto di pace. Farò sparire le bestie selvatiche dal paese. Le mie pecore abiteranno al sicuro nel deserto e dormiranno nelle foreste. Farò in modo che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizione. L'albero dei campi darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono il Signore. Quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave. Non saranno più preda delle nazioni, le bestie dei campi non le divoreranno più, ma se ne staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi. Farò crescere per loro una vegetazione rinomata, non saranno più consumate dalla fame nel paese e non subiranno più gli oltraggi delle nazioni. Conosceranno che io, il Signore, loro Dio, sono con loro e che esse, la casa di Israele, sono il mio popolo, dice Dio, il Signore. Voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini. Io sono il vostro Dio, dice il Signore. È interessante considerare come il paese e il popolo di Israele badano insieme nella scrittura. Quando il popolo sarà nel giusto rapporto con Dio, essi saranno nel paese e saranno benedetti. Verrà infatti presto il giorno in cui Israele non sarà più preda delle nazioni. Oggi lo sono ancora, ma Dio continua anche oggi a dire «Io farò». E quando dice così, stai sicuro che Egli lo farà. Il tema dei capitoli 35 e 36, che passiamo a considerare, trattano del giudizio riguardante la nazione di Edom, della predizione sui peccati di Israele giudicati e perdonati, e infine del futuro ristabilimento di Israele. Ci sono due cose che devono succedere prima che il popolo possa ritornare al suo paese in pace. Per prima cosa, Edom deve essere giudicato, così come del resto i peccati del paese compiuti da Israele. In secondo luogo, bisogna dire che il giudizio predetto qui su Edom è stato compiuto, ma esso è anche profetico. Riguarda il giudizio che Dio ha in serbo per i nemici di Israele, sia attualmente che in futuro. Per prima cosa, consideriamo il capitolo 35, che si occupa del giudizio, della rimozione del popolo abitante del Monte Seir, o comunemente chiamato Edom, che deve avere luogo prima che Israele possa ritornare al paese. Leggiamo quindi i primi quattro versetti da Ezechiele, capitolo 35. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso il Monte Seir, profetizza contro di esso e digli, così parla Dio, il Signore. Eccomi a te, o Monte Seir, io stenderò la mia mano contro di te e ti renderò una solitudine, un deserto. Io ridurrò le tue città in rovine, tu diventerai una solitudine e conoscerai che io sono il Signore. Questi versetti che abbiamo letto si riferiscono alla nazione di Edom. In esso c'era anche la città scolpita nella roccia, cioè costruita sulla roccia conosciuta anche come Petra. Questa città si trova ancora al suo posto, ma dobbiamo riconoscere che non c'è area più desolata di quella. Ciò a dimostrazione come la parola di Dio si compia con la massima accuratezza.

0: Continuiamo con la lettura dei versetti che vanno dal 5 all'8 da Ezechiele, capitolo 35, versetti che ci parlano del motivo di questo giudizio. Poiché hai avuto una inimicizia senza limiti e hai abbandonato i figli di Israele in balia della spada nel giorno della loro calamità, nel giorno che l'iniquità era giunta al colmo, per questo, come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, io ti lascerò nel sangue e il sangue ti inseguirà. Poiché non hai odiato il sangue ti inseguirà. Ridurrò il Monte Seir in una solitudine, in un deserto, e ne sterminerò chi va e chi viene. Io riempirò i suoi monti dei suoi cadaveri, sopra i tuoi colli, nelle tue valli, in tutti i tuoi burroni cadranno gli uccisi dalla spada. Dio, in queste poche parole, ci dà la ragione del giudizio di questa nazione. Dovete sapere che Edom era in un certo modo imparentato con Israele. Infatti il popolo discendeva da Esaù, il fratello di Giacobbe. Esaù fu il nemico più accanito di Giacobbe e il popolo di Edom, con il loro atteggiamento ostile, ferì il popolo di Israele probabilmente più di ogni altro nemico. Edom, in un certo modo, rappresenta il nemico di Dio in questo mondo oggi, cioè quel nemico che si eleverà contro di lui negli ultimi giorni sotto l'aspetto dell'anticristo che deve venire. Gli ultimi versetti, dal 9 al 15 di questo breve capitolo 35, ci dicono quanto segue. Io ti ridurrò in una desolazione perenne, le tue città non saranno più abitate, e voi conoscerete che io sono il Signore. Poiché hai detto, quelle due nazioni e quei due paesi saranno miei, non ce ne impadroniremo, il Signore era là, presente. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore. Io agirò con l'ira e con la gelosia che tu hai mostrate nel tuo odio contro di loro, e mi farò conoscere in mezzo a loro, quando ti giudicherò. Tu conoscerai che io, il Signore, ho udito tutti gli insulti che hai proferiti contro i monti di Israele, dicendo, essi sono desolati, sono dati a noi, perché ne facciamo nostra preda. Voi, con la vostra bocca, vi siete inorgogliti contro di me e avete moltiplicato contro di me i vostri discorsi. Io l'ho udito. Così parla Dio, il Signore. Quando tutta la terra si rallegrerà, io ti ridurrò in una desolazione. Siccome ti sei rallegrato perché l'eredità della casa di Israele era devastata, io farò lo stesso di te. Diventerai una desolazione, o Monte Seir, tu e Edom, tutto quanto, e si conoscerà che io sono il Signore. Ezechiele aveva già precedentemente menzionato il giudizio riguardante Edom nel capitolo 25, nei versetti dal 12 al 14, e sorge quindi una domanda: perché lo nomina di nuovo? Credo che sia per il fatto che Dio desidera dimostrare che ha in cuore un programma ben preciso per la nazione di Israele. Esso riguardava un periodo imminente, come pure un tempo lontano, quando essi sarebbero ritornati in pace nel loro paese, un paese di benedizione, dimostrando così come Dio giudicherà il nemico. Sì, amici, il popolo di Israele un giorno sarà nel suo paese, adorando Dio con cuore sincero e vivendo in pace, ricompensato da innumerevoli benedizioni. Che futuro glorioso aspetta questo popolo. Bene, e con queste riflessioni io mi fermo qua e ti invito a risentirci lunedì prossimo, quando avremo ancora modo di continuare le nostre analisi, le nostre riflessioni attorno alla parola di Dio. Ciao e a lunedì.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Sono le ore 6:01.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Una Pasqua singolare. Stiamo continuando il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Marco e oggi iniziamo con il capitolo 11. Gesù si sposta, abbiamo visto nelle precedenti puntate dell'Appuntamento con Dio, Gesù si sta spostando per andare a Gerusalemme. L'ultima tappa prima di arrivare in città è stata, e ne abbiamo parlato la volta scorsa, la città di Gerico, dove Gesù incontra un uomo non vedente, che dimostra una grande fede nel Signore, tanto da abbandonare tutti gli orpelli che lo bloccavano in qualche modo, non solo simbolicamente ma anche realmente nella sua vita, e guarisce, acquista di nuovo la possibilità di vedere. È un uomo felice, un uomo gioioso che, nonostante Gesù non glielo chieda espressamente, comincia a seguirlo perché vuole realizzare la salvezza nella sua vita, non solo la guarigione da una malattia. E adesso con il capitolo 11 troviamo Gesù che arriva alla periferia della capitale, alla periferia di Gerusalemme. Infatti Marco ci dice che quando furono vicini al villaggio di Betfage e di Betania, proprio in questa zona periferica della capitale, e furono arrivati proprio al Monte degli Ulivi, al Getsemane, Gesù mandò avanti due dei suoi discepoli e diede loro delle istruzioni precise. Disse di andare nel villaggio che già intravedevano in lontananza. Andate lì, appena entrati troverete legato un puledro d'asino che non è mai stato montato da nessuno. Scioglietelo e portatemelo qui. Se per caso qualcuno vi chiedesse che cosa state facendo, rispondete semplicemente: il nostro maestro ne ha bisogno, ma ve lo renderà presto. E quindi i due discepoli andarono effettivamente e trovarono l'asinello sulla strada, legato alla porta di una casa, così come Gesù aveva detto. E mentre lo stavano slegando, alcuni lì presenti chiesero: «Che state facendo? Perché slegate quell'asinello?» E i discepoli allora risposero come Gesù aveva detto loro, e quelli li lasciarono fare tranquillamente. E quindi cosa fanno i due discepoli? Portano questo asinello a Gesù, gettano sulla groppa i loro mantelli perché Gesù potesse cavalcarlo, e mentre avanzavano Gesù sopra l'asinello e i suoi discepoli attorno a lui, si comincia a creare una folla. C'è anche qui, anche questa volta, come con la folla precedente che Gesù aveva incontrato a Gerico, c'è una folla che cresce quasi senza che qualcuno se ne possa rendere conto, e c'è il brusio, lo scalpiccio, il rumore dei passi sul terreno, e c'è la folla soprattutto che riconosce Gesù. E quello è un giorno particolare, manca appena una settimana alla Pasqua, la festa per eccellenza del popolo ebraico, e nessuno, tranne Gesù ovviamente, poteva però immaginare in che modo paradossale sarebbe finita quella settimana. Nel periodo pasquale, a maggior ragione, c'era il sacrificio di un agnello. Era un'usanza per tutte le persone, per tutte le famiglie. Era un simbolo importante che richiamava l'uscita dall'Egitto, il passaggio dall'Egitto alla libertà. Pasqua significa proprio passaggio, Pesach nella lingua ebraica. E Gesù, che era stato già indicato nell'ambito del suo battesimo da Giovanni il Battezzatore, da Giovanni il Battista, era stato appunto indicato come l'agnello di Dio. Beh, alla fine di questa settimana sarà in qualche modo lui l'agnello sacrificale per tutti, ma non solo per quella Pasqua, non solo per questa Pasqua così singolare, come dice il nostro titolo, ma per un passaggio di vita per tutti i tempi, per tutte le persone, per tutti i popoli, per tutta l'umanità. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E fra poco continueremo su questa idea e vedremo in che modo questo episodio possa insegnarci ancora qualcosa per la nostra vita spirituale. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo Una Pasqua singolare. Abbiamo già visto nel precedente segmento Gesù che è arrivato a Gerusalemme, alla capitale, dopo aver fatto un lungo percorso attraverso tutto il territorio, in cui la penultima tappa era stata Gerico, dove aveva incontrato una folla, ma aveva incontrato anche un uomo molto particolare, un non vedente, Bartimeo, che lascia la sua vecchia vita non solo per essere guarito, ma anche per avere una nuova prospettiva di salvezza nel suo futuro. Ed è quello che Gesù vuole proporre a tutti, vuole proporre anche a ciascuno di noi. Non solo qualcosa di immediato, qualcosa che si concluda sul momento, perfino una guarigione da una malattia più o meno grave secondo i casi di ciascuno di noi, diciamo così, ma Gesù ci vuole proporre un cambiamento totale nella nostra vita, una nuova prospettiva, sì. E Gesù arriva a Gerusalemme, dicevamo, arriva a Gerusalemme in un momento particolare, una settimana prima della Pasqua, ed entra a Gerusalemme cavalcando un puledro d'asina, un asinello su cui nessuno era mai montato. I suoi discepoli mettono sulla groppa dell'animale i loro mantelli e Gesù sale. Comincia a spostarsi con l'asinello e nel frattempo i suoi discepoli gli si fanno attorno, ma attorno a poco cresce un piccolo gruppo, poi un gruppo più grande, questo gruppo che si ingrandisce ancora fino a diventare una folla. Gesù, dicevamo che al culmine della Pasqua diventerà l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e proprio per questa occasione, per questa situazione così singolare, una Pasqua singolare, è proprio per questo motivo che Gesù mette in atto qualcosa a cui fino ad allora si era sempre sottratto in tutti i modi. Avrebbe cioè permesso a quelli che si erano fatti attorno a lui, a questa folla che si ingrandiva sempre di più, di fare una manifestazione pubblica per lui. Ed è così che man mano tutti stendevano i loro mantelli sulla strada davanti al suo cammino, mentre c'erano altri che gettavano dei rami verdi raccolti nei campi. Possiamo immaginare rami di ulivo, rami di palma, rami di altri alberi. E quelli che camminavano davanti a Gesù, quelli che stavano dietro a lui, quelli che stavano ancora ai lati, a destra e a sinistra, gridavano, gridavano di gioia, gridavano a voce alta. La parola era Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene, il regno di Davide, nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi. Erano queste le parole, ma era un riconoscere che Gesù era il discendente appunto del re Davide, era quel Messia preannunciato da tutti i profeti, non solo da Davide stesso in diversi dei suoi salmi che troviamo nella Bibbia, ma anche dai patriarchi, anche da altri profeti. che erano stati prima e dopo Davide. E Osanna potrebbe essere equiparato a un grido di evviva. Ed è così, penso che possiamo immaginarlo così, ma in realtà Osanna significa: Signore, ti preghiamo, dacci la salvezza. Ecco, è quindi un riconoscere che Gesù è il Salvatore, che Gesù è il Messia, che Gesù è colui che può farci cambiare vita. Gesù è re, ma è un re particolare, è un re singolare, così come quella Pasqua che arriverà da lì a pochi giorni. Gesù è un re singolare perché è un re servitore che sarebbe morto su una croce. È un re redentore, è il re Messia, il re agnello di Dio, come dicevamo, venuto a liberare il suo popolo, estendendo questa definizione a partire dal popolo ebraico a tutto il popolo umano, a tutta l'umanità. E Gesù è venuto ad assicurare la salvezza per tutti coloro che vogliono, per tutti coloro che desiderano essere salvati, per tutti coloro che credono in Lui. E Gesù prosegue lungo la strada principale di Gerusalemme, seguito da questa grande folla, fino ad andare nel Tempio, fino ad entrare nel luogo simbolico che rappresenta l'abitazione di suo padre, che costituisce il luogo in cui Dio manifesta la sua presenza in mezzo al popolo. E dicevamo le profezie che avevano indicato Gesù come Messia, Gesù come Salvatore, avevano indicato che un giorno sarebbe arrivato lui, il Messia, per dare la salvezza. Ma insieme a queste profezie, proprio in quel momento, Gesù adempie un'altra di queste profezie. Era proprio Zaccaria, al capitolo 9, il versetto 9 del suo libro che troviamo nella Bibbia, che aveva scritto che il futuro re, il Messia, sarebbe arrivato a Gerusalemme, testuali parole, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. E anche queste grida di gioia, questi canti di giubilo, questi osanna, questi gloria a Dio, questi evviva che circondavano Gesù, in realtà rappresentavano delle parole già scritte nell'antichità, proprio in un salmo, il salmo 118, e inconsapevolmente i presenti avevano adempiuto, con le loro manifestazioni avevano adempiuto quello che il profeta aveva scritto. Ed era infatti proprio questo salmo che diceva: O Signore, dacci la salvezza, O Signore, facci prosperare. Ed era proprio questo il significato della parola Osanna, il significato completo e profondo di Osanna. E poi ancora il salmista aveva scritto: Benedetto colui che viene nel nome del Signore, noi vi benediciamo dalla casa del Signore, cioè dal Tempio di Dio. E quindi un adempimento totale, un adempimento completo fra Gesù e la folla. Gesù stava cioè affermando la propria regalità come discendente del re Davide, e il trionfo del re servitore arrivato in groppa al puledro di un'asina sarebbe stato confermato più avanti, dopo pochi giorni, dalla sua risurrezione. Ed era proprio la risurrezione di Gesù, non soltanto o non tanto la morte in croce, ma la resurrezione di Gesù che confermava la sua vittoria, sottolineava la sua vittoria. Ed era una vittoria definitiva sulla morte e sul peccato, perché Gesù aveva ripreso, Gesù ha ripreso, perché Gesù di lì a poco riprenderà la sua vita. Gesù ha ripreso la sua vita, e questo può significare soltanto un fatto: se noi abbiamo fede in Lui, riprenderemo, riavremo la nostra vita un giorno. Sarà una vita eterna, una vita senza peccato, una vita senza dolore, una vita senza malattie, una vita intera nell'eternità, per conoscere il nostro Dio e il nostro Salvatore, Cristo Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico o economico, ma andiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare lo studio sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi Andrea Becciolini ci porta a riflettere sul capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede». Paolo sa che da lì a poco sarebbe stato ucciso e, guardando indietro alla sua vita, afferma di aver combattuto il buon combattimento, di aver finito la corsa, di aver conservato la fede. Pur avendo subito più volte violenze fisiche a causa del Vangelo, essere stato ripetutamente in prigione per via di Cristo e trovandosi incatenato proprio mentre scrive questa lettera, egli ha perseverato nella fede. Non si è tirato indietro, pur essendo stato messo più volte all'angolo del ring. Non si è fermato nel mezzo della maratona cristiana, pur incontrando mille ostacoli. No, Paolo ha continuato a confidare in Gesù e a fare suoi discepoli. E se ce l'ha fatta lui, poteva farcela Timoteo e così pure noi. Allora continua a combattere, schierandoti dalla parte di Gesù, lottando senza pietà contro il peccato e riprendendo con mansuetudine gli oppositori del Vangelo. Continua a correre la maratona della vita cristiana, evitando le distrazioni di questo mondo e concentrandoti su Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 34, versetto 7, e dice: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E ancora Colossesi, capitolo 4, versetto 12. Epafra, servo di Cristo Gesù, lotta sempre per voi nelle sue preghiere. C'erano 16 soldati. Ascoltiamo questa storia molto particolare che ci fa rendere conto come il Signore può intervenire se noi chiediamo di farlo in modo convinto e con fede. E dice: due cristiani missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo, un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa». Con grande stupore del medico, l'uomo continuò: «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi. Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano 16 e tutti avevano delle spade». Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando ad un'allucinazione causata dalla malattia. Quando rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò: «Quella sera eravamo in 16 a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi». Carissimi amici credenti che state ascoltando, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, anche oggi 8 agosto. Leggeremo dalla lettera ai Romani, nel capitolo 8, il verso 37, che dice così: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo potremmo pensare che vivesse un po' fuori dal mondo, considerando che i credenti romani a cui era rivolta questa lettera stavano vivendo in un clima molto difficile da gestire, perché erano perseguitati, impauriti e con seri problemi di povertà. Invece Paolo conosce bene quella situazione, lui stesso era perseguitato, lui stesso aveva subito fustigazioni, minacce e ostilità di ogni genere, ma sapeva di poter contare su una fede ferma e radicata in Cristo. Sì, proprio quel Cristo che era stato pecora da macello, che aveva subito l'odio degli uomini, il loro rifiuto ed aveva subito la crocifissione dei Romani. Ma non era stato un fallimento totale, il contrario. Secondo il mondo Gesù, appeso al legno, era uno sconfitto e ancora oggi molti lo piangono così, torturato e sconfitto. Ma non vanno oltre, perché Gesù, da quella morte, è uscito trionfante, perché è risorto. Non piangiamo su Gesù inchiodato al legno, ma glorifichiamolo per quel sacrificio che ha affrontato per dare libertà all'umanità intera. Come Gesù, anche noi passiamo per delle tribolazioni, come abbiamo detto altre volte, ma della sua vita non si butta via niente e Dio usa le nostre tribolazioni per formarci e avvicinarci a Lui. Quindi, anche in mezzo alla battaglia, siamo già al sicuro nell'amore di Dio e questo è più che una semplice vittoria. Perché essere più che vincitore significa uscire dalla battaglia con qualcosa in più, ovvero con una fede più radicata, un carattere più forte e la sicurezza che anche se siamo nelle sofferenze, Dio sta lavorando per portarci in trionfo ancora una volta.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Un quarto di secolo. Un quarto di secolo, sì. Questo calendario che abbiamo tra le mani esiste da ben 25 anni. Da 25 anni scriviamo e ascoltiamo storie e testimonianze portando un messaggio di speranza a tutti quelli che l'hanno persa. Questo calendario viene distribuito in Italia e all'estero, è ascoltato nelle scuole, nelle carceri, nelle grandi aziende. Arriva nelle mani di politici, di grandi imprenditori, di gente di spicco nella società, di attori e di personaggi della televisione. Dietro questo piccolo calendario c'è un grande lavoro. È richiesto tempo, investimento economico, sforzo fisico. Ma tutto questo vale la pena, anche se solo una persona avrà la possibilità di conoscere Dio. Ogni giorno nei nostri uffici riceviamo messaggi, email e chiamate di persone che attraverso questo calendario hanno conosciuto Cristo, la speranza e hanno abbracciato una nuova vita. Persone che hanno chiesto perdono per i loro peccati, che hanno accettato Gesù nella loro vita e hanno avuto la possibilità di ereditare la vita eterna. Da 25 anni predichiamo la parola di Dio, non ci fermeremo. Ci stanchiamo? Sì. Ci scoraggiamo? Sì, ma non ci fermeremo. Grazie perché stai ascoltando e leggendo e distribuendo questo calendario. Siamo convinti che tutto quello che seminiamo per Dio porterà molto frutto. In tutte le cose siamo più che vincitori.
3: E anche noi da questi microfoni e con grande gioia partecipiamo, anche se in piccolissima parte, a quest'opera che ogni giorno continua ad arrivare a tanti cuori come tante piccole gocce d'amore. E lo facciamo sapendo che la parola di Dio ancora oggi è potente e gloriosa, capace di raggiungere ogni cuore, di rialzare chi è scoraggiato, di consolare chi è afflitto, di liberare da ogni genere di legame, di rinnovare le menti e i propositi, di ridare speranza, di sanare ogni ferita. Insomma, la parola di Dio vince su ogni realtà, su ogni sentimento negativo, su ogni forma di paura, di ansia, possiamo dire su tutto. Tu che ascolti, l'hai scoperta? L'hai mai letta? Forse pensi che non sia essenziale, ma non è così, ne abbiamo bisogno tutti e più di quanto possiamo immaginare. Non aspettiamo di essere nella prova e nell'afflizione, apriamola oggi e ogni giorno e solo allora ne capiremo l'importanza. Il mio invito per oggi è questo e vi saluto con la speranza che ogni giorno ognuno di noi possa essere più che vincitore su ogni circostanza nel nome di Gesù. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un caloroso saluto vi giunga da parte mia, Matteo, e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio e fa parte di una serie di meditazioni, 13 compreso questa, sugli attributi di Dio, appunto, e oggi vedremo la saggezza. La saggezza che è certamente prerogativa di Dio, ma che Dio stesso vuole che anche noi, almeno chi crede in Lui, sia saggio. Leggo due versi dalla Bibbia, il primo nel libro dei Proverbi, al capitolo 1, al verso 7, e dice: il timore del Signore è il principio della scienza, e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il secondo, sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 2, al verso 6, e dice: il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Sebbene la conoscenza e la saggezza di Dio siano strettamente collegate, tra loro esiste una bella differenza. La conoscenza è qualcosa di teorica e la saggezza è invece pratica. La saggezza presuppone la conoscenza ed è l'uso pratico che l'intelligenza e la volontà fanno della conoscenza. La saggezza indica il possesso di tutta una serie di esperienze, unite poi alla potenza di applicarle perché gli scopi più buoni e nobili siano raggiunti. La saggezza fissa il giusto proposito, sceglie i mezzi più appropriati e li usa per fini più alti. La saggezza di Dio è la sua abilità di scegliere fra tutte le alternative possibili e con perfetto discernimento. L'applicazione della sua conoscenza è ciò che adempie il suo proposito in modo da dar gloria al suo nome e compiere il bene per le sue creature. Egli sceglie sempre dei giusti obiettivi e dei giusti mezzi per delle giuste ragioni e predispone e dirige ogni cosa in accordo con il proposito della sua gloria. La conoscenza e la saggezza di Dio possono essere considerate proprietà essenziali di Dio. Egli compie, dirige e ordina ogni cosa futura per la sua gloria. La saggezza di Dio, al pari delle altre sue perfezioni, è infinita ed eterna, nonché identica alla sua essenza. Lui solo possiede totalmente, fin dall'eternità, una saggezza illimitata. Questo significa che Dio non ha mai acquisito parte di questa saggezza, né ha mai dovuto studiare per ottenerla. Essa non è mai stata aggiunta in nessuna misura alla sua essenza. Questo significa altresì
che lui fu, è e sempre sarà la sola sorgente e fonte di saggezza per tutte le sue creature. Questo lo dice il profeta Daniele nel suo libro omonimo, nel capitolo 2, al verso 21. La sua saggezza è priva di difetti e non esiste cosa che potrebbe essere fatta con più discernimento di quanto ne possegga Dio. La sua saggezza è pura, amorevole e buona, e poiché agisce unita alla sua potenza, non può fallire. La sua saggezza vede la fine delle cose prima che essi comincino e muove le cose verso un obiettivo prestabilito. E questo esclude, pertanto, ogni congettura o rischio di offuscare il proposito divino. Una domanda che devo porre: se Dio è il sommo saggio, come abbiamo visto, come devono comportarsi i credenti suoi figli? Non certo da meno. Sapete, amici, sono innumerevoli gli appelli e gli inviti da parte della parola di Dio a comportarsi in modo degno del loro Signore. Dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera al capitolo 1 al verso 5: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Qualcuno giustamente ha definito la saggezza cristiana l'arte di vivere. E infatti, governare la propria vita come cristiani credenti significa riflettere tutti i caratteri di colui nel quale si è creduto, cioè Gesù Cristo. La coerenza è tra le necessità della testimonianza evangelica per la salvezza di chiunque crede. La coerenza in tutto quello che è l'insegnamento del nostro Signore Gesù. Bene, amici, il programma termina qui. Vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Thursday to everyone. Quest'oggi leggiamo il versetto 37 fino al 45, sempre del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio. È l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida. E lo spirito lo contorce facendolo schiumare e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. «Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù gridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Abbiamo visto questa storia nei Vangeli precedenti. Un padre che è disperato e spiega la sua situazione a Gesù. Qui apprendiamo che il figlio dell'uomo era l'unico che avesse. In pratica questa era una tragedia. E quello che ho trovato interessante è il fatto che i discepoli non riuscirono a scacciare quel demone. Qualche giorno fa, all'inizio di questo capitolo, abbiamo visto che Gesù diede ai discepoli il potere di sconfiggere tutti i demoni. Quindi, cos'è successo qui? Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scendevano dal monte della trasfigurazione, mentre gli altri 9 discepoli hanno fallito nel salvare questo giovane. E i sintomi descritti dal padre sembrano delle crisi epilettiche, ma abbiamo imparato dal Vangelo di Marco che un demone gettava il ragazzo nell'acqua o nel fuoco cercando di ucciderlo. Dobbiamo accusare allora i discepoli per il loro fallimento? Dopotutto Gesù gli ha dato autorità sui demoni ed ora li rimprovera con la sua dichiarazione: «Per quanto tempo dovrò essere con voi e sopportarvi?». Penso che questa osservazione sia per tutti loro, discepoli, scribi, il padre, che nel Vangelo di Marco dice: «Credo, ma aiutami nella mia incredulità». Un grido che molti di noi oggi stanno ancora rivolgendo verso il cielo. In Matteo leggiamo che Gesù disse ai discepoli che fallirono a causa della loro mancanza di fede. E questo è lo stesso commento che fece al padre del ragazzo posseduto. Però dice anche che questo demone era difficile da scacciare, richiedendo fede e preghiera, il che conferma quanto il padre ha detto sulla tenacia di questo spirito maligno. Quindi i discepoli avevano in loro la capacità di scacciare il demone, ma credettero? La verità è che Gesù si aspetta che noi si sia radicati in ciò che sappiamo di Lui. I discepoli avrebbero dovuto credere di avere il potere di scacciare i demoni. Fede implica fidarsi di ciò che Gesù dice, anche se il nostro prossimo passo è nell'ignoto. Quante volte Lui è intervenuto in situazioni diverse per noi? E quindi perché l'incredulità con qualcosa di nuovo? All'ombra del loro stupore, dopo il miracolo, Gesù dice loro di imprimersi qualcosa nelle orecchie. Dice: «Presto sarò consegnato nelle mani degli uomini». Questo è un tema che Marco ripete più volte. I discepoli sembrano avere difficoltà però nel rendersi conto che l'invincibile, il soprannaturale Messia stia per essere crocifisso. In questo momento gli uomini lodano Gesù, presto lo uccideranno. Giuda lo tradirà. Pietro lo rinnegherà. Una folla sarà manipolata per ordinare la sua esecuzione. Il tribunale civile o la giustizia crocifiggerà un uomo innocente. I leader religiosi pianificheranno consapevolmente la distruzione del Messia. E cosa preveniva i discepoli dal recepirlo? Le loro precognizioni? E cosa sarebbe cambiato se avessero prestato attenzione all'avvertimento? Avrebbero trascorso diversamente i loro ultimi giorni con lui? Non lo so, ma siamo grati ora che egli sia solo ad una preghiera di distanza da noi. Riflessione. Lascia che le prove e difficoltà che trovi sulla tua strada aumentino la tua fede. Padre Celeste, quest'oggi voglio pregare per tutti coloro che stanno ascoltando e hanno delle problematiche pesanti, come questo padre che sentiva il dolore della sofferenza di suo figlio, anni senza risposte, e anche portandolo dai discepoli non ha ottenuto nessun risultato. Accresci la nostra fede e sorreggi quelli che ne hanno bisogno. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok cari, buona giornata a tutti, ci si sente domani, ciao.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Sì, la nostalgia, il suo peso, il vinile, il suo fascino. Anche noi qui a Disco Highlight abbiamo rispolverato un LP e un'altra traccia è pronta sul nostro giradischi. Quindi non solo Disco Highlight, ma anche Disco Revival. Amico mio è un album del 1987 che non invecchia. Forse l'orecchio attento avvertirà suoni un po' retro, ma il messaggio evangelico c'è tutto ed è su quello che, come sempre, vogliamo focalizzarci. Adesso è la volta di preghiera. La voce è quella di Pino Prota.
1: Disco Highlight.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 49. Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio? L'infanzia del Signore Gesù non fu una virilità immatura. L'infanzia di Gesù è un fatto eterno. Per l'identificazione col mio Signore e Salvatore, sono io un santo e innocente figlio fanciullo di Dio? Considero la vita come se la vivessi nella casa del Padre mio? Il Figlio di Dio vive in me come nella casa del Padre suo? Dio è la realtà permanente ed il suo ordine si rivela di momento in momento. Sono io sempre in contatto con questa realtà divina o prego solamente quando qualcosa mi è andata male o quando c'è qualche disordine nel susseguirsi dei momenti della mia vita? È necessario che io impari a identificarmi col mio Signore in una comunione santa. Io e molti altri con me non abbiamo ancora appreso come farlo. Bisogna che mi occupi delle cose del Padre mio e che viva nella sua casa i momenti della mia vita. Osserva la tua particolare situazione individuale. La tua identificazione col Signore è tale che tu sei semplicemente un figlio fanciullo di Dio, il quale parla continuamente con Lui e impara a capire che ogni cosa viene dalle sue mani? L'eterno fanciullo sta vivendo in te come nella casa del Padre? Le grazie della sua vita di ministerio stanno irradiandosi attraverso di te nella tua casa, nei tuoi affari, nel tuo circolo familiare? Non si tratta che tu debba passarvi, ma poiché per la provvidenza del Padre suo, il Figlio di Dio ha stabilito con te una relazione personale nel tuo particolare stato di santità, esse sono inevitabili. Lascia che Egli agisca a suo modo e mantieniti in perfetta comunione con Lui. La vita vicaria del Signore Gesù deve diventare la forza vitale della tua vita vissuta in semplicità. Nel modo in cui Egli viveva ed agiva tra gli uomini, così deve poter vivere ed agire in te.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. E ben ritrovati al nostro disco highlight. Fra le varie collaborazioni musicali di questo 33 giri, vale a dire chitarre, tastiere, violoncello e flauto, questo album vede anche la partecipazione della moglie di Pino Prota, Patrizia, voce nota qui sulla nostra radio, e la troviamo nella traccia che vi presento adesso come voce solista. È un adattamento in musica del Salmo 62. Sta per iniziare. La voce, come dicevo, è quella di Patrizia Prota.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Gentili amici e gentile amiche all'ascolto, buongiorno. Sono Roberto e come ogni mattina a quest'ora sulle nostre frequenze conduco questo brevissimo momento insieme di augurio di una buona giornata. Una giornata che è quella del 7 agosto si presenterà come sempre del resto abbastanza impegnativa, sempre ricca di sorprese, non è vero?

e noi la vogliamo iniziare con una pillola, non una pillola intesa come un medicinale, bensì come un piccolo spazio dedicato a un breve attimo di riflessione intervallato da musica classica. E l'argomento che affronteremo quest'oggi insieme è quello relativo al cuore.

Non occorre un trattato di anatomia per conoscere l'importanza che riveste il cuore come organo, il quale in un certo qual modo è considerabile come una pompa, la quale trasferisce con una determinata pressione quello che è il sangue dall'estremità centrale verso le periferie, come le punta delle dita della mano o del piede, come le orecchie, il naso e così via discorrendo. Ma noi non vogliamo quest'oggi considerare insieme, come dicevo poc'anzi, la funzionalità fisica del cuore. Vogliamo invece parlare del cuore inteso come la nostra personalità, un cuore aperto, un cuore disponibile o un cuore chiuso in se stesso, egoista. L'interrogativo che ci dovremo porre al termine delle nostre riflessioni vuole infatti dare una breve risposta a quale tipo di cuore noi possediamo. Sei così interessato da continuare a rimanere all'ascolto? Benissimo, allora nel frattempo ti auguro di ascoltare un buon passo di musica classica in mia compagnia.

La Sacra Scrittura, la Bibbia, la parola di Dio, riguardo al cuore, ci propone una frase che deve farci riflettere. Tale frase è contenuta nel libro del profeta Geremia, al capitolo 17 e al versetto 9. Ricordo che Geremia è uno dei libri dell'Antico Testamento, ovvero la prima parte della Sacra Scrittura, e dice testualmente: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo?» Parole molto forti, non è vero? Tuttavia, direi che ci sono tante persone che sono insoddisfatte della loro condizione nella vita quotidiana e credo che molto dipenda proprio da un atteggiamento del nostro cuore riguardo alle cose. Se noi ci giriamo attorno, vediamo un consueto lamentio da parte degli altri sul tempo che fa, sulla sfortuna. Ci si lamenta pure di Dio, rendendolo spesso responsabile di tutti i problemi. Ognuno spera in un cambiamento che gli renda la gioia di vivere. È pur vero che nella nostra vita qualcosa deve cambiare, ma prima di tutto occorre determinare con onestà la vera causa delle delusioni e delle inquietudini degli esseri umani. Problemi. Ognuno spera in un cambiamento che gli renda la gioia di vivere. È pur vero che nella nostra vita qualcosa deve cambiare, ma prima di tutto occorre determinare con onestà la vera

non sono le mie abitudini, è il mio cuore. Abbiamo letto come il cuore sia profondamente malvagio, dichiara la scrittura. Esso è il grande responsabile della mia perenne insoddisfazione. È dunque lì che deve avvenire il cambiamento. Ora tu mi domanderai, posso io con i miei sforzi cambiare l'atteggiamento del mio cuore? Su questo punto di vista la Bibbia non ci lascia molte illusioni. Cambiare il proprio cuore è un'impresa all'uomo impossibile. Potrai fare sicuramente le più grandi e meravigliose opere che testimoniano agli altri come tu sia un altruista, come tu sia un volontario. Ma questo davanti a Dio è insufficiente. Un pendolo rotto non può ridarsi da solo un movimento. È necessario di un orologiaio. E per il cristiano questo significa l'intervento di Dio. Colui che ha dato la vita vuole dare all'uomo attraverso un semplice gesto, un semplice atto di fede nel sacrificio di Cristo Gesù sulla croce, una nuova vita, un nuovo cuore, capace di ricevere il suo amore e quindi essere soddisfatti nonostante le necessità.

La stessa parola di Dio ci ricorda attraverso le parole di un altro profeta nel libro di Ezechiele al capitolo 36 e al versetto 26 una meravigliosa promessa da parte di Dio, che è la seguente: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. La domanda quindi alla quale noi dobbiamo rispondere è la seguente: vogliamo che il nostro cuore sia trasformato? Mentre pensiamo a questo, vogliamo insieme rivolgerci in preghiera a Dio. Padre Celeste, ti ringraziamo per come tu hai voluto ricordarci che il nostro cuore è malvagio e nessuno di noi lo può cambiare con le sue proprie opere, ma solo attraverso una trasformazione che viene dal tuo intervento nelle nostre vite. La nostra preghiera è che tale promessa di avere un cuore nuovo si realizzi oggi, in questo 7 agosto, per vedere veramente la nostra vita trasformata ed essere soddisfatti di noi stessi, soprattutto per il tuo intervento. Grazie Padre, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Anche quest'oggi mi sto dilungando troppo. Ho solo lo spazio per ringraziarti di essere rimasto in mia compagnia e rinnovarti l'incontro per domani. Ciao a tutti da Roberto.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Notiziario del 7 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti di intelligence USA che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima, riferisce Wall Street Journal, era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora le prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni illustrate da funzionari degli Stati Uniti che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti dell'Ucraina e per la guerra all'Iran. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi. Biden ne ha forniti moltissimi, ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Ha aggiunto: detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ci stiamo lavorando e credo che abbiamo fatto dei progressi. È una guerra incredibilmente brutale, c'è un odio enorme in questo conflitto e tra quei due leader, ha aggiunto Trump parlando nello studio Vale. Le dichiarazioni di Trump tuttavia sottolineano l'impegno dell'amministrazione nel bilanciare il sostegno all'Ucraina con le preoccupazioni relative alle risorse militari americane, continuando al contempo a perseguire iniziative diplomatiche negli sforzi per porre fine al conflitto. Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio Ovale. Almeno un insegnante è stato ucciso e altre 4 persone sono rimaste ferite in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. La polizia di Nonthaburi ha confermato il numero delle vittime e ha affermato che il presunto attentatore si è suicidato. Tra i feriti figurano un insegnante e 3 studenti. Veniamo alla cronaca italiana. Shock a Crema in Lombardia. Una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. All'alba di ieri, oltre 100 operatori hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. E un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini, e il medico legale. La porta dell'appartamento era socchiusa, non sono stati rilevati segni di effrazione e il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Al momento le principali ipotesi sono un malore o un incidente domestico, ma non si esclude alcuna pista. E 2 vacanze trasformatesi in un incubo a Jesolo in Trentino Alto Adige. In Veneto non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza, mentre in Trentino Valentino Attoandice, una 14enne della Repubblica Ceca, è morta dopo essere scivolata durante una escursione sul Latemar per oltre 50 metri. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone si indebolisce a nord a causa dell'afflusso di correnti più instabili, tempo via via più instabile con temporali che interesseranno le Alpi e le Prealpi e poi le zone di pianura. Pomeriggio temporalesco lungo i settori montuosi centrali con possibile estensione del maltempo alle zone adiacenti. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente stabile. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon venerdì. Se volete contattarci a fine puntata daremo i nostri recapiti. Ci fa veramente piacere ricevere le vostre notizie e se avete delle domande da porci siamo anche lieti di rispondervi. Come in tutte le cose della vita, anche qui nel libro più letto si parla di infedeltà. Infedeltà dei pastori in questo caso. Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Benvenuti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Cari amici, passo dopo passo siamo arrivati al capitolo 34 del libro di Ezechiele nell'Antico Testamento, nel quale abbiamo come tema l'infedeltà dei pastori di Israele. Questi sono messi in contrapposizione al vero, unico pastore, cioè Dio. Questi pastori furono come i falsi profeti. Anch'essi si dimostrarono bugiardi, ingannarono Israele. Infatti, la distruzione della città di Gerusalemme, come aveva profetizzato Ezechiele, era divenuta una realtà. Ed ora Dio ha qualcosa da dire a queste persone. Perciò leggiamo i primi tre versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori. Così parla Dio, il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Come abbiamo letto, amici, non è Ezechiele che disse queste cose sui falsi profeti, ma lo fu Dio. Fu Dio, appunto, che proferì queste parole. Personalmente sono del parere che la responsabilità di un vero servitore, del Signore Gesù, dovrebbe essere sempre quella di proclamare la parola di Dio. Mentre purtroppo molto spesso delle persone impegnano le loro energie nel diffondere altre cose che nulla hanno a che vedere con la parola di Dio, lasciando così il gregge che è loro affidato senza cibo spirituale. Questa era la critica di Dio ai falsi profeti. Essi infatti non avevano dato a quelle persone la parola di Dio in modo fedele, anzi, gli avevano dato delle menzogne. Leggiamo ora i versetti dal 4 al 6 di Ezechiele, capitolo 34. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Tutti noi, amici, siamo persone bisognose e l'unica cosa che può aiutare i nostri profondi bisogni è la parola di Dio. Essa sola è il nutrimento per le nostre anime. Se un ministro di culto non annuncia la parola di Dio con fedeltà, non sta servendo assolutamente le persone nella loro crescita. In altre parole, se le persone non vengono nutrite in una chiesa, esse ben presto si allontaneranno, troveranno un altro posto dove possono essere nutrite. E non è sempre giusto criticarle per il loro comportamento se vogliono essere nutrite, anche se poi cercano il cibo dove non dovrebbero.

Proseguiamo ancora con la lettura dei versetti fino al 10 di Ezechiele, capitolo 34. Perciò, oh pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore che sono senza pastore servono di pasto a tutte le bestie dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore, poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, ascoltate la parola del Signore. Così parlò Dio, il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca, ed esse non serviranno più loro di pasto. Dio qui ritiene questi pastori infedeli, responsabili, e dice: io sono contro di loro, come lo sono contro ogni peccatore o ogni peccato, pertanto li riterrò responsabili. Penso che queste parole siano attuali più che mai adesso, verso coloro che, arrogandosi la pretesa di essere dei servitori di Dio, compiono il loro servizio con trascuratezza, superficialità. Un giorno dovranno renderne conto a Dio. Nel versetto successivo, l'11 di Ezechiele, capitolo 34, ci viene parlato del vero pastore secondo il cuore di Dio, cioè Egli stesso. Leggiamolo. Infatti così dice Dio, il Signore: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Qui abbiamo descritto, amici, il vero pastore di Dio, cioè Gesù, il quale disse: io sono il buon pastore. Ezechiele disse profeticamente che Cristo sarebbe venuto. Infatti egli venne una prima volta, ma sta anche per ritornare, perché diverse profezie che riguardano il modo col quale pascerà le sue pecore sulla terra non sono ancora state compiute. Da questo passo in poi, amici, guarderemo al futuro. Queste dovevano essere le parole di consolazione per i figli di Israele nella loro cattività. Essi quindi avrebbero dovuto ascoltare lui. Gesù non è solamente il pastore, ma è anche il buon pastore, il grande pastore e il capo pastore delle pecore. Egli dice: andrò in cerca delle mie pecore. Di lui Davide disse, Salmo 23, versetto 1, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. La cosa che ci impressionerà nel resto del capitolo sarà la ripetizione della meravigliosa dichiarazione fatta da Dio: io andrò, io farò, io pascerò, eccetera. Troviamo questa affermazione per ben 18 volte nei versetti dall'11 al 29. Ed io, personalmente, devo confessarlo, mi stanco un po' quando sento parlare delle persone di tutto quello che esse hanno fatto. Ma questa è una nota nuova. Dio dice: io farò. Quando Dio parla così, manifesta la sua immensa grazia. Il buon pastore un giorno disse in Matteo 11, versetto 28, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. E ancora in Giovanni 10, al versetto 28, il pastore disse anche: io do loro la vita eterna e non periranno mai. Chi dice queste meravigliose parole è il mio pastore. E anche il tuo? Se non puoi rispondere affermativamente, cosa aspetti? Cosa aspetti perché lo possa diventare? Mi chiedi forse cosa devi fare? Semplice, devi credere che Lui, Gesù, è morto sulla croce per te, per i tuoi peccati, e inoltre devi pentirti, ossia riconoscere di avere sbagliato e provare dispiacere per questo. Poi devi chiedergli perdono, e se lo farai potrai sperimentare la gioia del perdono, la pace della salvezza di Dio. Ma continuiamo con la lettura del versetto 12 dal capitolo 34. Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Questo buon pastore venne circa 2000 anni fa e ancora dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. E sai perché ascoltano la sua voce? Ci sono due ragioni. La prima è che egli le chiama. La seconda è che ascoltano la sua voce perché lo conoscono. Che pastore fantastico abbiamo. Ma ascolta, cosa farà ancora nel versetto 13 di Ezechiele 34? Scopriamolo insieme leggendo questo versetto. Le farò uscire dai popoli, le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo. Le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Qui vedete, il pastore parla della nazione di Israele e di ciò che farà nel futuro per loro. Ora sono in cattività a causa dei loro peccati e perché ascoltarono i falsi profeti, ma un giorno ritorneranno. Infatti egli dice che sarebbe ritornato a raccoglierli.
Fino a 50 anni fa questo sembrava impossibile, perché la nazione di Israele era dispersa per il mondo. Infatti da qualche decennio si è costituito lo Stato di Israele e tantissime persone stanno ritornando sul loro territorio, mentre ben presto il Signore Gesù vi ritornerà per regnare e per consolare il suo popolo, come troviamo scritto nei due versetti successivi, il 14 e il 15. Io le pascerò in buoni pascoli e loro ovili saranno sugli alti monti di Israele. Esse riposeranno là in buoni ovili e pascoleranno in grassi pascoli sui monti di Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice Dio, il Signore. Egli, abbiamo letto, avrà cura di loro e le nutrirà in buoni pascoli. E quando si riposeranno saranno al sicuro. È ovvio che questo non è ancora avvenuto, ma presto si realizzerà.

0: Noi tutti sappiamo che il paese di Israele non è per niente al sicuro oggi, ma un giorno lo sarà. E allora Gesù avrà questa particolare attenzione per le sue pecore, come leggiamo nel versetto 16 di Ezechiele, capitolo 34. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Che amore, che tenera cura! Quando una pecora si smarrirà, questo pastore andrà a cercarla. Egli lo farà per la nazione di Israele, ma lo fa anche oggi per la sua Chiesa. Quando il nostro Signore Gesù raccontò la parabola della pecora smarrita, parlò di quel pastore che aveva 100 pecore al sicuro, ma questo non lo accontentò. Cosa fece il pastore? Disse forse: tanto ne ho ancora 99, che sono sempre un bel po'. No, quel pastore disse: io ne avevo 100 e ne voglio 100. Sì, amico, amica, se io che ti sto parlando un giorno andrò in cielo, non sarà perché sono una pecora migliore delle altre, ma ci sarò perché ho un meraviglioso pastore nel quale ho posto la mia fiducia incondizionatamente. E lui personalmente mi dice: sì, lo farò sempre. Ti fascerò, ti darò forza dopo averti ritrovato. Leggiamo ora il versetto 20 di Ezechiele, capitolo 34. Perciò così dice loro il Signore, Dio: eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. Dio stesso un giorno farà la separazione. In Matteo 13 il Signore Gesù raccontò la parabola delle zizzanie cresciute fra il grano, dicendo: c'era un uomo che seminava il buon seme nel suo campo, ma venne un nemico e seminò le zizzanie. I servi del padrone dissero: andiamo a raccoglierla. Ma l'uomo disse: lasciatela stare, lasciateli crescere insieme, dopo, alla raccolta, ci penserò io a dividerli. Sono veramente contento che la separazione è un'opera che compirà il Signore Gesù e nessun altro. Quando qualcuno viene a chiedermi: pensi che il tal De Tali sia un credente, sia stato salvato dal Signore? Posso dire con la massima tranquillità che non lo so. Non sono affari miei, ma è di competenza esclusiva del Signore Gesù, il quale disse che Lui conosce coloro che gli appartengono. Siano rese grazie a Dio che il Signore Gesù conosce i Suoi. I versetti fino al 24 di Ezechiele, capitolo 34, ci dicono ancora: siccome voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli finché non le avete disperse e cacciate fuori, io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Giudicherò tra pecora e pecora. Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro. Io, il Signore, ho parlato. Credo che la Chiesa sarà nella nuova Gerusalemme con Cristo che regnerà, perché disse che sarebbe ritornato per portarla con sé, dicendo queste parole che troviamo in Giovanni 14, versetto 3, affinché dove sono io, siate anche voi. Amica, amico, desidero darti un consiglio, se mi permetti. Non avere troppo a cuore di farti dei tesori quaggiù, perché un giorno non ti serviranno a nulla, ma assicurati piuttosto di avere un posto nel cielo.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora gli ultimi versetti dal 25 al 31 che concludono questo capitolo 34 di Ezechiele. Stabilirò con esse un patto di pace. Farò sparire le bestie selvatiche dal paese. Le mie pecore abiteranno al sicuro nel deserto e dormiranno nelle foreste. Farò in modo che esse e i luoghi attorno al mio colle saranno una benedizione. Farò scendere la pioggia a suo tempo e saranno piogge di benedizione. L'albero dei campi darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono il Signore. Quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave. Non saranno più preda delle nazioni, le bestie dei campi non le divoreranno più, ma se ne staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi. Farò crescere per loro una vegetazione rinomata, non saranno più consumate dalla fame nel paese e non subiranno più gli oltraggi delle nazioni. Conosceranno che io, il Signore, loro Dio, sono con loro e che esse, la casa di Israele, sono il mio popolo, dice Dio, il Signore. Voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini. Io sono il vostro Dio, dice il Signore. È interessante considerare come il paese e il popolo di Israele vadano insieme nella scrittura. Quando il popolo sarà nel giusto rapporto con Dio, essi saranno nel paese e saranno benedetti. Verrà infatti presto il giorno in cui Israele non sarà più preda delle nazioni. Oggi lo sono ancora, ma Dio continua anche oggi a dire «Io farò». E quando dice così, stai sicuro che Egli lo farà. Il tema dei capitoli 35 e 36, che passiamo a considerare, trattano del giudizio riguardante la nazione di Edom, della predizione sui peccati di Israele giudicati e perdonati, e infine del futuro ristabilimento di Israele. Ci sono due cose che devono succedere prima che il popolo possa ritornare al suo paese in pace. Per prima cosa, Edom deve essere giudicato, così come del resto i peccati del paese compiuti da Israele. In secondo luogo, bisogna dire che il giudizio predetto qui su Edom è stato compiuto, ma esso è anche profetico. Riguarda il giudizio che Dio ha in serbo per i nemici di Israele, sia attualmente che in futuro. Per prima cosa, consideriamo il capitolo 35, che si occupa del giudizio, della rimozione del popolo abitante del Monte Seir, o comunemente chiamato Edom, che deve avere luogo prima che Israele possa ritornare al paese. Leggiamo quindi i primi quattro versetti da Ezechiele, capitolo 35. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso il Monte Seir, profetizza contro di esso e digli, così parla Dio, il Signore. Eccomi a te, o Monte Seir, io stenderò la mia mano contro di te e ti renderò una solitudine, un deserto. Io ridurrò le tue città in rovine, tu diventerai una solitudine, e conoscerai che io sono il Signore. Questi versetti che abbiamo letto si riferiscono alla nazione di Edom. In esso c'era anche la città scolpita nella roccia, cioè costruita sulla roccia conosciuta anche come Petra. Questa città si trova ancora al suo posto, ma dobbiamo riconoscere che non c'è area più desolata di quella. Ciò a dimostrazione come la parola di Dio si compia con la massima accuratezza.

0: Continuiamo con la lettura dei versetti che vanno dal 5 all'8 da Ezechiele, capitolo 35, versetti che ci parlano del motivo di questo giudizio. Poiché hai avuto una inimicizia senza limiti e hai abbandonato i figli di Israele in balia della spada nel giorno della loro calamità, nel giorno che l'iniquità era giunta al colmo. Per questo, com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore, io ti lascerò nel sangue e il sangue ti inseguirà. Poiché non hai odiato il sangue ti inseguirà. Ridurrò il Monte Seir in una solitudine, in un deserto, e ne sterminerò chi va e chi viene. Io riempirò i suoi monti dei suoi cadaveri, sopra i tuoi colli, nelle tue valli, in tutti i tuoi burroni cadranno gli uccisi dalla spada. Dio, in queste poche parole, ci dà la ragione del giudizio di questa nazione. Dovete sapere che Edom era in un certo modo imparentato con Israele. Infatti il popolo discendeva da Esaù, il fratello di Giacobbe. Esaù fu il nemico più accanito di Giacobbe e il popolo di Edom, con il loro atteggiamento ostile, ferì il popolo di Israele probabilmente più di ogni altro nemico. Edom, in un certo modo, rappresenta il nemico di Dio in questo mondo oggi, cioè quel nemico che si eleverà contro di lui negli ultimi giorni sotto l'aspetto dell'anticristo che deve venire. Gli ultimi versetti, dal 9 al 15 di questo breve capitolo 35, ci dicono quanto segue. Io ti ridurrò in una desolazione perenne, le tue città non saranno più abitate, e voi conoscerete che io sono il Signore. Poiché hai detto, quelle due nazioni e quei due paesi saranno miei, non ce ne impadroniremo, il Signore era là, presente. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore. Io agirò con l'ira e con la gelosia che tu hai mostrate nel tuo odio contro di loro, e mi farò conoscere in mezzo a loro, quando ti giudicherò. Tu conoscerai che io, il Signore, ho udito tutti gli insulti che hai proferiti contro i monti di Israele, dicendo, essi sono desolati, sono dati a noi, perché ne facciamo nostra preda. Voi, con la vostra bocca, vi siete inorgogliti contro di me e avete moltiplicato contro di me i vostri discorsi. Io l'ho udito. Così parla Dio, il Signore. Quando tutta la terra si rallegrerà, io ti ridurrò in una desolazione. Siccome ti sei rallegrato perché l'eredità della casa di Israele era devastata, io farò lo stesso di te. Diventerai una desolazione, o Monte Seir, tu e Edom, tutto quanto. E si conoscerà che io sono il Signore. Ezechiele aveva già precedentemente menzionato il giudizio riguardante Edom nel capitolo 25, nei versetti dal 12 al 14, e sorge quindi una domanda. Perché lo nomina di nuovo? Credo che sia per il fatto che Dio desidera dimostrare che ha in cuore un programma ben preciso per la nazione di Israele. Esso riguardava un periodo imminente, come pure un tempo lontano, quando essi sarebbero ritornati in pace nel loro paese, un paese di benedizione, dimostrando così come Dio giudicherà il nemico. Sì, amici, il popolo di Israele un giorno sarà nel suo paese, adorando Dio con cuore sincero e vivendo in pace, ricompensato da innumerevoli benedizioni. Che futuro glorioso aspetta questo popolo? Bene, e con queste riflessioni io mi fermo qua e ti invito a risentirci lunedì prossimo, quando avremo ancora modo di continuare le nostre analisi, le nostre riflessioni attorno alla parola di Dio. Ciao e a lunedì.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se i peccatori o cattivi ti vogliono sviare, non dar loro retta. Proverbi 1, 10. La parola cattivi mi fa pensare a un uomo anziano e privo di senso dell'umorismo che vuole sventare qualche scherzo divertente di Max e Moritz, con il dito indice alzato. Così disse una persona quando sentì questa parola. E come lui, molti la pensano così. Che equivoco! Nei suoi proverbi, il re Salomone ha descritto in modo molto preciso quali persone intendeva per cattivi. Persone che procedono sul loro cammino con brutalità e astuzia, senza alcun rimorso di coscienza e senza compassione. Queste personalità hanno qualcosa di contagioso. Sono le persone di successo. Il più perfetto cattivo di questo tipo sarà l'Anticristo, che, come ultimo dominatore del mondo, precederà il ritorno di Gesù. Quando Giovanni, come viene descritto nell'ultimo libro della Bibbia, lo vide, rimase affascinato. Ma poi un angelo lo toccò e gli disse con tono ammonitore: «Non ti stupire, non lasciarti attrarre da quest'uomo di successo senza scrupoli». Questo è ciò di cui parla la nostra Bibbia. Siamo sempre in pericolo di cadere preda delle persone. Non devono essere solo i grandi di questo mondo. Può trattarsi di un amico o di una persona del sesso opposto a cui cediamo stupidamente. La Bibbia avverte: non diventate schiavi degli uomini. La Bibbia parla anche di un'altra attrazione. Gesù, il Figlio di Dio, disse a proposito di Gerusalemme: «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini». Abbiamo già sentito questa attrazione? Così la voce del Signore Gesù sollecita: «Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra». Questo è un richiamo alla vita. Signore, fa che le nostre orecchie siano aperte alla tua voce. Amen.

Fedeli amici dell'ascolto, siamo al 7 agosto di questa calda estate e Carmelo, che è con voi, non vuole rinunciare a questo nostro appuntamento quotidiano. E quindi cerchiamo il refrigerio da una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme, che ci riporta alla lettura di alcuni versetti tratti dalla Bibbia, il primo dei quali è scritto nel libro di Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ancora andiamo a leggere dal libro di Seconda Corinzi, il versetto 20 del capitolo 5. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ancora sempre da Seconda Corinzi, il versetto 2 del capitolo 6. Perché egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. Il titolo della meditazione di oggi è Quando è Dio che ci invita? E ci riporta alla lettura di e ci riporta a leggere da Luca 14 i versetti da 16 a 24. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un bodere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze e per le strade della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Poi il servo gli disse: signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al servo: va fuori per le vie e lungo le siepi e costringile ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena.

Gesù illustra l'accoglienza che Dio riserva agli uomini nel suo paradiso paragonandolo a un grande convito. È grande a causa di colui che riceve, grande a causa del numero degli invitati, grande per l'abbondanza dei cibi di cui vuole che i commensali approfittino, grande infine per il prezzo che questo invito gli è costato. C'è qualcuno così insensato per rifiutarlo? Ahimè, è proprio ciò che si verifica. Sembra quasi che gli invitati facciano a gara a chi troverà la miglior scusa per rifiutare l'invito, invocando degli interessi legittimi, ma puramente terreni: il lavoro, i propri buoi, i propri campi, o la famiglia, il proprio recente matrimonio. Queste cose non hanno in se stesse nulla di male, ma diventano male quando impediscono a qualcuno di volgersi verso Dio. I primi invitati appartengono al popolo di Israele, ma la grazia non li interessa, non vogliono saperne di un convito gratuito. Allora Dio si rivolge ai non giudei, rappresentati nella parabola dai poveri, dagli storpi, dai ciechi e dagli zoppi. Essi non hanno nulla, sono perfino incapaci di avvicinarsi a Dio, ma la grazia ha pensato a loro. Conducili qui, è l'ordine dato al servo. Da più di 2000 anni è stato fatto come Dio ha comandato e c'è ancora posto. Venite, perché tutto è già pronto. Il prezzo dei nostri posti è stato pagato dal Figlio di Dio stesso sulla croce, dove ha pronunciato queste parole definitive: è compiuto. Risuscitandolo dai morti, Dio stesso ha allora manifestato la sua piena soddisfazione per l'opera da Lui compiuta. Cari amici all'ascolto, qui non si tratta di aggiungere un posto a tavola, perché il posto a tavola è già pronto, lo ha preparato Gesù in persona. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 7 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti di intelligence USA che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima, riferisce Wall Street Journal, era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina. Valutazioni illustrate da funzionari degli Stati Uniti che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti dell'Ucraina e per la guerra all'Iran. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi. Biden ne ha forniti moltissimi. Ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Ha aggiunto: detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ci stiamo lavorando e credo che abbiamo fatto dei progressi. È una guerra incredibilmente brutale, c'è un odio enorme in questo conflitto e tra quei due leader, ha aggiunto Trump parlando nello studio Vale. Le dichiarazioni di Trump tuttavia sottolineano l'impegno dell'amministrazione nel bilanciare il sostegno all'Ucraina con le preoccupazioni relative alle risorse militari americane, continuando al contempo a perseguire iniziative diplomatiche negli sforzi per porre fine al conflitto. Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio Ovale. Almeno un insegnante è stato ucciso e altre 4 persone sono rimaste ferite in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. La polizia di Nong Thaburi ha confermato il numero delle vittime e ha affermato che il presunto attentatore si è suicidato. Tra i feriti figurano un insegnante e 3 studenti. Veniamo alla cronaca italiana. Shock a Crema in Lombardia. Una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. All'alba di ieri, oltre 100 operatori hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. E un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini, e il medico legale. La porta dell'appartamento era socchiusa, non sono stati rilevati segni di effrazione e il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Al momento le principali ipotesi sono un malore o un incidente domestico, ma non si esclude alcuna pista. E due vacanze trasformatesi in un incubo a Jesolo in Trentino Alto Adige. In Veneto non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza, mentre in Trentino Alto Adige una 14enne della Repubblica Ceca è morta dopo essere scivolata durante una escursione sul Latemar per oltre 50 metri.
E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone si indebolisce a nord a causa dell'afflusso di correnti più instabili, tempo via via più instabile con temporali che interesseranno le Alpi e le Prealpi e poi le zone di pianura. Pomeriggio temporalesco lungo i settori montuosi centrali con possibile estensione del maltempo alle zone adiacenti. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente stabile. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Vi succede di svegliarvi in una giornata, no? Se non vi capita, siete molto molto fortunati. A me capita spesso e sono sicura che mi capite. Una di quelle giornate in cui i muri delle stanze sembrano dipinti di viola scuro, il soffitto è nero, il mondo è grigio, lo stomaco poi sembra avere dentro un peso di 20 kg. In quelle giornate mi viene voglia di scappare, magari alle Seychelles o alle Canarie o in Nepal, insomma in qualsiasi posto fuorché dove sono, e di prendere una settimana di vacanza e di evasione da tutto e da tutti. Non basta, mi danno perfino noia le voci e la presenza delle persone che di solito mi fanno tanto piacere. E tanto meno desidero pensare ai lavori che mi aspettano in casa o all'ufficio. Oltre a tutto, per completare l'opera, in quelle giornate non ho voglia neppure di leggere la Bibbia e di pregare. Brutte giornate, insomma. La cosa più naturale sarebbe mettermi su una poltrona a godere la mia infelicità e cominciare a biasimare gli altri. Mio marito che non mi apprezza, i figli che ho, i nipoti che non hanno fatto una telefonata, una sorella che ha fatto questo, un collega che ha fatto quest'altro, il frigo che funziona male, il tempo che nuvolo, e chi più ne ha più ne metta. A volte ho fatto proprio così, ma non mi è servito a niente, anzi è servito solo a aumentare la mia depressione. Allora ho dovuto trovare dei piccoli trucchi che mi hanno aiutata. Ve li elenco: in caso una volta ogni 6 anni, ogni 10 anni o 20 anni vi capiti una giornata no. Il primo trucco è prendere un foglietto e scriverci sopra col pennarello: oggi sono depressa e sono arrabbiata, ma non faccio bene. Appiccicarlo dove sono, forse mentre lavo i piatti o mentre pulisco i fagiolini, e guardarmelo lì, scritto bianco su nero di mia propria mano, mi dà una specie di scossa salutare. Il secondo trucco è guardarmi allo specchio. Quando si è arrabbiati, si è brutti. Che brutta faccia, mi dico, e non mi autocompassiono. Il terzo trucco è ubbidire a un comando molto semplice del Signore, così semplice che sembra ridicolo. Il comando è: cantate. E io canto. Quando i miei figli erano a casa, mia figlia mi diceva che sembravo che cantassi come il coro degli alpini, con la voce all'antica e un po' tremolante. Oggi che sono vecchia tremolo ancora di più, ma io canto semplicemente perché il Signore dice cantate. Di solito scelgo una canzoncina tipo "Oh quanto al mio cuore caro il Signore", oppure "Ti loderò Signore", eccetera eccetera, e la ripeto e poi la ripeto ancora e poi la ricanto. Mi fa bene. Quarto trucco: mi sforzo a fare il mio raccoglimento personale, cioè a leggere la Bibbia e a pregare, anche se non ne ho voglia. Ho trovato che proprio quando non se ne ha voglia è il momento di raddoppiare la dose. Nel tempo di preghiera cerco di pregare soprattutto per la gente che conosco e che sta peggio di me, e non ne trovo poca. A questo punto del procedimento la mia depressione di solito si è molto attenuata, però faccio ancora 2 cose, una antipatica e una piacevole. Quella antipatica è fare un lavoretto che odio per castigarmi, così poi mi sento nobile e realizzata. cosa faccio? Beh, faccio cose che non mi piacciono: spolverare, lucidarmi le scarpe, togliere il calcare dai buchetti dello spruzzatore della doccia, roba così. E la cosa simpatica? Mi prometto un cappuccino la prima volta che passerò davanti al mio bar preferito. Dopodiché riprendo il coro degli alpini, ma questa volta non è più un trucco, proprio canto col cuore.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessare se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. L'ultimo capitolo del libro dell'Apocalisse e le ultime scene della meraviglia celeste ci portano anche alla fine della parola di Dio. Il sentiero dell'uomo è stato accidentato. Molte domande rimangono ancora senza risposta, molti problemi rimangono ancora irrisolti, ma entriamo nell'eternità nuovamente in comunione con Dio e lì a tutto ci sarà una risposta. L'angelo che accompagna Giovanni attraverso questa visione del cielo lo ha prima impressionato con una bellezza squisita e mozzafiato e ora gli mostra un fiume dell'acqua della vita limpido come cristallo che scorre dal trono di Dio. Ai lati del fiume c'è l'albero della vita che produce 12 tipi di frutti ogni mese, una fornitura continua, abbondante. Come nel giardino dell'Eden, noi mangeremo e berremo per l'eternità, tuttavia a differenza del giardino non c'è la possibilità che il peccato vi entri. Contrariamente ai cartoni animati, il paradiso non è un luogo in cui staremo sulle nuvole, è un luogo di lavoro fruttuoso. Forse il Signore darà a ogni santo un mondo o un sistema solare da gestire, chissà, come ha dato ad Adamo il dominio sulla vecchia creazione. Il Signore rivela che proprio come le persone perdute, condannate all'inferno, diventeranno sempre più peccaminose, così noi cresceremo in giustizia e santità. Il paradiso non è statico. I figli di Dio avranno tutta l'eternità per crescere in saggezza e in conoscenza. All'inizio di questo libro il Signore ha benedetto coloro che leggono, ascoltano e osservano queste parole. Adesso, in conclusione, egli ripete le benedizioni su coloro che custodiscono queste parole. Non dobbiamo spiritualizzarle o ridurle a storie vuote. Questo libro non ha lo scopo di soddisfare la nostra curiosità, ma deve essere vissuto, applicato. Alla fine dell'Apocalisse, il Signore Gesù afferma il suo posto come Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine, e dà all'angelo il suo personale messaggio. Io, Gesù, prendendo il nome dell'essere salvatore, il nome che ricevette quando assunse le sembianze umane. È di lui che parleremo per l'eternità. Egli si definisce anche come la radice, la discendenza di Davide, il che lo collega all'Antico Testamento, ma per la Chiesa egli è la lucente stella del mattino. Hai notato che la lucente stella del mattino appare sempre nel momento più buio della notte? Segnala che il sole sorgerà presto. L'Antico Testamento terminava con la promessa che spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Questo è scritto nel libro del profeta Malachia, capitolo 4. Ma per noi egli è la lucente stella del mattino che arriverà in un momento molto buio. Il nostro Signore promette di tornare, di ricompensare personalmente ogni credente. E quanto a coloro che non credono ancora, Gesù invita chi ha sete ad andare a Lui e a prendere liberamente l'acqua della vita. Chi non crede ancora, ovviamente, ha bisogno di andare a Gesù per prendere il primo bicchiere di quest'acqua vivente, diciamo. Cristo è la nostra vita eterna. Ma anche i credenti hanno bisogno di continuare ad andare da Lui. Chi ha sete venga, dice Gesù. Indica chiunque avverte il proprio bisogno spirituale E, come termine, è ampio abbastanza da includere assolutamente tutti. Quest'acqua di vita a noi non costa niente, ma è costata tutto a Gesù Cristo. Anche oggi Egli ci invita ad andare da Lui. Non aspettare. Quando queste cose inizieranno ad accadere, Gesù sarà già alla porta. Vieni, Signore Gesù, è il grido che proviene dal cuore di ogni vero credente. L'Antico Testamento termina con una maledizione e il Nuovo Testamento termina con una benedizione di grazia su coloro che credono. La grazia è offerta a tutti, ma se qualcuno rifiuta l'offerta di Gesù Cristo, dovrà sopportare il giudizio pronunciato in questo libro. La grazia quindi è offerta anche a te. È l'unico modo in cui tu puoi essere salvato. Credi in Lui e accogli questa grazia. Anzi, ecco l'augurio e la speranza dello stesso Apostolo Giovanni al termine del suo scritto. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. E qui si concludono anche le note del dottor Vernon McGee. Intanto però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, arrivederci.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Nel continuare le riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Andrea Becciolini scrive: ogni scrittura è ispirata da Dio. In ogni sua parte e nella sua interezza, la Bibbia è ispirata da Dio. Non nel senso che gli scrittori dei vari libri che la formano sono stati ispirati come se Dio fosse stato una sorta di musa. Dio stesso ha soffiato, ha espirato la sua parola, facendo sì che fosse scritta da autori umani con il loro stile e la loro peculiare personalità. Per questo tutta la Bibbia e ogni sua parte è utile a insegnare, riprendere, correggere ed educare alla giustizia, perché è parola del Dio Creatore che determina ciò che è utile, ciò che è giusto per la nostra vita. Se ancora non hai questa certezza, chiedi a Dio stesso di dartela mentre leggi la Bibbia, perché è questa, e solo questa, a poterti dare la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Se invece già credi questo, allora persevera in ciò che hai appreso e continua a imparare dalla Bibbia, sapendo che solo tramite di essa potrai essere perfettamente pronto per compiere ogni opera buona. La sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Se invece già credi questo, allora persevera in ciò che hai appreso e continua a imparare dalla Bibbia, sapendo che solo tramite

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo da Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. E ancora Matteo, capitolo 18, versetto 3. Gesù disse: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Le parole del Vangelo. Convertitevi. Convertitevi. Il senso originale di questo verbo è di fermarsi, ruotare su se stessi e tornare indietro. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Tessalonica, giovani nella fede: vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. Anche noi dobbiamo fare questo dietro front, anche se non abbiamo mai adorato degli idoli. Tuttavia, come scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 6, ognuno di noi seguiva la propria via e, lontani da Dio, eravamo perduti. Questo versetto della Bibbia descrive bene il nostro stato. I nostri pensieri naturali e la nostra vita lontana da Dio devono cambiare orientamento e rivolgersi a Dio e al Signore Gesù, unico Salvatore e modello di vita per chi crede in Lui. I contemporanei ebrei dell'Apostolo Pietro erano persuasi di essere nel giusto, ma Pietro li chiama a convertirsi, a volgersi verso Dio. Questo suo appello vale anche per noi. L'essenziale non è avere una religione giusta, ma una giusta relazione con Dio, una relazione personale basata sulla fede in Lui e nel suo Figlio Gesù. E questo presuppone la conversione. Pentimento e conversione. Ecco il risultato che l'amore divino vuole ottenere nei nostri pensieri e nella nostra vita. Non ostacoliamolo. Pentirsi presuppone la consapevolezza della necessità di un cambiamento di pensieri e di vita. Convertirsi e attuare questo cambiamento è la conseguenza diretta del pentimento nel nostro modo di essere e avere un nuovo scopo. L'Apostolo Paolo ha detto: ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Atti capitolo 26, versetto 20. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 7 agosto andremo a leggere dal Libro dei Salmi nel capitolo 62 il verso 8. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo, apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il nostro rifugio. Penso che molti fra noi possano riconoscersi in questa immagine che Davide ci dà di se stesso. È grato a Dio perché è l'unica persona di cui ci si possa veramente fidare e a cui si possa aprire il proprio cuore. Alcune versioni scrivono «versa il tuo cuore» e credo che questa espressione calzi benissimo se pensiamo di riversare su Dio tutto ciò che ci affligge. Le paure, la rabbia, la delusione, i desideri. Il cuore non è solo sentimento, perché è la nostra volontà, la nostra mente, la nostra scelta. Il cuore è lo scrigno dove il nostro essere tiene chiusa tutta la sua interiorità, il suo intimo più profondo. Ma per quanto intimo e profondo, Dio lo conosce, ma non sollecita, non si intrufola, non indaga. Sa di essere l'unica via d'uscita, l'unico sfogo e purtroppo non è neppure la prima scelta.

0: quindi Dio aspetta. Sa che cercheremo prima o poi aiuto e rifugio in qualche persona o in qualche istituzione. Aspetta che la smettiamo di tenerci tutto dentro pensando di affrontare da soli le situazioni. Dio aspetta che svestiamo i panni degli eroi di cartapesta e andiamo a Lui per versare il nostro cuore ai Suoi piedi, proprio come l'acqua che si versa da una brocca. Ed è lì che Dio raccoglie tutto, ascolta tutto e trasforma tutto. Versa il tuo cuore davanti a Dio e lasciati benedire dal suo amore, dalla sua consolazione, dal suo consiglio. E quell'acqua che hai versato ai suoi piedi, amara, sporca, densa, si trasformerà e ritornerà a te dolce, fresca e zampillante per ristorare il tuo cuore e farti tornare a percorrere il tuo cammino.
1: La riflessione prevista per oggi ha per titolo Tempo di asciugatura. Avevo chiesto a mio padre di fare alcuni lavori nell'ufficio in cui lavoro. Non si trattava di una semplice tinteggiata, ma di un intervento che avrebbe richiesto l'uso di cemento e stucco. Iniziamo il venerdì, nel tardo pomeriggio, dopo che mio padre ebbe finito di lavorare nella sua azienda. Gli chiesi se avremmo terminato entro la domenica, visto che l'ufficio doveva riaprire il lunedì. Mi rispose subito che sarebbe stato impossibile. In quel momento pensai che era solo il suo modo negativo di pensare, ma mi ricredetti ben presto. Il sabato eravamo in ufficio per continuare i lavori e le pareti sulle quali era stato passato il cemento erano ancora fresche e bagnate. Era impensabile passare lo strato di stucco successivo. Così Dio parlò al mio cuore. Ci sono dei tempi di asciugatura da rispettare. Molte volte vogliamo fare le cose saltando dei passaggi obbligatori. Passare dello stucco su una parete ancora fresca di cemento avrebbe vanificato ogni lavoro fatto prima. Caro amico e cara amica, che ci piaccia o meno, ci sono dei tempi necessari che dobbiamo rispettare prima di vedere il risultato. Ci sono dei deserti che dobbiamo vivere prima di vedere la terra promessa. Per ogni cosa Dio ha stabilito un tempo. Anche per quel miracolo che stai aspettando c'è un tempo stabilito. Fidati di Dio.
2: Davide, nel Salmo 62 non ci sta descrivendo una condizione tranquilla e di pace, piuttosto si trova nel bel mezzo di una terribile prova, mentre tutto intorno a lui è un disastro. Ma l'uomo dal cuore per Dio però non cede alla lamentela, e la parola che pronuncia a se stesso è confida in lui in ogni tempo. Riflettiamo un attimo, è facile confidare in Dio quando tutto è ok, no? La famiglia è unita, il lavoro gratifica, ma quando improvvisamente veniamo minacciati dalla malattia? Quando ci ritroviamo nella solitudine? Quando attraversiamo quei momenti in cui sentiamo solamente il silenzio di Dio? È lì che la fede vera deve mostrare il suo carattere. Una fede tenace che rifiuta i dardi nella mente e combatte dirà: Signore, non capisco cosa mi sta accadendo, dove mi stia portando tutto questo, ma tu sei fedele e io mi fido di te. Ecco che il Salmo 62, e non solo, tutta la Bibbia direi, ci fornisce una chiave terapeutica e fondamentale per affrontare i momenti di oppressione, la preghiera. Davide dice: apri il tuo cuore in sua presenza. Questo verso è l'equivalente di un altro dove Dio dice: venite, parliamone insieme. Dio ci invita sempre al dialogo perché vuole spostare la nostra attenzione dal dolore alla sua grazia per guarirci. E nel momento in cui ci arrendiamo alla sua grazia realizziamo la promessa finale del Salmo 62. Dio è il nostro rifugio. Cerchiamo allora questo rifugio oggi, deponiamo ai suoi piedi tutto ciò che ci preoccupa e camminiamo a testa alta sapendo che il nostro domani non è nelle mani del destino, ma è custodito nel cuore e nella volontà di Dio per darci un futuro e più che una speranza. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Amico mio di Pino Prota. Ancora una volta facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo al 1987, l'anno che vedeva nascita del nostro disco Highlight. usciva sia in versione musicassetta sia in vinile. Il boom del CD sarebbe arrivato di lì a poco. Adesso però, visto anche il ritorno del vinile, direi che siamo proprio sul pezzo, come si suol dire. Il suo autore e interprete è Pino Protta, napoletano d'origine, modenese d'adozione. Le piccole radio FM andavano forte in quegli anni, e anche quelle evangeliche, su quelle radio andava forte anche questo album, che imparerete a conoscere se già non lo conoscete, qui nella nostra rubrica giornaliera. La traccia di oggi è Se guardi nel ciel, canta Pino Protta.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Amico mio, di Pino Prota.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà, in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 7 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti di intelligence USA che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima, riferisce Wall Street Journal, era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina. Valutazioni illustrate da funzionari degli Stati Uniti che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti dell'Ucraina e per la guerra all'Iran. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi. Biden ne ha forniti moltissimi. Ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Ha aggiunto: detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ci stiamo lavorando e credo che abbiamo fatto dei progressi. È una guerra incredibilmente brutale, c'è un odio enorme in questo conflitto e tra quei due leader, ha aggiunto Trump parlando nello studio Vale. Le dichiarazioni di Trump tuttavia sottolineano l'impegno dell'amministrazione nel bilanciare il sostegno all'Ucraina con le preoccupazioni relative alle risorse militari americane, continuando al contempo a perseguire iniziative diplomatiche negli sforzi per porre fine al conflitto. Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio Ovale. Almeno un insegnante è stato ucciso e altre 4 persone sono rimaste ferite in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. La polizia di Nong Thaburi ha confermato il numero delle vittime e ha affermato che il presunto attentatore si è suicidato. Tra i feriti figurano un insegnante e 3 studenti. Veniamo alla cronaca italiana. Shock a Crema in Lombardia. Una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. All'alba di ieri, oltre 100 operatori hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. E un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini, e il medico legale. La porta dell'appartamento era socchiusa, non sono stati rilevati segni di effrazione e il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Al momento le principali ipotesi sono un malore o un incidente domestico, ma non si esclude alcuna pista. E due vacanze trasformatesi in un incubo a Jesolo in Trentino Alto Adige. In Veneto non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza, mentre in Trentino
Martino Attoandice, una 14enne della Repubblica Ceca, è morta dopo essere scivolata durante una escursione sul Latemar per oltre 50 metri. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone si indebolisce a nord a causa dell'afflusso di correnti più instabili, tempo via via più instabile con temporali che interesseranno le Alpi e le Prealpi e poi le zone di pianura. Pomeriggio temporalesco lungo i settori montuosi centrali con possibile estensione del maltempo alle zone adiacenti. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente stabile. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Benvenuti amici su questa frequenza, da questa radio ad accogliervi per l'ascolto e miscellanea la vostra amica della mattina che vi conduce per 30 minuti anche oggi di questa giornata su quella via che è la via della musica, delle buone idee utili per la nostra vita di tutti i giorni in casa, in suggerimenti anche per una vita migliore e gratificante. E oggi ancora una rubrica che tratta buoni consigli anche per la cura del corpo con metodi naturali. Un caloroso ciao da Deborah e soprattutto un buon ascolto per questo programma. Inizia subito con l'ascolto del brano di Kim Boyce.

Il pensiero del giorno è oggi una citazione di Robert Savage. La misura di un uomo è data dalla facilità con cui si riesce a scoraggiarlo.

Amici, anche se questo brano è più adatto ad ascoltare nel primo mattino e augurare a tutti voi veramente un buon inizio di mattino, ebbene ve lo faccio ascoltare ugualmente, augurando a tutti voi in ascolto di Miscellanea una buona giornata e soprattutto un buon ascolto per il presente programma. Il mattino, un brano di Grieg, un brano classico.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Molto velocemente oggi tre consigli vincenti, contenitori delle uova, non gettateli, potranno diventare 12 posti dove seminare i fiori addirittura. Al momento del trapianto ogni piantina avrà il suo mezzo uovo di terra e non soffrirà. Tortelli verdi, perché siano più morbidi e gustosi nel ripieno, mettete metà ricotta e metà mascarpone, oltre al grana naturalmente. Ed infine l'ultimo consiglio di detto fatto, guanti di plastica, non buttate quelli con cui prendete la verdura al supermercato, vi serviranno quando lucidate le scarpe, più pulite i carciofi oppure curate le vostre piante.

Guido Fogardi ed il suo gruppo con il brano Splendid Gesù, all'ascolto di Miscellanea sulla sua frequenza. Al tempo delle persecuzioni che infierirono in Scozia nel XVIII secolo contro i riformati, il pastore John Wells si smarrì sulle montagne mentre si recava ad una riunione di credenti fissata per il giorno seguente. Stava scendendo la notte e gli scorse una casa in lontananza e vi si recò per chiedere rifugio, sia che fosse quella di un amico o di un avversario. Ma ben presto si accorse delle conversazioni del suo ospite che costui era un nemico dichiarato dei riformati e che il suo più ardente desiderio era di far comparire davanti al tribunale un certo John Wells, il cui zelo era vantato da tutti. Il degno pastore non batté ciglio e si limitò a dire: «Sono in cammino per fermare dei ribelli, so dove trovare John Wells, se lei mi vuole accompagnare glielo consegnerò domani». Così la mattina seguente i due uomini partirono insieme. Si può indovinare la sorpresa dell'ospite quando si trovò in mezzo a gente riunita per rendere culto al Signore, ed il suo stupore aumentò quando vide proprio l'uomo da lui ospitato il giorno precedente prendere posto fra i presenti, poi predicare con la potenza data da Dio stesso. Terminata così la predicazione, l'uomo si avvicinò a Wells e gli disse: «Lei mi ha detto ieri sera che sarebbe andato ad arrestare dei ribelli. Io sono di questi. Mi sono ribellato a Dio, ma la sua grazia è stata più forte e si è impossessata di me».

0: specchio delle mie brame. Utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: Parleremo di bellezza, parleremo in specifico di 10 errori da evitare. A volte, senza saperlo, le nostre piccole abitudini sono sbagliate. Vediamole insieme, per esempio. Primo punto da evitare: strizzare i punti neri. Non fatelo mai, rischiate di infettare la pelle e rompere le venuzze capillari. Se proprio non potete evitarlo, preparate i pori mettendo il viso sopra una bacinella d'acqua calda in cui avrete sciolto un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Perché non si riformino, fate ogni giorno una pulizia accurata ed una volta alla settimana una maschera purificante. Secondo errore da evitare: usare troppa crema e stenderla dall'alto in basso. I muscoli del viso sono molto delicati e vanno trattati con cura. Se volete quindi mantenere più giovani i lineamenti ed evitare che si formino piccole rughe, applicate la crema partendo dal mento e risalite premendo lievemente verso gli zigomi e le tempie. Inutile poi sprecare le creme applicandole in dosi esagerate, più del necessario, la pelle non assorbe, perciò prendete una nocciolina di crema, strofinatela fra i palmi delle mani e passatela poi sul viso. Terzo errore è dimenticare di nutrire la pelle del collo. Di solito ci si preoccupa di curare il viso senza mai pensare al collo, così la pelle inaridisce e invecchia precocemente. Perché ciò non avvenga, distribuite la crema con un massaggio a spirale dal mento al décolleté. Poi fate due movimenti di rotazione del capo, insomma, serviranno a rassodare i muscoli. Quarto punto è latte detergente e pelle asciutta. I pori che si trovano sul viso sono tantissimi, perciò se si passa un'emulsione come il latte detergente sulla pelle asciutta, questa viene assorbita e non riesce più a pulire l'epidermide, anzi intasa i pori. Dovete quindi bagnare il viso con acqua prima di mettere il latte, che così fluidificato si distribuirà meglio e pulirà quindi in modo perfetto. Un batuffolo di cotone imbevuto di tonico completerà poi la pulizia. Bene, ho detto 10 errori da evitare per oggi, ne dirò soltanto 5 perché il tempo non mi dà la possibilità di annunciarli tutti, quindi nella prossima puntata poi potrete ascoltare i rimanenti. L'ultimo per oggi, l'ultimo errore da evitare: non usare mai la cipria. La cipria serve come barriera anti-smog, quindi perché i suoi granellini assorbono le impurità atmosferiche e con la pulizia serale vengono eliminate. Inoltre, nei locali con il riscaldamento anche la pelle del viso tende a traspirare e forma antiestetiche, macchie di grasso. In questo caso la cipria serve ad equilibrare la secrezione, poiché assorbe il grasso in eccesso.

Già sei arrivata, sigla. Devo andare via. Allora, terminare è giusto lasciare spazio anche al prossimo programma. Amici, grazie per essere stati in compagnia di Miscellanea. Incontriamoci domani sulla stessa frequenza, medesima ora. Un grosso ciao da Deborah. Risentirci e buona giornata ancora. Ciao.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 7 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti di intelligence USA che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima, riferisce Wall Street Journal, era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora le prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni illustrate da funzionari degli Stati Uniti che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti dell'Ucraina e per la guerra all'Iran. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi. Biden ne ha forniti moltissimi. Ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Ha aggiunto: detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ci stiamo lavorando e credo che abbiamo fatto dei progressi. È una guerra incredibilmente brutale, c'è un odio enorme in questo conflitto e tra quei due leader, ha aggiunto Trump parlando nello studio Vale. Le dichiarazioni di Trump tuttavia sottolineano l'impegno dell'amministrazione nel bilanciare il sostegno all'Ucraina con le preoccupazioni relative alle risorse militari americane, continuando al contempo a perseguire iniziative diplomatiche negli sforzi per porre fine al conflitto. Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio ovale. Almeno un insegnante è stato ucciso e altre quattro persone sono rimaste ferite in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. La polizia di Nonthaburi ha confermato il numero delle vittime e ha affermato che il presunto attentatore si è suicidato. Tra i feriti figurano un insegnante e tre studenti. Veniamo alla cronaca italiana. Shock a Crema in Lombardia. Una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. All'alba di ieri, oltre 100 operatori hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. E un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini, e il medico legale. La porta dell'appartamento era socchiusa, non sono stati rilevati segni di effrazione e il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Al momento le principali ipotesi sono un malore o un incidente domestico, ma non si esclude alcuna pista. E due vacanze trasformatesi in un incubo a Jesolo in Trentino Alto Adige. In Veneto non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza, mentre in Trentino Alto Adige una 14enne della Repubblica Ceca è morta dopo essere scivolata durante una escursione sul Latemar per oltre 50 metri. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone si indebolisce al nord a causa dell'afflusso di correnti più instabili, tempo via via più instabile con temporali che interesseranno le Alpi e
le prealpi e poi le zone di pianura. Pomeriggio temporalesco lungo i settori montuosi centrali con possibile estensione del maltempo alle zone adiacenti. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente stabile. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Un saluto ai nostri amici in ascolto e un saluto anche a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie per essere in nostra compagnia, Ennio.
2: Sì, grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, come di consueto, prendiamo in considerazione alcuni articoli presenti nel numero del mese. Quindi quest'oggi in particolare prenderemo in considerazione un dossier sul bio, dal titolo interessante, Il bio, il buono e il cattivo, quasi una citazione di un film.
2: Sì.
1: In realtà si tratta di una cosa molto seria. Recenti inchieste hanno messo sotto accusa la qualità del cibo senza chimica, quindi il biologico. Che cosa rispondono gli esperti del settore? Il problema, tra l'altro, dei pesticidi. Si tratta di un servizio a cura di Massimo Ilari. Nel numero dell'Espresso di agosto 2007 si dice che le analisi effettuate sulla qualità degli ingredienti e sulla presenza di eventuali contaminanti sembrerebbe delineare che l'effetto benefico dei prodotti bio per la nostra salute e la loro maggiore pulizia sarebbero più presunte che reali. L'Espresso riporta un elenco di categorie di alimenti a cui avrebbero fatto un test sostanzialmente: frollini, latte, yogurt e cereali. Si sostiene che il prodotto ottenuto con metodo biologico è sempre più simile a quello industriale e, anche se non si può affermare che sia peggiore, certamente non è più salutare. In realtà però costa il 20-30%, no, addirittura il 30-35% in più. Tutte le qualità in positivo andrebbero perse nel corso del trasporto sostanzialmente. Infatti dicono: occorre fare i conti con le condizioni di trasporto, la conservazione, le diverse manipolazioni. Condizioni queste che, sommate al luogo e al periodo di raccolta, hanno un chiaro effetto sulla resa finale di ciò che si mette nel piatto. In parole povere, quando si compra una zucchina bio non bisogna farsi soverchie illusioni, visto che alla fine vale più o meno quanto una convenzionale, però è più cara, ecco. Ci sono state le repliche indignate. Allora, partiamo da qui, dalle repliche, ne parliamo proprio con Ennio Battista. Allora, quali sono le principali obiezioni a questo servizio dell'Espresso?
2: Beh, innanzitutto che questo tipo di inchiesta ha preso in considerazione un numero di articoli, di prodotti estremamente limitato rispetto a quello che il mercato, il bio, può offrire all'utente. Questo quindi è il primo limite un po' di questa inchiesta. Il secondo è che l'insinuazione che poi si evince dall'articolo è che si vuole fare un po' di tutto nel buon fascio, cioè nel senso che le eventuali problematicità riscontrate, che in parte esistono e in parte le abbiamo anche noi denunciate all'inizio di quest'anno proprio in un articolo dedicato ai prodotti confezionati, trasformati dal biologico. Se ci sono queste critiche, che se bisogna farle, non bisogna comunque estendere a qualsiasi tipologia del biologico. Purtroppo a volte il modo di confezionare la notizia, il modo anche di titolarla stessa, mi ricordo ancora la copertina dell'Espresso di quest'estate, che diceva BioBluff, una cosa del genere, si fa in questo modo, si fa solamente un'opera di disinformazione, perché se da un lato dobbiamo dire le cose come stanno, senza diciamo avere delle posizioni a priori in senso positivo o negativo, dobbiamo anche però fare dei distinguo. Ecco, il mondo del biologico è molto variegato, offre una gamma di prodotti molto ormai vasta, articolata, per cui se è vero che ci sono degli aspetti critici di una qualità non sempre eccelsa, possiamo trovare sempre comunque l'alternativa con un prodotto migliore, un po' come succede nel convenzionale, con la differenza nel prodotto biologico comunque abbiamo una procedura di controllo, una serie di controlli, di verifiche che è notevolmente superiore a quella che riguarda il convenzionale.
1: E come fa a orientarsi un consumatore in questa dimensione un po' variegata, no? del biologico?
2: Imparando soprattutto a leggere le etichette. Perché facciamo un esempio, ecco, nell'inchiesta dell'Espresso, che poi in realtà riprende un test fatto da Altro Consumo, dalla rivista dei consumatori Altro Consumo, si nota che nello yogurt preso in considerazione c'erano addensanti, gelificanti, aromi e coloranti, però poi la nota finale dice c'è anche una notevole presenza di zucchero aggiunto. Allora, Per esperienza diretta posso confermare che se ci sono questi prodotti esistono altri tipologie di prodotti che costano grosso modo alla stessa maniera, quindi non si tratta di dire vabbè però dovete spendere di più, no, più o meno allo stesso prezzo, che non hanno tutte queste aggiunte. Quindi si tratta semplicemente di andare evidentemente oltre il termine bio, andando a scavare nell'etichetta. Quindi il biologico effettivamente si è espanso, si è diffuso, è stato preso, come dire, è stato adocchiato ormai alla grande dalla distribuzione organizzata come i grandi supermercati, e effettivamente nel poter dare più offerta e forse anche nell'abbattere un po' i costi, però si è un po' a volte in alcuni casi persa la qualità, il contenuto qualitativo. Però ecco, niente è perduto, cioè bisogna semplicemente orientarsi un po' di più in questa foresta. Del biologico, che è diventata appunto un po' più complessa, cercando di scegliere quelli che offrono una qualità pari alle premesse originarie di quando è nato questo movimento.
1: Il noto nutrizionista Giorgio Calabrese, docente all'Università Cattolica di Piacenza e quella di Torino, a proposito di questa polemica ha detto: i veri prodotti biologici migliorano la qualità dell'alimentazione e non a caso contengono una quota maggiore di antiossidanti, come confermano numerose ricerche. In più, i cali nutrizionali legati alle fasi di trasformazione, confezionamento e stoccaggio riguardano tutti gli alimenti e non solo quelli bio, che avendone di più all'inizio ne avranno sempre di più alla fine. Dunque, ecco, in questo servizio dell'Espresso si mette in evidenza un problema che è reale, se ho capito bene, e cioè un impoverimento che comunque il prodotto finale ha rispetto all'inizio, no?
2: All'inizio, ecco. della filiera, diciamo.
1: Esatto, però questo problema non riguarda solamente i prodotti bio, ma tutti i prodotti, purtroppo.
2: Riguarda tutti i prodotti, perché noi comunque arriviamo a consumare un alimento che ha subito tutta una serie di trasformazioni dal campo fino al banco del supermercato, e questo è purtroppo inevitabile, tranne se noi non riusciamo a invertire questa procedura andando direttamente al produttore. E questo è un altro capitolo che potremmo aprire se abbiamo il tempo, e che riguarda un po' il mondo, anche qui soprattutto del biologico, anzi esclusivamente del biologico quasi, che permette in alcuni casi appunto di abbreviare questa catena di produzione. Quello che dice Giorgio Calabrese, che tu prima hai citato, che ricordo appunto è un rappresentante nazionale della ricerca sugli alimenti e sulla nutrizione, è un dato di fatto, cioè l'INRAN, che è questo istituto pubblico di fatto statale, ha fatto negli ultimi anni delle ricerche per mettere a confronto gli alimenti convenzionali con quelli biologici, e si è visto che questi ultimi, cioè quelli biologici, avevano un contenuto di vitamine, antiossidanti, insomma un contenuto nutrizionale superiore a quello convenzionale, quindi c'è un elemento di partenza che li impone in un ambito più avvantaggiato.
1: Ennio Battista, direi mettiamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra conversazione su questo argomento, credo di grande interesse, e cioè la reale qualità dei prodotti bio, dei prodotti biologici rispetto ai prodotti convenzionali.

0: Dopo questo breve stacco musicale riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Facciamo riferimento a un servizio a cura di Massimo Ilari, un articolo dal titolo «Il bio, il buono e il cattivo». Recenti inchieste mettono sotto accusa la qualità del cibo senza chimica. Che cosa rispondono gli esperti del settore? Allora, Ennio Battista, ci siamo lasciati poco fa parlando dell'affermazione del professor Calabrese, il quale dice: attenzione, perché i prodotti bio comunque sono superiori, e anche nella fase della trasformazione, in cui c'è una perdita effettiva, no, delle qualità, comunque alla fine rispetto ai prodotti convenzionali sono sempre superiori. Io leggo sempre da questo articolo un dossier di Legambiente, pesticidi nel piatto 2007, dove si mette in risalto numerose irregolarità che riguardano i prodotti tradizionali, insomma. Appena la metà della frutta messa sotto la lente è esente da fitofarmaci e l'1,7% dei campioni sfora i limiti di legge, percentuale che arriva al 3,6% se si esaminano le mele. Discorso ancora più fosco per i prodotti derivati, cioè olio, vino, marmellate. In questo caso nel 20% di essi sono stati rinvenuti uno o più pesticidi. Qual è il pericolo? Legambiente dice: anche se le tracce di queste sostanze sono sotto i limiti consentiti dalla legge, se ne trovano numerose in un solo alimento. Così queste componenti possono dare vita a fenomeni sinergici, i cui effetti sulla salute possono essere devastanti. Anzi, loro dicono sono devastanti. Non una semplice sommatoria, ma crescita esponenziale degli effetti negativi sulla salute. Il discorso è assai complicato per i bambini, organismi più fragili e quindi più esposti all'azione di queste componenti di sintesi. Il bio, se si consumano cereali, legumi e frutta e verdura, è senz'altro superiore. Questo è Legambiente. Vale la pena citarlo perché, insomma, il problema dei pesticidi non è un problema secondario, eh?
1: Direi di no. E quello che mette in risalto lo studio di Legambiente è proprio questa questione, che spesso è, come dire, poco considerata, non so fino a che punto in buona fede. Cioè, è vero che poi spesso gli alimenti anche convenzionali, pur avendo un contenuto di pesticidi presente, evidente, insomma, spesso sono al di sotto della soglia di legge, ci mancherebbe, meno male, insomma. Però il problema è che se sommiamo tutti i fitofarmaci presenti in un cibo e quelli che noi poi consumiamo in altri cibi che si aggiungono a quelli precedenti, il problema cambia. Cioè, nel senso, non mi posso accontentare del fatto che quell'alimento è in termini di legge, quando poi io in realtà io ne faccio un pieno di fitofarmaci, di anticrittogrammici, pesticidi vari, mangiandone di vario tipo, cioè nel senso che io poi li accumulo, c'è un effetto accumulo che non si considera e che in qualche modo la legge permette alla fine consente di verificarsi questo fenomeno, perché io mangio una mela che magari è a norma, e al di sotto dei limiti di legge, però mangio poi la banana, mangio poi l'uva, condisco con l'olio convenzionale, ecco, tutto questo insieme di alimenti, che ognuno dei quali preso a sé stante è in regola, messi insieme nel panierone che noi consumiamo al giorno, ecco che invece creano dentro del mio organismo un accumulo di sostanze indesiderate, diciamo, che va al di là dei limiti di legge. Ecco. Mm-hmm.
0: Senti, c'è questa rivista Lancet, la rivista scientifica Lancet, assolutamente autorevole, che di recente ha fatto un'inchiesta sugli additivi in rapporto soprattutto ai bambini. Pare, io uso qui perché non sono un esperto ovviamente, pare che ci siano delle conferme scientifiche sul fatto che il cibo può avere effetti anche sul comportamento dei più piccini. Sì, si parla, sì, certo, di iperattività, aggressività, impulsività, incapacità di concentrazione. Questi sintomi rischiano di aumentare sensibilmente se i piccoli ingurgitano cibi e bevande colorati con additivi chimici sbagliati. Una notizia, ripeto, diffusa dalla rivista scientifica Lancet, ripresa a livello internazionale, poi però sparita dal dibattito, soprattutto italiano, mentre in Gran Bretagna l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare ha commissionato uno studio sul problema, che è portato avanti dalla Southampton University, e ha avviato un'azione di pressione sull'industria alimentare inglese perché sostituisca velocemente gli additivi sotto accusa in questo studio del Lancet, che sarebbero E102, E104, E110, E124, E122, E129. Nell'elenco è stato inserito anche l'E211, o benzoato di sodio. E il professor Luciano Picchiai commenta: sarebbe bello che si cominciasse a studiare questi fenomeni piuttosto che perdere tempo con dei falsi problemi. E qui c'è la polemica nei confronti dell'Espresso. Beh, insomma, non è una cosa, cioè c'è poco da stare allegri, insomma.
1: Certo, ma infatti quello che un po' ha stupito, e forse proprio perché eravamo in estate, ad agosto, in genere un periodo un po' più smorto, quindi si vuole cercare di ravvivare l'attenzione dei lettori, quello che ha stupito è questo attacco un po' troppo indiscriminato e un po' assolutistico di questo settore, che fra l'altro rimane ancora tuttora un settore di nicchia, veramente rappresenta una piccolissima percentuale del mercato alimentare globale, dimenticando che i problemi veri sono altrove, cioè sono nel rispetto dell'ambiente, dei campi coltivati in una certa maniera, delle ricadute appunto inquinanti derivanti proprio dall'agricoltura convenzionale. Con tutto ciò, insomma, ogni tanto si fa finta che non esiste, invece è il vero problema. E quando abbiamo ripescato il discorso dei pesticidi abbiamo voluto dire anche questo con il dossier di Vita e Salute, cioè è vero, c'è qualche problemino qui e là nel biologico, attenzione però a non spostare il nostro dito accusatorio su un problema che è estremamente secondario e che comunque, visto più da vicino, presenta più pregi che svantaggi.
0: Rimane il fatto che adesso molta gente fa fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Certo.
0: E i costi non solo del petrolio ma anche del grano, insomma la pasta, sono aumentati in maniera significativa. Che futuro c'è per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti biologici? Non per sfamare persone che abbiano delle risorse economiche superiori alla media, ma la gente normale, insomma, che ha diritto alla salute come ce l'hanno il diritto tutti, ecco.
1: Certo, questo è un tema che tu tocchi molto così cruciale. Ricordo una scritta che è stata fatta qui a Firenze tempo fa, diceva: il biologico ai ricchi e gli OGM ai poveri. Forse era una semplificazione eccessiva, però insomma il rischio a volte che si voglia, come dire, dare una mano a chi meno ha, dando il surrogato di quello che la natura potrebbe offrire e lasciare ai privilegiati il meglio. Ecco, il biologico non nasce con questa idea, perlomeno nelle idee iniziali dei suoi pionieri. Il biologico nasce come un'idea di rivoluzionaria, insomma, di trattamento diverso dalla natura innanzitutto, fino ad arrivare a offrire qualcosa di sano al consumatore finale. La vera sfida del biologico sarà proprio quella di poter essere sempre più alla portata di tutti, ma per arrivare a questo occorrerebbero due grossi mutamenti. Il primo è culturale, cioè nel senso imparare a mangiare diversamente, perché il biologico costa caro se si incomincia a comprare, come dire, alimenti, prodotti che non sempre sono fondamentali per la dieta quotidiana.
0: Per esempio?
1: Mi riferisco ai biscottini, a certe merendine particolari, a certe che insomma sono prodotti trasformati, anche diciamo sani, interessanti, però insomma non sono quelli che devono far parte in maniera principale della nostra dieta. Se invece ci riferiamo a una dieta, quella tradizionale, ecco, basata sui legumi e cereali, ecco, questi alimenti costano, diciamo, poco di più, se non addirittura a volte costano, considerando le marche più note, facendo riferimento al biologico, un marche più note del convenzionale, i prezzi poi addirittura si livellano quasi. Quindi cambiamento culturale nell'ambito dell'alimentazione. Seconda cosa, so che è più faticoso pensarlo e poi realizzarlo ancora di più, sarebbe quello di arrivare appunto ad accorciare la filiera, la catena di produzione, cercando di riunirsi in quelli che vengono chiamati nell'ambiente gruppi di acquisto solidale, GAS, diciamo nell'abbreviazione GAS, cioè sono gruppi di persone che si mettono insieme e decidono di acquistare degli alimenti in quantità maggiori di quanto tu lo faresti andando da solo direttamente a un produttore. Si ottengono prezzi ancora più bassi, si ottengono alimenti più freschi e in qualche maniera si permette di condividere un maggior numero di prodotti a un più ampio numero di persone. Ovviamente si può immaginare come tutto ciò va contro le nostre abitudini quotidiane. Noi siamo abituati ad avere il cibo sotto casa, senza troppa fatica, al supermercato e cercando soprattutto spesso di mangiare cose che non sempre sono quelle principali per la nostra dieta. Per cui insomma due cambiamenti grossi che se vogliamo che l'ambiente sia migliore e la salute ce ne guadagni, occorrerebbero sempre più essere intrapresi questi cambiamenti.
0: Ecco, forse vale la pena ricordare che per i gruppi di acquisto, questi gruppi a cui hai fatto riferimento, i cosiddetti GAS, forse la cosa più semplice è controllare su internet, per chi ha una connessione internet,
1: esatto,
0: se nella propria zona ce ne sono alcuni, insomma.
1: Ma infatti è più una pigrizia culturale che a volte ci porta a non arrivare, andare oltre, perché poi non è poi così complicato. Posso anticipare anche che nei prossimi mesi la Lega Vita e Salute vorrà cercare di aprire un fronte anche in questo settore, contribuendo a promuovere questo tipo anche di acquisto nel biologico direttamente con i gruppi solidali. Vediamo se ci riusciamo.
0: Allora, siamo in conclusione. Io forse vorrei anche concludere accennando a un aspetto dei prodotti biologici che spesso non viene citato, ma che è importante sottolineare, e cioè il fatto che i prodotti biologici hanno un effetto benefico sull'ambiente. Troppo spesso, dice Massimo Ilari, si dimentica che l'inquinamento delle falde acquifere e dell'aria, determinato dalla produzione e dall'impiego dei pesticidi, è un danno notevolissimo per la salute. Questi dati non li fornisce nessuno. Ecco, questo forse potrebbe essere un aspetto con cui concludere questa nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per questo tuo intervento e a risentirci la prossima settimana, sempre alla stessa ora.
1: A presto, sì, grazie.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati.

tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere, ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 7 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti di intelligence USA che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima, riferisce Wall Street Journal, era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora le prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni illustrate da funzionari degli Stati Uniti che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti dell'Ucraina e per la guerra all'Iran. Gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. In riferimento alla guerra in Ucraina, il presidente americano Trump ha ribadito che Washington punta a porre fine al conflitto a dispetto dell'intensificarsi degli attacchi russi. Alla domanda sulle affermazioni dell'omologo ucraino Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, il tycoon ha detto: servono missili anche a noi. Biden ne ha forniti moltissimi, ha dato all'Ucraina armi per un valore di circa 300 miliardi di dollari. Ha aggiunto: detesto vedere 25.000 giovani morire ogni mese nel conflitto tra Russia e Ucraina. Ci stiamo lavorando e credo che abbiamo fatto dei progressi. È una guerra incredibilmente brutale, c'è un odio enorme in questo conflitto e tra quei due leader, ha aggiunto Trump parlando nello studio Vale. Le dichiarazioni di Trump tuttavia sottolineano l'impegno dell'amministrazione nel bilanciare il sostegno all'Ucraina con le preoccupazioni relative alle risorse militari americane, continuando al contempo a perseguire iniziative diplomatiche negli sforzi per porre fine al conflitto. Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto turismo delle nascite, ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon incontrando i media nello studio ovale. Almeno un insegnante è stato ucciso e altre quattro persone sono rimaste ferite in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. La polizia di Nonthaburi ha confermato il numero delle vittime e ha affermato che il presunto attentatore si è suicidato. Tra i feriti figurano un insegnante e tre studenti. Veniamo alla cronaca italiana. Shock a Crema in Lombardia, una donna di 43 anni è stata accoltellata nella serata di ieri, poco prima delle 20, lungo il viale di Santa Maria. Trasferita in ospedale in ambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un giovane cittadino nordafricano la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Una rete criminale internazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell'operazione Phantom, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. All'alba di ieri oltre 100 operatori hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 8 persone ritenute gravemente indiziate di appartenere ad un'organizzazione attiva tra Algeria, Sardegna e Francia. E un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini, e il medico legale. La porta dell'appartamento era socchiusa, non sono stati rilevati segni di effrazione e il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. Al momento le principali ipotesi sono un malore o un incidente domestico, ma non si esclude alcuna pista. E due vacanze trasformatesi in un incubo a Jesolo in Trentino Alto Adige. In Veneto non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza, mentre in Trentino Alto Adige una 14enne della Repubblica Ceca è morta dopo essere scivolata durante una escursione sul Latemar per oltre 50 metri. E veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone si indebolisce al nord a causa dell'afflusso di correnti più instabili, tempo via via più instabile con temporali che interesseranno le Alpi e
le prealpi e poi le zone di pianura. Pomeriggio temporalesco lungo i settori montuosi centrali con possibile estensione del maltempo alle zone adiacenti. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente stabile. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un benvenuto all'ascolto a tutti voi anche in questo appuntamento targato 7 agosto.

0: Accadde oggi.
1: Il 7 agosto 1782 George Washington ordinava la creazione del distintivo al merito militare per onorare i soldati feriti in battaglia. 1789 viene fondato il Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti d'America. 1794 inizia la ribellione del whisky. Gli allevatori della Monongahela Valley in Pennsylvania si ribellano infatti contro la tassa federale sui liquori e i distillati. 1931, ad Arezzo si disputa la prima edizione dell'era moderna della giostra del Saracino. 1942, inizia nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale la battaglia di Guadalcanal. I Marines iniziano la prima offensiva americana della guerra con uno sbarco per l'appunto a Guadalcanal nelle isole Salomone. 1944, l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, meglio noto come Harvard Mark I. 1959, programma Explorer. Gli Stati Uniti d'America lanciano la sonda Explorer 6 dalla base missilistica di Cape Canaveral in Florida. 1967, la Repubblica Popolare Cinese concorda nel concedere al Vietnam del Nord una imprecisata quantità di aiuti in forma di sussidi. 1974, Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. 1981, il The Washington Star cessa l'attività dopo 128 anni di pubblicazioni. 1990, un'impiegata di Roma, Simonetta Cesaroni, viene assassinata nell'ufficio dove lavorava. Il giallo di Via Poma, così verrà denominato, è uno dei delitti ancora oggi senza colpevole. 1998, attacco alle ambasciate statunitensi di quell'anno, gli attentati alle ambasciate di Dar el Salaam in Tanzania e di Nairobi in Kenya uccidono 224 persone e ne feriscono altre 4.500.

0: Pensieri cristiani.
1: Ecco un'altra persona, oggetto dell'amore e delle attenzioni di Cristo. È un personaggio che troviamo nella Bibbia in un racconto del Vangelo di Marco, il cosiddetto giovane ricco che si accosta al Signore desideroso di conoscere la via della salvezza e convinto di trovarsi in una posizione di favore, avendo fino allora osservato i comandamenti in modo scrupoloso. Probabilmente egli si aspetta delle lodi. Ecco perché la risposta di Gesù lo sorprende e lo rattrista, trovandolo del tutto impreparato. Le parole del maestro lo mettono di fronte ad una realtà che non aveva mai valutato appieno, ossia l'osservanza dei comandamenti non è sufficiente a procurargli la salvezza. L'attaccamento alle proprie ricchezze era troppo forte e costituiva un ostacolo insuperabile. Quell'imperativo che gli intimava di rinunciare ai propri beni era troppo difficile da accettare per un giovane che evidentemente vi riponeva il cuore e tutta la sua fiducia. Quella rinuncia rappresentava, nel caso specifico, una condizione essenziale per ottenere la vita eterna. Non sono le ricchezze che precludono il cielo all'uomo, sia chiaro. Affermando che è difficile per un ricco varcare la soglia del regno dei cieli, Gesù non intendeva condannare le ricchezze in sé. Non è necessariamente un male per un credente essere ricco. L'importante è che il primo posto non sia riservato alle ricchezze stesse, ma sempre al Signore. Solo quando non si riesce a dare a Dio la priorità, il benessere costituisce un impedimento alla salvezza. È il Signore che pone tutto a nostra disposizione, anche il denaro. Come suoi amministratori dobbiamo sapere subordinare a Lui tutte le cose materiali di cui possiamo disporre, perché così facendo i nostri tesori si accumuleranno in cielo e la nostra ricchezza spirituale avrà un valore eterno. In questo modo saremo veramente ricchi, all'altezza della chiamata e degni del regno dei cieli. Allora che il Signore ci aiuti affinché ogni volta in cui ci troviamo o troveremo a dover fare una scelta, possiamo e potremo in ogni caso decidere con Cristo.

0: Gospel Jukebox.
1: Era il 2009 quando usciva la canzone che oggi voglio riproporvi qui nel nostro Gospel Jukebox. Un cantautore di musica cristiana contemporanea ad oltreoceano come Chris Tomlin in Jesus Messiah, ossia Gesù il Messia.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella odierna è firmata da Louis Bonnard, che una volta disse: un cuore di bimbo per Dio, un cuore di fratello per il prossimo e un cuore di giudice per me stesso.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il nostro programma finisce qua, io ringrazio tutti per avermi seguito e vi ricordo che saremo nuovamente in onda domani con A come almanacco. Ciao!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi ancora una volta.
2: E buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, come sempre prendiamo spunto da un articolo di giornale e in questo caso direi una bella storia che vale la pena riconsiderare. Io leggo da Repubblica del 26 luglio, quindi molto recente. Parla la donna che ha riacquistato la vista dopo anni. Del mondo mi mancava tutto. Una storia abbagliante, la definisce così Maurizio Crosetti, un romanzo di luce. Elena, che non vedeva più, ora vede. Dopo un incredibile intervento chirurgico tentato e realizzato per la prima volta al mondo alle Molinette, luogo di notevole impatto narrativo oltre che scientifico, infatti è l'ospedale di cuori per capirci, beh insomma il buio le si è di nuovo riempito di forme e colori. Virgolette, mi sento una neonata che impara a guardare ed è bellissimo, è un miracolo. Insomma, una vicenda, una testimonianza questa che mi procura anche un certo imbarazzo, perché sicuramente tra i nostri ascoltatori ci sono diversi non vedenti e certamente anche per loro la domanda è sì, però è un miracolo solo per una persona. C'è un versetto da cui siamo partiti con Claudio Coppini che si trova nel Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Questa è una storia che ci anche suggerisce che il senso della vista non è un senso esclusivamente di carattere fisico, ma magari ne parliamo nella seconda parte. Ecco, intanto celebriamo questa vicenda che è una roba pazzesca. Non so, quando l'hai letto che cosa hai provato, Michele Abiusi?
2: Sì, guarda, io ho provato un'immensa gioia per due motivi fondamentali. Il primo è che è stata aperta una nuova strada, poi da un ospedale italiano, quindi un po' di nazionalismo, ma soprattutto pensando alla persona che in seguito all'incidente stradale per 5 anni non ha potuto più vedere nulla e ha dovuto vivere al buio. Allora io ho un collega di mia moglie che sta perdendo gradualmente la vista e mi racconta le sue difficoltà per diciamo andare avanti, perché era abituato in un certo modo. Lui addirittura diceva: sarebbe stato meglio se fossi nato cieco che non diventarlo, perché io il mondo l'ho visto e adesso non lo vedo più e mi crea ancora più dolore. E poi un'esperienza che ho vissuto, ma questa è una piccolezza diciamo rispetto ai non vedenti, che siccome come associazione benefica ADRA, di cui diverse volte abbiamo menzionato in queste trasmissioni, abbiamo realizzato e portato nelle scuole il marciapiede didattico. Io lo scorso anno ho fatto anche un corso per portare nelle scuole il disagio dei non vedenti e sono stato semplicemente 2 ore al buio, quindi bendato che non vedevo assolutamente nulla, mi dovevo muovere con un bastone, dovevo attraverso il tatto riconoscere delle cose e solo quelle 2 ore al buio mi sono sentito perso, completamente perso, però aiuta diciamo a capire le difficoltà che possono vedere, che possono avere i ciechi, perché quando dicevano non vedenti le persone che non vedevano dicevano no, si dice ciechi. I ciechi hanno, è vero, nella loro vita, proprio per il fatto che non possono vedere più nulla ed è un grosso problema. Mentre sono stato molto molto contento nel leggere questo articolo, perché praticamente è stato un autotrapianto, dato che con l'incidente aveva perso i 2 occhi, almeno uno l'hanno potuto recuperare ed è stato un trapianto molto molto delicato, ma essendo della stessa persona non c'è il rischio di rigetto, quindi le cose lasciano
1: mi sento sperare. Una neonata che impara a guardare, il senso dello stupore del bambino, impara a guardare ed è bellissimo, è un miracolo. Anche qui rientra una parola che normalmente noi utilizziamo in un contesto, diciamo, di fede, è un miracolo. Ci sono tante cose nella vita che noi diamo per scontate, così come per esempio quello di vedere, ed è un miracolo, però a volte lo si capisce quando tu qualcosa la perdi e magari la riacquisti, come in questo caso. Claudio voleva aggiungere una cosa.
3: Sì, proprio stamattina facevo una riflessione, no, con questo caldo assassino, e anche con, pensando alle situazioni fortunate che, a cui ci troviamo, e come dicevi tu, Roberto, a cui non ci rendiamo conto, no? Io facevo colazione alle 6, aperta la finestra, intravedevo Firenze dalle colline di Firenze, e dicevo: ma come mai sono stato così fortunato, quando ci sono persone, avevo visto un documentario ieri, che vivono veramente in delle condizioni incredibili. E poi pensavo anche a questi incendi, alle situazioni, persone che devono lasciare le proprie abitazioni. Quindi effettivamente a volte questa seconda cecità, quella a cui facevi riferimento, e anche il testo biblico fa riferimento, che noi viviamo e vediamo una vita che è troppo rivolta su noi stessi, dove quando addirittura siamo in coda al supermercato ci arrabbiamo, e io dico: ma vi rendete conto? E ci sembra faticoso.
1: Allora, io direi, ascoltiamo una canzone, poi prendiamo proprio in considerazione queste riflessioni di Claudio, le commentiamo insieme al pastore avventista Michele Abiusi, perché, ecco, come abbiamo sentito, c'è vari tipi di cecità. Purtroppo c'è una cecità che va al di là dell'aspetto fisico, Tra l'altro se ne parla anche in questo articolo, proprio alla fine l'articolista dice, cita Saramago, José Saramago, nel suo memorabile romanzo Cecità, virgolette: secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che vedono, ciechi che pur vedendo non vedono. Partiamo da queste parole tra poco, ma intanto ci ascoltiamo James Taylor, Fire and Rain. E torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Siamo partiti quest'oggi da una bella storia di cui hanno parlato ampiamente i giornali. Una donna ha riacquistato la vista dopo un intervento straordinario all'ospedale Molinette di Torino. Un vero miracolo, così l'ha definito la donna. Mi sento una neonata che impara a guardare ed è bellissimo, è un miracolo. E a proposito di miracoli e di ciechi, c'è un brano molto noto del Vangelo secondo Giovanni in cui Gesù guarisce un cieco. Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi.
2: E allora è evidente che Gesù parla in senso spirituale, però io, diciamo, le persone non vedono la condizione in cui vivono, non si rendono conto, non vedono il proprio peccato, come Gesù sottolinea, e pensano di vedere, e altre invece che diciamo riescono a vedere queste situazioni. Ma io voglio dire che anche nella nostra quotidianità, come prima accennava Claudio nel suo intervento, noi possiamo non vedere alcune cose, per esempio le bellezze della natura. Io ti faccio un esempio molto pratico: l'altra settimana ho voluto impormi di andare a conoscere il fiume Esino. Io vivo a Iesi da tanti anni, ma passavo solo sui ponti con l'auto, e facendo la passeggiata lungo il fiume, vedendo i monti davanti, il monte San Vicino, eccetera, ho apprezzato la natura in una maniera incredibile. Ho detto: ma tu guarda quante cose belle io non vedevo, per andare sempre in macchina, per spostarmi sempre velocemente, no? Quindi ha un senso spirituale, ma anche materiale, perché a volte noi non vediamo ciò che ci sta intorno. E riesco a capire questa signora operata che dice: ora sono come una bambina che vede cose, guarda quante cose belle io non vedevo, per andare sempre in macchina, per spostarmi sempre velocemente, no? Quindi ha un senso spirituale, ma anche materiale, perché a volte noi non vediamo ciò che ci sta intorno. E riesco a capire

0: la Caritas, sono 25 bambini venuti dalle zone più vicine al conflitto in Ucraina e abbiamo offerto loro la cena, la pizza, il gelato e con i nostri ragazzi che abbiamo portato hanno socializzato. A vedere gli occhi meravigliati di questi bambini, di ogni cosa che vedevano e che per loro risultava nuova, veramente mi ha commosso nel vedere che noi che abbiamo tutto non sempre riusciamo a vederlo e invece chi non ha riesce ad apprezzare quello che riceve, ecco. E quindi è fondamentale anche sul piano spirituale di saper vedere le cose spirituali, ma anche sul piano umano di saper vedere la vita come merita, certo, di essere vista.
1: Claudio?
2: Allora, intanto vorrei, mi è sfuggito all'inizio, ma vorrei ringraziare questa equipe perché insomma queste cose sono veramente dei miracoli, che ci sono delle persone che veramente si impegnano, studiano insomma,
1: per il bene
2: certo, degli altri, a volte facendo operazioni che quando escano fuori sono sfiniti, no? E poi le parole di questa donna: è successo un miracolo, è un miracolo. Ecco, io vorrei riprendere le parole di del professore Abiusi, e lo stesso discorso che ha fatto lui guardando quel fiume, fermandosi e dire, aprire gli occhi davvero e quindi guardare oltre e dire: è successo un miracolo, io sono in mezzo a un miracolo e non me ne accorgo, lo do per scontato.
1: Sì.
2: E questo è terribile, perché io potrei vivere invece in una mena collina fiorentina, potrei vivere in un posto dove non c'è l'acqua, sto pensando ai bambini di Gaza, ma potrei pensare anche a cose dove non c'è la guerra, però dove la vita è veramente difficile, e devo soltanto gioire e, come dice il Signore, siate allegri, siate sempre allegri.
1: C'è una bella parola di un poeta, William Blake, che una volta disse: se i nostri occhi fossero purificati, i raggi di sole sarebbero, noi li vedremmo come sono, e cioè una linea continua di angeli.
0: Veramente, veramente.
1: Chiaramente, ovviamente un'espressione metaforica, ma che
2: ma mica ci, tanto,
1: dice tante, ci dice tante cose. Concludiamo qui, intanto grazie davvero al pastore avventista Michele Abiusi. Se hai la possibilità di fare delle vacanze, Michele, buone ferie, buon riposo, insomma, anche per tutte le cose.
0: Grazie anche a voi.
1: Con ADRA, l'Agenzia Umanitaria Avventista. Grazie mille, allora, a risentirci. A presto.
0: Grazie, a risentirci.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Nel continuare le riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Andrea Becciolini scrive: ogni scrittura è ispirata da Dio. In ogni sua parte e nella sua interezza, la Bibbia è ispirata da Dio. Non nel senso che gli scrittori dei vari libri che la formano sono stati ispirati come se Dio fosse stato una sorta di musa. Dio stesso ha soffiato, ha espirato la sua parola, facendo sì che fosse scritta da autori umani con il loro stile e la loro peculiare personalità. Per questo tutta la Bibbia e ogni sua parte è utile a insegnare, riprendere, correggere ed educare alla giustizia, perché è parola del Dio Creatore che determina ciò che è utile, ciò che è giusto per la nostra vita. Se ancora non hai questa certezza, chiedi a Dio stesso di dartela mentre leggi la Bibbia, perché è questa, e solo questa, a poterti dare la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Se invece già credi questo, allora persevera in ciò che hai appreso e continua a imparare dalla Bibbia, sapendo che solo tramite di essa potrai essere perfettamente pronto per compiere ogni opera buona.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. E ancora Matteo, capitolo 18, versetto 3. Gesù disse: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Le parole del Vangelo. Convertitevi. Convertitevi. Il senso originale di questo verbo è di fermarsi, ruotare su se stessi e tornare indietro. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Tessalonica, giovani nella fede: vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. Anche noi dobbiamo fare questo dietro front, anche se non abbiamo mai adorato degli idoli. Tuttavia, come scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 6, ognuno di noi seguiva la propria via e, lontani da Dio, eravamo perduti. Questo versetto della Bibbia descrive bene il nostro stato. I nostri pensieri naturali e la nostra vita lontana da Dio devono cambiare orientamento e rivolgersi a Dio e al Signore Gesù, unico Salvatore e modello di vita per chi crede in Lui. I contemporanei ebrei dell'Apostolo Pietro erano persuasi di essere nel giusto, ma Pietro li chiama a convertirsi, a volgersi verso Dio. Questo suo appello vale anche per noi. L'essenziale non è avere una religione giusta, ma una giusta relazione con Dio, una relazione personale basata sulla fede in Lui e nel suo Figlio Gesù. E questo presuppone la conversione. Pentimento e conversione. Ecco il risultato che l'amore divino vuole ottenere nei nostri pensieri e nella nostra vita. Non ostacoliamolo. Pentirsi presuppone la consapevolezza della necessità di un cambiamento di pensieri e di vita. Convertirsi e attuare questo cambiamento è la conseguenza diretta del pentimento nel nostro modo di essere e avere un nuovo scopo. L'Apostolo Paolo ha detto: ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Atti capitolo 26, versetto 20. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 7 agosto andremo a leggere dal Libro dei Salmi nel capitolo 62 il verso 8. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo, apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il nostro rifugio. Penso che molti fra noi possano riconoscersi in questa immagine che Davide ci dà di se stesso. È grato a Dio perché è l'unica persona di cui ci si possa veramente fidare e a cui si possa aprire il proprio cuore. Alcune versioni scrivono «versa il tuo cuore» e credo che questa espressione calzi benissimo se pensiamo di riversare su Dio tutto ciò che ci affligge. Le paure, la rabbia, la delusione, i desideri. Il cuore non è solo sentimento, perché è la nostra volontà, la nostra mente, la nostra scelta. Il cuore è lo scrigno dove il nostro essere tiene chiusa tutta la sua interiorità, il suo intimo più profondo. Ma per quanto intimo e profondo, Dio lo conosce, ma non sollecita, non si intrufola, non indaga. Sa di essere l'unica via d'uscita, l'unico sfogo e purtroppo non è neppure la prima scelta. Quindi Dio aspetta. Sa che cercheremo prima o poi aiuto e rifugio in qualche persona o in qualche istituzione. Aspetta che la smettiamo di tenerci tutto dentro pensando di affrontare da soli le situazioni. Dio aspetta che svestiamo i panni degli eroi di cartapesta e andiamo a Lui per versare il nostro cuore ai suoi piedi, proprio come l'acqua che si versa da una brocca. Ed è lì che Dio raccoglie tutto, ascolta tutto e trasforma tutto. Versa il tuo cuore davanti a Dio e lasciati benedire dal suo amore, dalla sua consolazione, dal suo consiglio. E quell'acqua che hai versato ai suoi piedi, amara, sporca, densa, si trasformerà e ritornerà a te dolce, fresca e zampillante per ristorare il tuo cuore e farti tornare a percorrere il tuo cammino.
2: La riflessione prevista per oggi ha per titolo Tempo di asciugatura. Avevo chiesto a mio padre di fare alcuni lavori nell'ufficio in cui lavoro. Non si trattava di una semplice tinteggiata, ma di un intervento che avrebbe richiesto l'uso di cemento e stucco. Iniziamo il venerdì, nel tardo pomeriggio, dopo che mio padre ebbe finito di lavorare nella sua azienda. Gli chiesi se avremmo terminato entro la domenica, visto che l'ufficio doveva riaprire il lunedì. Mi rispose subito che sarebbe stato impossibile. In quel momento pensai che era solo il suo modo negativo di pensare, ma mi ricredetti ben presto. Il sabato eravamo in ufficio per continuare i lavori e le pareti sulle quali era stato passato il cemento erano ancora fresche e bagnate. Era impensabile passare lo strato di stucco successivo. Così Dio parlò al mio cuore. Ci sono dei tempi di asciugatura da rispettare. Molte volte vogliamo fare le cose saltando dei passaggi obbligatori. Passare dello stucco su una parete ancora fresca di cemento avrebbe vanificato ogni lavoro fatto prima. Caro amico e cara amica, che ci piaccia o meno, ci sono dei tempi necessari che dobbiamo rispettare prima di vedere il risultato. Ci sono dei deserti che dobbiamo vivere prima di vedere la terra promessa. Per ogni cosa Dio ha stabilito un tempo. Anche per quel miracolo che stai aspettando c'è un tempo stabilito. Fidati di Dio.
3: Davide, nel Salmo 62 non ci sta descrivendo una condizione tranquilla e di pace, piuttosto si trova nel bel mezzo di una terribile prova, mentre tutto intorno a lui è un disastro. Ma l'uomo dal cuore per Dio però non cede alla lamentela e la parola che pronuncia a se stesso è confida in lui in ogni tempo. Riflettiamo un attimo, è facile confidare in Dio quando tutto è ok, no? La famiglia è unita, il lavoro gratifica. Ma quando improvvisamente veniamo minacciati dalla malattia? Quando ci ritroviamo nella solitudine? Quando attraversiamo quei momenti in cui sentiamo solamente il silenzio di Dio? è lì che la fede vera deve mostrare il suo carattere. Una fede tenace che rifiuta i dardi nella mente e combatte dirà: Signore, non capisco cosa mi sta accadendo, dove mi stia portando tutto questo, ma tu sei fedele e io mi fido di te. Ecco che il Salmo 62, e non solo, tutta la Bibbia direi, ci fornisce una chiave terapeutica e fondamentale per affrontare i momenti di oppressione: la preghiera. Davide dice: apri il tuo cuore in sua presenza. Questo verso è l'equivalente di un altro dove Dio dice: venite, parliamone insieme. Dio ci invita sempre al dialogo perché vuole spostare la nostra attenzione dal dolore alla sua grazia per guarirci. E nel momento in cui ci arrendiamo alla sua grazia realizziamo la promessa finale del Salmo 62: Dio è il nostro rifugio. Cerchiamo allora questo rifugio oggi, deponiamo ai suoi piedi tutto ciò che ci preoccupa e camminiamo a testa alta, sapendo che il nostro domani non è nelle mani del destino, ma è custodito nel cuore e nella volontà di Dio per darci un futuro e più che una speranza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Una Pasqua singolare. Stiamo continuando il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Marco e oggi iniziamo con il capitolo 11. Gesù si sposta, abbiamo visto nelle precedenti puntate dell'Appuntamento con Dio, Gesù si sta spostando per andare a Gerusalemme. L'ultima tappa prima di arrivare in città è stata, e ne abbiamo parlato la volta scorsa, la città di Gerico, dove Gesù incontra un uomo non vedente che dimostra una grande fede nel Signore, tanto da abbandonare tutti gli orpelli che lo bloccavano in qualche modo, non solo simbolicamente ma anche realmente nella sua vita, e guarisce, acquista di nuovo la possibilità di vedere. È un uomo felice, un uomo gioioso che, nonostante Gesù non glielo chieda espressamente, comincia a seguirlo perché vuole realizzare la salvezza nella sua vita, non solo la guarigione da una malattia. E adesso con il capitolo 11 troviamo Gesù che arriva alla periferia della capitale, alla periferia di Gerusalemme. Infatti Marco ci dice che quando furono vicini al villaggio di Betfage e di Betania, proprio in questa zona periferica della capitale, e furono arrivati proprio al Monte degli Ulivi, al Getsemane, Gesù mandò avanti due dei suoi discepoli e diede loro delle istruzioni precise. Disse di andare nel villaggio che già intravedevano in lontananza. Andate lì, appena entrati troverete legato un puledro d'asino che non è mai stato montato da nessuno. Scioglietelo e portatemelo qui. Se per caso qualcuno vi chiedesse che cosa state facendo, rispondete semplicemente: il nostro maestro ne ha bisogno, ma ve lo renderà presto. E quindi i due discepoli andarono effettivamente e trovarono l'asinello sulla strada, legato alla porta di una casa, così come Gesù aveva detto. E mentre lo stavano slegando, alcuni lì presenti chiesero: «Che state facendo? Perché slegate quell'asinello?» E i discepoli allora risposero come Gesù aveva detto loro, e quelli li lasciarono fare tranquillamente. E quindi cosa fanno i due discepoli? Portano questo asinello a Gesù, gettano sulla groppa i loro mantelli perché Gesù potesse cavalcarlo, e mentre avanzavano Gesù sopra l'asinello e i suoi discepoli attorno a lui, si comincia a creare una folla. C'è anche qui, anche questa volta, come con la folla precedente che Gesù aveva incontrato a Gerico, c'è una folla che cresce quasi senza che qualcuno se ne possa rendere conto, e c'è il brusio, lo scalpiccio, il rumore dei passi sul terreno, e c'è la folla soprattutto che riconosce Gesù. E quello è un giorno particolare, manca appena una settimana alla Pasqua, la festa per eccellenza del popolo ebraico, e nessuno, tranne Gesù ovviamente, poteva però immaginare in che modo paradossale sarebbe finita quella settimana. Nel periodo pasquale, a maggior ragione, c'era il sacrificio di un agnello. Era un'usanza per tutte le persone, per tutte le famiglie. Era un simbolo importante che richiamava l'uscita dall'Egitto, il passaggio dall'Egitto alla libertà. Pasqua significa proprio passaggio, Pesach nella lingua ebraica. E Gesù, che era stato già indicato nell'ambito del suo battesimo da Giovanni il Battezzatore, da Giovanni il Battista, era stato appunto indicato come l'agnello di Dio, beh, alla fine di questa settimana sarà in qualche modo lui l'agnello sacrificale per tutti, ma non solo per quella Pasqua, non solo per questa Pasqua così singolare, come dice il nostro titolo, ma per un passaggio di vita per tutti i tempi, per tutte le persone, per tutti i popoli, per tutta l'umanità. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E fra poco continueremo su questa idea e vedremo in che modo questo episodio possa insegnarci ancora qualcosa per la nostra vita spirituale. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo Una Pasqua singolare. E abbiamo già visto nel precedente segmento Gesù che è arrivato a Gerusalemme, alla capitale, dopo aver fatto un lungo percorso attraverso tutto il territorio, in cui la penultima tappa era stata Gerico, dove aveva incontrato una folla, ma aveva incontrato anche un uomo molto particolare, un non vedente, Bartimeo, che lascia la sua vecchia vita non solo per essere guarito, ma anche per avere una nuova prospettiva di salvezza nel suo futuro. Ed è quello che Gesù vuole proporre a tutti, vuole proporre anche a ciascuno di noi. Non solo qualcosa di immediato, qualcosa che si concluda sul momento, perfino una guarigione da una malattia più o meno grave secondo i casi di ciascuno di noi, diciamo così, ma Gesù ci vuole proporre un cambiamento totale nella nostra vita, una nuova prospettiva, sì. E Gesù arriva a Gerusalemme, dicevamo, arriva a Gerusalemme in un momento particolare, una settimana prima della Pasqua, ed entra a Gerusalemme cavalcando un puledro d'asina, un asinello su cui nessuno era mai montato. I suoi discepoli mettono sulla groppa dell'animale i loro mantelli e Gesù sale. Comincia a spostarsi con l'asinello e nel frattempo i suoi discepoli gli si fanno attorno, ma attorno a poco cresce un piccolo gruppo, poi un gruppo più grande, questo gruppo che si ingrandisce ancora fino a diventare una folla. E Gesù, dicevamo che al culmine della Pasqua diventerà l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E proprio per questa occasione, per questa situazione così singolare, una Pasqua singolare, è proprio per questo motivo che Gesù mette in atto qualcosa a cui fino ad allora si era sempre sottratto in tutti i modi. Avrebbe cioè permesso a quelli che si erano fatti attorno a lui, a questa folla che si ingrandiva sempre di più, di fare una manifestazione pubblica per lui. Ed è così che man mano tutti stendevano i loro mantelli sulla strada davanti al suo cammino, mentre c'erano altri che gettavano dei rami verdi raccolti nei campi. Possiamo immaginare rami di ulivo, rami di palma, rami di altri alberi. E quelli che camminavano davanti a Gesù, quelli che stavano dietro a lui, quelli che stavano ancora ai lati, a destra e a sinistra, gridavano di gioia, gridavano a voce alta. La parola era Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene, il regno di Davide, nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi. Erano queste le parole, ma era un riconoscere che Gesù era il discendente appunto del re Davide, era quel Messia preannunciato da tutti i profeti, non solo da Davide stesso in diversi dei suoi salmi che troviamo nella Bibbia, ma anche dai patriarchi, anche da altri profeti. che erano stati prima e dopo Davide. E Osanna potrebbe essere equiparato a un grido di evviva. Ed è così, penso che possiamo immaginarlo così, ma in realtà Osanna significa: Signore, ti preghiamo, dacci la salvezza. Ecco, è quindi un riconoscere che Gesù è il Salvatore, che Gesù è il Messia, che Gesù è colui che può farci cambiare vita. Gesù è re, ma è un re particolare, è un re singolare, così come quella Pasqua che arriverà da lì a pochi giorni. Gesù è un re singolare perché è un re servitore che sarebbe morto su una croce, è un re redentore, è il re Messia, il re agnello di Dio, come dicevamo, venuto a liberare il suo popolo, estendendo questa definizione a partire dal popolo ebraico a tutto il popolo umano, a tutta l'umanità. E Gesù è venuto ad assicurare la salvezza per tutti coloro che vogliono, per tutti coloro che desiderano essere salvati, per tutti coloro che credono in Lui. E Gesù prosegue lungo la strada principale di Gerusalemme, seguito da questa grande folla, fino ad andare nel Tempio, fino ad entrare nel luogo simbolico che rappresenta l'abitazione di suo padre, che costituisce il luogo in cui Dio manifesta la sua presenza in mezzo al popolo. E dicevamo le profezie che avevano indicato Gesù come Messia, Gesù come Salvatore, avevano indicato che un giorno sarebbe arrivato lui, il Messia, per dare la salvezza. Ma insieme a queste profezie, proprio in quel momento, Gesù adempie un'altra di queste profezie. Era proprio Zaccaria, al capitolo 9, il versetto 9 del suo libro che troviamo nella Bibbia, che aveva scritto che il futuro re, il Messia, sarebbe arrivato a Gerusalemme, testuali parole, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. E anche queste grida di gioia, questi canti di giubilo, questi osanna, questi gloria a Dio, questi evviva che circondavano Gesù, in realtà rappresentavano delle parole già scritte nell'antichità, proprio in un salmo, il salmo 118, e inconsapevolmente i presenti avevano adempiuto con le loro manifestazioni, avevano adempiuto quello che il profeta aveva scritto. Ed era infatti proprio questo salmo che diceva: O Signore, dacci la salvezza, O Signore, facci prosperare. Ed era proprio questo il significato della parola Osanna, il significato completo e profondo di Osanna. E poi ancora il salmista aveva scritto: Benedetto colui che viene nel nome del Signore, noi vi benediciamo dalla casa del Signore, cioè dal Tempio di Dio. E quindi un adempimento totale, un adempimento completo fra Gesù e la folla. Gesù stava cioè affermando la propria regalità come discendente del re Davide, e il trionfo del re servitore arrivato in groppa al puledro di un'asina sarebbe stato confermato più avanti, dopo pochi giorni, dalla sua risurrezione. Ed era proprio la risurrezione di Gesù, non soltanto o non tanto la morte in croce, ma la resurrezione di Gesù che confermava la sua vittoria, sottolineava la sua vittoria. Ed era una vittoria definitiva sulla morte e sul peccato, perché Gesù aveva ripreso, Gesù ha ripreso, perché Gesù di lì a poco riprenderà la sua vita. Gesù ha ripreso la sua vita, e questo può significare soltanto un fatto: se noi abbiamo fede in Lui, riprenderemo, riavremo la nostra vita un giorno. Sarà una vita eterna, una vita senza peccato, una vita senza dolore, una vita senza malattie, una vita intera nell'eternità, per conoscere il nostro Dio e il nostro Salvatore, Cristo Gesù. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Amico mio di Pino Prota. Disco Revival, oggi qui a Disco Highlight. 11 erano le tracce di questo LP e l'ultima, la sesta del lato B, è la fedele trasposizione in musica di due versetti dal libro dell'Apocalisse, il 3 e il 4 del capitolo 15, quello che viene chiamato il Cantico di Mosè. Quelli che avevano vinto cantavano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'agnello. Eccolo che arriva, Apocalisse 15:3. Canta Pino Prota.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a lui. Infatti è scritto in Atti.

capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Siamo in compagnia di Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale delle Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Ben trovato Alberto, grazie per essere con noi ancora una volta. Buongiorno.
2: Grazie a voi, un saluto a chi è in ascolto.
1: E come sempre prendiamo in considerazione alcuni temi presenti sull'ultimo numero di Riforma, in particolare la prima pagina. Vedo che si parla ancora del tema di Genova 2001, memoria, ferita, speranza, il ricordo delle attese si intreccia con quella della repressione. Insomma, anche questo è un argomento che ha fatto tanto discutere nell'opinione pubblica nazionale. Poi però si parla anche di un evento che è tipicamente protestante. Il sinodo vive anche oltre l'aula. Prosegue la sperimentazione dei lavori assembleari. Allora, spieghiamo che per quel che riguarda le chiese valdesi metodiste, il sinodo si svolge ogni anno verso la fine di agosto ed è un appuntamento molto importante per il protestantesimo italiano. Allora, ci vuoi anticipare qualche cosa di questo sinodo?
2: Diciamo, intanto istituzionalmente è l'elemento cardine, potremmo dire, dell'organizzazione e della strutturazione delle nostre chiese, che è regolata da una gerarchia di assemblee, come diciamo noi, a partire dalla comunità locale a quella delle strutture un po' intermedie, fino ad arrivare all'assemblea più grande, che è quella del sinodo. 180 persone, fra pastori e pastore da un lato e deputati e deputate dall'altro, in numero equivalente, quindi discutono i temi e l'amministrazione della Chiesa, ma anche le questioni eventualmente teologiche di attualità per 4-5 giorni, anzi diciamo 4, perché dall'anno scorso si è provato a sperimentare una forma più breve, concentrando un pochino i temi e chiedendo a tutti di essere particolarmente stringati nell'esposizione delle loro tesi. Però, in vista di questa scadenza, che è quella così centrale, che prende le decisioni importanti, ecco, parlando in questa intervista con la moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, lei dice una cosa molto importante. Abbiamo cercato di ridurre gli impegni, soprattutto serali, perché l'anno scorso si era rivelata un'assemblea molto faticosa, impegnativa, e l'abbiamo fatto perché bisogna valorizzare anche i momenti, diciamo, informali dell'assemblea sinodale, cioè non tutto avviene nell'aula. Noi siamo abituati a vedere una caricatura di questa cosa, no? Quando si dice che in Parlamento in realtà sì ci sono le votazioni in aula, ma poi i veri giochi si fanno nel transatlantico, nella buvette, nelle chiacchiere di corridoio, accordi sotterranei. Ecco, qui invece si tratta di vivere la fraternità che si esprime poi in decisioni prese in maniera assembleare, ma si permea, no? Si alimenta degli incontri tra le persone, componenti dell'assemblea o anche no, familiari, abitanti del posto, insomma gente che si ritrova e che concorre a orientarsi, discutere, prendere decisioni in consapevolezza di fede e di operatività gestionale, amministrativa, realistica.
1: Senti, prima di entrare nel merito, diciamo, di quello che potrebbe emergere dal prossimo sinodo, una cosa che a me ha sempre colpito nel sinodo delle chiese valdesi e metodiste è che si affrontano dei temi anche molto divisivi, però in qualche modo l'unità della Chiesa ne esce sempre intatta, ecco, sarebbe da dire questo. E questa è una cosa che non è ovvia, ecco, non è scontata. Come si spiega?
2: Non è ovvia, non è scontata, è un obiettivo a cui tendere, forse non sempre magari si riesce a pieno, magari poi rimangono dissapori, rimangono dissensi. Certamente si tratta di essere coscienti che qui non occorre far prevalere, non ci serve far prevalere una linea sull'altra, ma piuttosto far prevalere il carattere comunitario delle decisioni che si prendono. Naturalmente questo vuol dire grossa fatica, vuol dire che se alcuni che temi magari più brucianti, come può essere il conflitto dell'Israele-Palestina, ecco, questa cosa qui si cerca di metterlo all'inizio. Normalmente si vede che la discussione si radicalizza un po', su tesi anche molto diverse, allora la saggezza di chi conduce i lavori della presidenza è spesso quella di dire: beh, hanno parlato 5-6 persone con toni molto diversi, prego queste 5-6 persone di costituire un gruppo di lavoro, aggiorniamo la seduta, intanto stemperiamo i toni parlando d'altro, ma poi cerchiamo di ragionare, cogliere il meglio delle cose che sono state dette dall'una parte e dall'altra e sintetizzarla in qualcosa che sia intanto leggibile, un ordine del giorno che si capisca la sintassi, si capisca dove vuol parare, che renda conto il più possibile, perché qui non si tratta di far prevalere tesi, qui ognuno deve potersi sentire a casa propria dall'inizio alla fine.
1: Questo
2: della,
1: è successo lo scorso anno. È successo lo scorso anno.
2: È successo due anni fa e poi anche lo scorso anno.
1: Ecco, per quest'anno
2: succederà, immagino ancora, perché ci sono delle prese di posizione. C'è stato un pastore valdese che è stato a Betlemme nel novembre scorso, ha preso visione di questo documento Kairos Palestine che sta facendo discutere molto le chiese, ne abbiamo parlato anche su Riforma Online, perché ci sono prese di posizione di grandi chiese a favore, ma anche prese di posizione contrarie, come recentemente la Chiesa d'Inghilterra, che non è proprio una cosina da poco.
1: Che ha accolto, no, questo appello dei palestinesi.
2: La Chiesa d'Inghilterra no, la Chiesa metodista d'Inghilterra sì, la Chiesa d'Inghilterra, quindi la Chiesa anglicana, si è irrigidita dopo dei dialoghi col capo col rabbinato di Londra e altre chiese stanno esponendo dei pareri negativi, quindi il panorama è diviso e divisivo. Non solo per noi pochi protestanti italiani, ma nell'ecumene.
1: Ecco, ma uno potrebbe chiedersi, sì, si litiga, ma a che scopo? Cioè, alla fine che cosa cambia il fatto che si raggiunga un consenso anziché un altro? Proprio una battuta finale.
2: Diciamo che i piani in genere sono due. Quello operativo si raggiunge con relativa facilità, quello operativo, perché vuol dire magari partecipare ad operazioni umanitarie, decidere di muovere delle risorse di concerto con altre chiese o con organismi ecumenici internazionali a sostegno, no, per esempio, dell'ospedale di cui si parlava mesi fa, gestito prima della Chiesa anglicana, poi della Chiesa battista. Ma quindi queste sono scelte operative. E poi rimangono delle impostazioni diciamo un po' identitarie, che portano con sé dei vissuti diversi, di militanza diversa, di percorsi diversi, di accentuazione di legami col mondo ebraico in Italia, che è molto forte, tra valdesi e ebrei, i primi ad avere riconosciuti i diritti civili da Carlo Alberto prima ancora dell'Unità d'Italia. E dall'altra parte sta dietro quel che succede, che non si può tacere. Nell'animo di credenti, in assenza di una visione magisteriale della Chiesa, naturalmente c'è il rischio delle spaccature, c'è il rischio delle contrapposizioni, sta nella saggezza di chi governa l'assemblea cercare di incanalare il dibattito, insomma, su toni produttivi.
1: Allora ci fermiamo un attimo con questo auspicio, che è una constatazione ma anche un auspicio. Perfectly Loved, questo è il titolo della canzone che ascolteremo tra pochissimo, e poi torniamo a parlare su questo e su altri argomenti con Alberto Corsani, lo ricordo, direttore del settimanale Riforma, settimanale Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma. A proposito del sinodo delle chiese valdesi metodiste, avremo occasione di esplorare i temi che sono previsti anche pochi giorni prima del sinodo. Credo che sarà mercoledì 19 agosto, mi sembra che sia questa la data. Poi Claudio chiedo una conferma.
2: data di quando ci risentiamo.
1: Sì, esatto, sì, sì,
3: per 19.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi avremo occasione 19. Ancora di parlare del sinodo. Ecco, io vorrei...
2: sabato 22 il sinodo.
1: Inizia il sabato 22, certo. Esatto. Vorrei concludere questa conversazione con Alberto Corsani con un altro titolo che troviamo sulla prima pagina, un articolo di Sabrina Baral. Intelligenza sì. artificiale, una prospettiva protestante. È uscito un documento, credo importante, che esprime un poco quali sono gli auspici, le preoccupazioni del mondo evangelico sull'intelligenza artificiale, è così?
2: Allora, è appena stato licenziato un documento della commissione, che è una commissione fatta anche con le chiese battiste, in questo caso con esponenti delle chiese battiste, che è una commissione che ha un nome complicato, che però esprime molto bene quello che è il suo intendimento, cioè è una commissione che lavora per i problemi etici posti dalla scienza. Volgarmente la chiamiamo in breve commissione bioetica, ma insomma per dire i problemi che l'evoluzione della scienza e della tecnologia pongono nell'ambito etico, che evidentemente ha anche un suo risvolto teologico. Allora, sull'intelligenza artificiale è stato fatto un documento in realtà introduttivo, molto agile, che ha cercato di per il quale si è cercato di sentire degli esperti, convocare, fare delle audizioni, introdurre alcuni temi che possono intrecciarsi con le necessità della vita di chiesa, le necessità pastorali, le necessità di cura, e soprattutto c'è anche una cosa utilissima in questo documento agile, c'è anche un glossario che serve a dare un orientamento su termini che si sentono aleggiare nelle discussioni, nei dibattiti. Non è che si debbano dare degli orientamenti etici di comportamento per i motivi che dicevamo prima parlando del sinodo. Non siamo una chiesa magisteriale, non ti danno istruzioni ai fedeli su come devono vivere, però il modo di comunicare e testimoniare delle nostre chiese viene a essere toccato da queste innovazioni tecnologiche, e bisogna capire in che cosa consiste tutto ciò, anche semplicemente per la velocità a cui viaggiano queste innovazioni, e che quindi rapidamente fa diventare obsolete delle strategie e delle visioni. Quindi è un tentativo di agganciare la ricaduta che può avere nelle nostre chiese un'innovazione di una portata di questo genere, ecco.
1: Allora,
2: che sarà discusso nel giorno prima del sinodo, in una giornata teologica di studio.
1: Benissimo, quindi avremo occasione naturalmente di riparlare di questo tema anche nella prospettiva specifica del mondo evangelico, il mondo protestante, e intanto ringraziamo Alberto Corsani, direttore di Riforma, e ricordo che alcuni articoli della versione integrale, insomma, di Riforma, la versione cartacea ma anche online, li potete trovare su riforma.it, e lì trovate anche tutte le informazioni per chi desidera abbonarsi. Insomma, è una possibilità per seguire meglio, più da vicino quello che succede nel mondo evangelico. Grazie allora Alberto, e a risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie, a questo punto mercoledì 19 agosto saremo puntuali al microfono.
1: Buone ferie, a risentirci, a presto.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: con un grande mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Riprendiamo di nuovo, in modo più dettagliato, il capitolo 23. Abbiamo letto la volta scorsa, però leggeremo, diciamo, una parte di questo capitolo 23 di Matteo e poi leggiamo anche i primi 12 versetti del capitolo 5 di Matteo. Diamo un titolo, Il contrasto fra le beatitudini e i guai. Vediamo che nel capitolo 5 il Signor Gesù parla delle beatitudini. Le beatitudini che il Signore pronunzia, chiamato il discorso della montagna, in cui esprime cosa è veramente lo statuto del regno di Dio. Ricordate, l'abbiamo tempo fa anche questo meditato, e sono in netto contrasto con le 8 guai che vediamo che lo stesso Gesù, nello stesso Evangelo, pronunzia quasi alla fine di questo Evangelo, che cosa, diciamo, è riservato a coloro che vivono secondo lo statuto del regno di Dio e quelli che invece vivono al contrario o all'opposto di quelli che sono questi comandamenti del Signore. Prima leggiamo Matteo 23, capitolo 23, versetto 13 al 33. Allora, Matteo 23, dal versetto 13, dice così: Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fate che sia, lo rendete figliolo della gente il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite se uno giura per il tempio non è nulla, ma se giura per il loro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore loro o il tempio che santifica loro? E se uno voi dite giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: Se fossimo stati al dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Dacché voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri, serpente, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Poi leggiamo nel capitolo 5, sempre di Matteo, i primi 12 versetti, Matteo capitolo 5, i primi 12 versetti. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati
Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che si adoperano alla pace, perché saranno chiamati figlioli di Dio. Beati i perseguitati per cagione di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Bene, esaminiamo qual è il contrasto, come abbiamo detto, di queste beatitudini con i guai in cui il Signore, vediamo, lancia ai farisei ipocriti. Ripetiamo, la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Chi sono i poveri in spirito? Attenzione, qui non dice quelli che sono poveri nei beni materiali, è tutt'altro. I poveri in spirito sono coloro che si sentono già di essere poveri e che vogliono essere arricchiti delle cose spirituali, di quelle che dicono: Signore, io sono misero, sono bisognoso, sono povero, spiritualmente povero, ma voglio essere arricchito. Quelle persone che sentono proprio la necessità di essere riempiti delle cose di Dio, quelli sono beati. Beati perché la persona che sente bisogno di Dio, bisogno delle cose spirituali, delle cose eterne, delle cose che hanno valore, ma un valore infinito, un valore eterno, sono quelli che il Signore li chiama beati. Al contrario, vediamo qual è il primo guaio che il Signore pronunzia contro i farisei. E lo leggo, dice: ma guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Vediamo che i farisei, gli scribi, erano persone religiose che avevano conoscenza e dimestichezza delle scritture, conoscevano la legge del Signore, però loro non indicavano alle persone la via della salvezza, non indicavano alle persone, cioè, la via che porta a Dio, che porta a Gesù, bensì loro cercavano di chiudere, in qualche modo di serrare questa entrata che conduce al Signore. E cosa facevano? Sviavano le persone, sviavano il popolo. C'è un versetto molto forte nel profeta Isaia, capitolo 9, versetto 15, dice così: quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione. Sapete, le persone oggigiorno dicono: ma per la nostra anima ci pensa il prete, ci pensa la chiesa, noi non ci interessa, basta che noi facciamo il nostro dovere, andiamo alla messa, magari ascoltiamo la parola del Signore, cerchiamo di fare del bene, di non fare male a nessuno, di essere dei bravi padri o delle brave madri o dei bravi figlioli, dei bravi cittadini, ma per quanto riguarda le cose del Signore ci pensa la Chiesa, lasciano tutto nelle mani degli altri e non si curano che la salvezza dell'anima è la cosa più importante, dico più importante della persona. Perché Gesù dice: anche se tu guadagni il mondo e perdi l'anima tua, a che serve? Se abbiamo un male fisico, facciamo tutto il possibile, no? Di andare dai migliori primari, dai migliori medici. Ma per quanto riguarda la nostra anima, la prendiamo molto, ma molto alla leggera. E tante persone sono impreparate di fronte alla morte. E sono tante le persone che pensano a tutt'altro che all'anima loro. Quale impreparazione! Come le persone non ci pensano che un momento all'altro il Signore ti
tira il filo, si stacca la spina e la persona passa da questa vita all'altra. Ebbene, le persone non si curano, si lasciano sviare, non consultano la Bibbia, e le persone che li guidano sono persone cieche. E il Signore dice: guai a questa gente che abusano del loro potere, e sono tanti gli ecclesiasti che fanno della loro religione una fonte di guadagno, e ancora peggio, sviano la gente dall'indicare l'unica via, dall'annunziare la verità dell'Evangelo ed ottenere la vita eterna per mezzo di Cristo Gesù. L'Apostolo Pietro dice una frase molto bella, ed è molto semplice per quelli che vogliono conoscere la via della salvezza. Molte persone dicono: ma è difficile, perché ci sono tante religioni, chi la dice così, chi la dice cos'ha, ma che dobbiamo credere? C'è un versetto molto chiaro, che è uscito proprio dalla bocca dell'Apostolo Pietro, e dice così, in Atti capitolo 4, versetto 12: e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ripeto, e nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Chi è questo nome? Gesù. Gesù, che vuol dire Dio salva. È difficile capirlo? Ci vuole tanta intelligenza? La seconda beatitudine cosa dice? La seconda beatitudine che abbiamo letto, e la ripetiamo, il capitolo 5, versetto 4, dice: beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. La persona che fa cordoglio, la persona che è triste, la persona che veramente si pente, soffre, perché cosa? Perché cosa soffre? Perché è beata la persona che fa cordoglio? Perché la persona che si sente triste, perché è beata? Sotto quale aspetto è beata? Perché è triste le cose che gli vanno male? Perché non riesce, possiamo dire, a fare più soldi? Ad accumulare più ricchezze? No! Beata è quella persona che sente tristezza, che sente dolore per la sua vita di peccato, che dice: io ho fallito, io ho sbagliato, io mi pento, non voglio vivere una vita così, io voglio cominciare tutto da capo, ma con il Signore. Noi siamo persone che a un certo punto siamo arrivati a una conclusione. Siamo arrivati a una conclusione di dire: io da solo non voglio più vivere. Io voglio vivere con il Signore, perché c'è tutto da guadagnare. Vale la pena avere Gesù nella nostra vita, perché senza Gesù noi siamo come bambini smarriti. E questo Gesù li chiama beati, perché sentono dolore per il loro peccato, al contrario di quello del mondo, che si vantano dei loro peccati, vero? Ebbene, qual è il secondo guaio che il Signore pronunzia in contrasto con la seconda beatitudine? Questo non lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, lo troviamo nell'Evangelo di Marco, che dice così, Marco 12, 40: essi, cioè gli farisei, gli scribi, che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggiore condanna. Chiunque persona che cerca di sfruttare e di approfittarne delle vedove. Si vede che ai tempi del Signor Gesù queste persone religiose andavano nelle case di queste vedove e per l'apparenza sembravano dei santi, che facevano lunghe orazioni, che pregavano, ma era tutta una falsa. Come oggi certi ecclesiasti vanno nelle case dei poveri, magari fanno un lungo rosario di 2-3 ore,
pregano, citano qualche versetto e alla fine lo fanno per lo scopo di lucro, per sfruttare la situazione. E mi viene in mente quante vedove, credendo di poter portare sollievo all'anima del proprio marito defunto, che pensano che si trova nel purgatorio, pagano messe in suffragio, ignare del doppio inganno. Primo, perché il purgatorio non esiste, essa è un'invenzione umana, poiché la parola di Dio, cioè la Sacra Bibbia, non ne parla. Secondo, danno soldi senza che reca nessun beneficio al proprio defunto. E questo dura magari per anni. E quella povera vedova dice: ma mio marito sta un po' meglio o sta un po' peggio? Con tutte le messe che gli ho fatto fare in suffragio, la risposta non arriverà mai, perché è tutta una frode, una truffa, un inganno. Guai a queste persone che approfittano delle vedove. La vedova è il simbolo, la figura della persona, possiamo dire, indifesa, abbandonata, avvolta sola e senza aiuto. La Bibbia parla della vedova e dice così: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio che dimora nella sua santità. E dice ancora in Geremia capitolo 22 versetto 3: così parla l'Eterno, fate ragione e giustizia, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Dio è il difensore delle vedove, è il padre degli orfani. E quanta gente se ne approfitta, se ne abusa, froda e inganna. La terza beatitudine dice così: beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Chi è la persona mansueta? La persona mansueta, a mio avviso, è quella persona che porta un peso fisico, morale, per cui non si oppone né si ribella, ma è mansueta. L'esempio perfetto l'abbiamo nel Signore Gesù. Lui che disse nell'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28, dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi il riposo lo troviamo solo in Gesù, perché lui è mansueto ed umile di cuore. In contrasto a questa beatitudine abbiamo il terzo guaio, che dice così, versetto 15 del capitolo 23: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliolo della genna il doppio di voi. Tutto al contrario, farisei, gli scribi, anziché adempiere con umiltà e abnegazione il loro servizio a Dio, scorrevano terra e mare per il bene della loro setta, per guadagnare proselite e far così crescere il numero dei loro adepti, e renderli doppio di loro figli della genna o figli dell'inferno. Questo, vedete, è il normale procedere di tutte le religioni. E così non solo tutte le religioni, così anche le sette. Ma questo non è da Dio. Qualunque religione cerca di guadagnare o di conquistare anime o persone per la propria religione, un guaio cade su quella persona o su quella religione, perché non c'è religione che può salvare. Non c'è religione che può salvare. Quando noi predichiamo, quando noi parliamo dell'Evangelo, questo dobbiamo dirlo spesso: guarda che tu non devi diventare e convertirti alla Chiesa evangelica, perché non è la Chiesa evangelica che ti salva, non è la Chiesa che ti salva, come ha detto il Papa. Nessuno può andare a Dio se non per mezzo alla Chiesa. Bugia. A Dio si ci va per mezzo di Gesù, non per mezzo della Chiesa. Bugia. Così ha detto. L'avete sentito? Nessuno può andare a Dio se non per mezzo della Chiesa.
Bugia. Perché nessuno può andare a Dio, Gesù disse, se non per mezzo di me. Vedete come le persone sono sviate. E non conoscendo le scritture, credono a quello che dice il Papa. Quindi vediamo che le persone credono a queste cose. Ma qua ci va di mezzo l'anima. In mezzo la tua anima se tu non credi che Gesù è il Salvatore e Gesù è la via che porta a Dio. Abbiamo l'esempio meraviglioso di Giovanni Battista. Giovanni Battista era un fedele testimone di Gesù, perché quando le persone andavano a lui, lui diceva: non sono io il Cristo. Ma un giorno, mentre Gesù si avvicinava per essere battezzato, cosa ha detto? Quelle meravigliose parole: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È Gesù l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. Non era Giovanni Battista, e nessun altro santo o santa può condurci a Dio, ma solo Gesù. Come le persone sono sviate. E voglio leggere un versetto che è fra i più belli della Bibbia, per mostrare che Dio non ha dato una religione, ma che Dio ha dato una persona. Infatti dice così in Giovanni 3, 16 e 17: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Abbiamo la vita eterna solo in Gesù. La quarta beatitudine dice, versetto 6 del capitolo 5 di Matteo: beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Tante sono le persone che oggi soffrono di ingiustizia. Quanta ingiustizia c'è nel mondo? Perché c'è tanta ingiustizia? Vi sapete dare una risposta? Perché c'è tanta ingiustizia nel mondo? Perché l'uomo è egoista, perché l'uomo è invidioso. La radice di ogni sorta di male è proprio che è nato in ognuno di noi, purtroppo, è l'egoismo. Egoismo significa amore per se stesso. Dice: prima ci sono io, dopo ci sono io e poi sempre io. Posto per gli altri non ce n'è. Ecco perché c'è questa ingiustizia. Perché l'uomo vuole stare meglio degli altri e fa di tutto per commettere ingiustizie purché lui stia bene. Però la Bibbia dice una parola meravigliosa, questo ci consola. Nel Salmo 11, versetto 7, dice: poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno la sua faccia. Che bello. L'Eterno è un Dio giusto, egli ama la giustizia, e gli uomini retti contempleranno la sua faccia. Se noi amiamo la giustizia, un giorno vedremo Dio. E io dico: alleluia, grazie Signore che tu sei santo, che sei giusto. Ma se una persona soffre per l'ingiustizia, quella è una persona giusta. Ed è molto bello sapere che abbiamo un Dio giusto. Alla fine quella che trionferà sarà la giustizia. Ed è questo, è meraviglioso. Meraviglioso. Il quarto guaio che dice il Signore in contrasto con questa quarta beatitudine, versetto 16 di Matteo, capitolo 23, che dice: guai a voi guide cieche che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolte e cieche, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Vediamo che gli scribi e i farisei
non amavano la giustizia, perché per loro non era importante l'altare, ma bensì loro. Ma l'altare santifica loro. Cioè, vediamo che loro davano più importanza alle cose come l'oro e non al tempio che santifica loro. Cioè, vedevano le cose tutto all'inverso di come li vedeva Dio. E loro dicevano, anche qui, loro mettevano sulle pesi gravi sugli altri e loro non li toccavano con un dito. Cioè, vediamo questa ingiustizia. Beati gli affamati e sedati di giustizia, perché saranno saziati. Questa ingiustizia. E questo non lo vediamo noi forse nel campo religioso e politico. Non lo vediamo anche in questo campo. Loro insegnano, dicono agli altri, ma loro non lo fanno. Anche nel campo politico, vero? Dobbiamo fare tutti i sacrifici perché siamo in una forte crisi. Ma i sacrifici li fanno le persone comuni, ma non quelle che sono al potere, perché loro crisi non ne conoscono. La crisi ce l'ha il semplice operaio, il semplice cittadino. E così gli ecclesiasti. E questo il Signore lo vede. Lo vede. Quindi loro non amano la giustizia, ma sono ipocriti, ciechi. La quinta beatitudine dice: beati i misericordiosi, perché loro misericordia sarà fatta. Chi è il misericordioso? Chi è la persona misericordiosa? Misericordia è quella persona che è larga d'animo, che ha un cuore grande, viene in aiuto al bisognoso, a colui che è povero, colui che è nel dolore, nella difficoltà, che ha problemi. Beati i misericordiosi, beati coloro che hanno misericordia dell'afflitto. Il contrasto con alla quinta beatitudine, abbiamo il quinto guaio, dove il Signore Gesù dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, della nete, del comino e trascurate le cose più gravi della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ancora una volta il Signore li chiama ipocriti. Perché loro, vedete, che cos'era il comino? Che cosa era l'aneto? Che cos'è la menta? Sono delle erbe aromatiche che non hanno tanto valore. Però loro dice: noi se abbiamo 10 foglie di menta, una lo do per il Signore. Ma un foglia di menta è? O una foglia di aneto, di comino? Come erano precisi, ma nelle cose da nulla. E mentre trascuravano la legge, la misericordia e il giudizio. Ma di un'ipocrisia proprio allucinante. E il Signore può sopportare queste cose? Non penso. Quindi il Signore lancia proprio un guaio a queste persone che tralasciano le cose importanti, la misericordia, il giudizio. Puntavano il dito sempre sugli altri e loro si sentivano di essere a posto. Erano contenti di quello che loro facevano, pensando di essere graditi a Dio. Ma era tutta ipocrisia. In Matteo capitolo 9, versetto 13, proprio il Signore dice: andate, imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. La sesta beatitudine dice così, sempre in Matteo 5, versetto 8: beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Chi sono i puri di cuore? Quando è che una persona diventa pura di cuore? Quanto ha accettato il Signore nella propria vita? Quando il Signore dimora nel nostro cuore, quando il Signore ci ha purificato dai nostri peccati col suo sangue, quando siamo diventati figlioli di Dio, beati puri di cuore, perché si vedranno il Dio. Oggi noi vediamo il Signore con gli occhi della fede, ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Già sentiamo la gioia, lo sentiamo che è dentro di noi, e questo ci dà una grande gioia, un'ineffabile gioia. La persona non può essere mai pura fino a quanto
non accetta Gesù nella sua vita e non viene rigenerata dallo Spirito Santo. Solo il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Sesto guaio dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro siete pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Versetto 25 a 26. Che cosa voleva dire Gesù con queste? Netta prima il di dentro del piatto e poi il di fuori. Noi sappiamo che i farisei, gli scribi, erano scrupolosi, proprio erano molto attenti, che prima di prendere il cibo si lavavano le mani, lavavano i calici, lavavano i piatti, proprio scrupolosi. Una volta quasi hanno detto: Signore, ma come i tuoi discepoli mangiano senza mani lavate? E il Signore ha detto: quello che esce dal cuore che contamina l'uomo, non quello che entra nello stomaco. In altre parole, il Signore dice: voi nettate, pulite i piatti, i calici, ma il vostro cuore è pieno di ipocrisia, di cattiveria, di malignità. Che vale una persona che indossa un bel vestito profumato e poi magari ha un mese che non si lava? Il Signore vuole che il nostro cuore sia nettato, sia pulito. C'è un versetto nella lettera agli Ebrei che dice: procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione interiore operata dallo Spirito Santo, non ci può essere santificazione mediante il lavacro di mani o di calice o di piatti. Bisogna lavarsi al di dentro. Dal di dentro è quello che vale agli occhi di Dio. Andiamo alla settima beatitudine che dice: beati quelli che si adoperano alla pace, perché si saranno chiamati figlioli di Dio. È molto bello essere portatore di pace in un mondo dove c'è guerra. Non c'è pace nel cuore di tante persone, così molte famiglie anche tra i popoli. L'uomo è in guerra con se stesso e con gli altri. Quanti omicidi e quanti suicidi avvengono tutti i giorni? Questo perché l'uomo non ha pace né con se stesso né con gli altri. Solo uno può dare la vera pace, e questo è Gesù Cristo. Questa pace si ottiene se nel nostro cuore, nella nostra vita, viene a dimorare Gesù. Solo così si può avere la pace, e questo lo possono testimoniare coloro che hanno fatto l'esperienza. E Gesù ci ha promesso la pace. E voglio leggere quello che lui dice in Giovanni capitolo 14, versetto 27. Dice: io vi lascio pace, io vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Io vi do la mia pace. Anche se siamo a volte tribolati, provati, abbiamo la sofferenza, la malattia, siamo in distretta, però abbiamo la pace nel Signore. Meraviglioso. In contrasto con questa settima beatitudine, abbiamo il settimo guaio, dove il Signore Gesù dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti, adornate le tombe dei giusti. Se fossimo stati al dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Perché voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Qui il Signore li paragona a sepolcri imbiancati. Vediamo che quando andiamo davanti a una tomba sembra che c'è silenzio, vero? Silenzio tombale. Così questi farisei sembravano che trasmettevano la pace, la serenità, tranquillità, ma dentro erano come le tombe, pieni di ossa di morti. E quindi erano come tombe piene di putredudine e di fetore mortale. Guai se si aprisse una tomba, ci sarebbe la peste. E così queste persone, i farisei, erano tombe, tombe dove il loro cuore era pieno di putredudine e pieno di fetore.
E per dirlo il Signore significa che era proprio così. Andiamo alla conclusione. L'ottava beatitudine è una doppia beatitudine. E dice: beati perseguitati per cagione di giustizia, versetto 10 a 12 di Matteo capitolo 5, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Vediamo che i credenti sia nell'Antico Testamento sono stati perseguitati. Abbiamo come esempio Elia, che fu perseguitato. Abbiamo il profeta Geremia, il profeta Daniele, che furono perseguitati a morte. Questo perché i credenti, sia nell'Antico Testamento, sono stati perseguitati. Abbiamo come esempio Elia, che fu perseguitato. Abbiamo il profeta Geremia,

saranno premiati. La loro fede sarà premiata. L'ottavo guaio è questo, dove dice il Signore Gesù, capitolo sempre 23, versetto 29 a 33: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti. Quindi, se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Guai a coloro che perseguitano i cristiani. E oggi, anche se siamo nel XXI secolo, ci vengono date notizie che in certe parti del mondo ancora oggi i cristiani sono perseguitati. Sapete, guardando al passato, anche nell'era cristiana, per secoli i credenti sono stati perseguitati proprio dalle religioni. E noi in Italia e in Europa, per secoli, per 5-6 secoli, c'è stata l'Inquisizione, capeggiata dai papi, dove hanno mandato in carcere, alle torture, ai roghi, migliaia di persone perché hanno rifiutato di convertirsi al cattolicesimo. Migliaia, migliaia di persone sono state bruciate, torturate al tempo dell'Inquisizione, proprio perché hanno rifiutato di convertirsi al cattolicesimo, perché sono rimasti fedeli al Signore. Queste religioni, cade su di loro guai a loro. E mi ricordo quando Saulo da Tarso perseguitava i cristiani, e il Signore gli apparve a Saulo da Tarso, che era sulla via di Damasco, diretto per prendere dei cristiani e portarli in carcere e anche ucciderli. Ma Gesù gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perseguitare i cristiani vuol dire perseguitare Gesù. Ma poi sappiamo che Saulo da Tarso è diventato il grande apostolo Paolo. Ma guai a quelli che non si convertono. E guai a quelli che non si ravvedono. Per loro ci sarà il premio, per quelli che sono rimasti fedeli. Per gli altri ci sarà la giusta retribuzione, perché alla fine la Bibbia dice: dopo la morte vi è il giudizio per quelli che hanno perseguitato i cristiani. Ma per coloro che sono stati fedeli, sono beati, perché hanno sopportato la persecuzione e la morte, e il Signore gli darà un grande premio nel cielo. E anche noi vogliamo essere di quelli che fanno parte di queste beate persone, che vogliamo attenerci alla Sua parola e ai Suoi comandamenti. Amen.

Un caloroso saluto vi giunga da parte mia, Matteo, e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio e fa parte di una serie di meditazioni, 13 compreso questa, sugli attributi di Dio, appunto, e oggi vedremo la saggezza. La saggezza che è certamente prerogativa di Dio, ma che Dio stesso vuole che anche noi, almeno chi crede in Lui, sia saggio. Leggo due versi dalla Bibbia, il primo nel libro dei Proverbi, al capitolo 1, al verso 7, e dice: il timore del Signore è il principio della scienza, e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il secondo, sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 2, al verso 6, e dice: il Signore infatti dà la saggezza dalla sua bocca, provengono la scienza e l'intelligenza. Sebbene la conoscenza e la saggezza di Dio siano strettamente collegate, tra loro esiste una bella differenza. La conoscenza è qualcosa di teorica e la saggezza è invece pratica. La saggezza presuppone la conoscenza ed è l'uso pratico che l'intelligenza e la volontà fanno della conoscenza. La saggezza indica il possesso di tutta una serie di esperienze, unite poi alla potenza di applicarle perché gli scopi più buoni e nobili siano raggiunti. La saggezza fissa il giusto proposito, sceglie i mezzi più appropriati e li usa per fini più alti. La saggezza di Dio è la sua abilità di scegliere fra tutte le alternative possibili e con perfetto discernimento. L'applicazione della sua conoscenza è ciò che adempie il suo proposito in modo da dar gloria al suo nome e compiere il bene per le sue creature. Egli sceglie sempre dei giusti obiettivi e dei giusti mezzi per delle giuste ragioni e predispone e dirige ogni cosa in accordo con il proposito della sua gloria. La conoscenza e la saggezza di Dio possono essere considerate proprietà essenziali di Dio. Egli compie, dirige e ordina ogni cosa futura per la sua gloria. La saggezza di Dio, al pari delle altre sue perfezioni, è infinita ed eterna, nonché identica alla sua essenza. Lui solo possiede totalmente, fin dall'eternità, una saggezza illimitata. Questo significa che Dio non ha mai acquisito parte di questa saggezza, né ha mai dovuto studiare per ottenerla. Essa non è mai stata aggiunta in nessuna misura alla sua essenza. Questo significa altresì
che lui fu, è e sempre sarà la sola sorgente e fonte di saggezza per tutte le sue creature. Questo lo dice il profeta Daniele nel suo libro omonimo, nel capitolo 2, al verso 21. La sua saggezza è priva di difetti e non esiste cosa che potrebbe essere fatta con più discernimento di quanto ne possegga Dio. La sua saggezza è pura, amorevole e buona, e poiché agisce unita alla sua potenza, non può fallire. La sua saggezza vede la fine delle cose prima che essi comincino e muove le cose verso un obiettivo prestabilito. E questo esclude, pertanto, ogni congettura o rischio di offuscare il proposito divino. Una domanda che devo porre: se Dio è il sommo saggio, come abbiamo visto, come devono comportarsi i credenti suoi figli? Non certo da meno. Sapete, amici, sono innumerevoli gli appelli e gli inviti da parte della parola di Dio a comportarsi in modo degno del loro Signore. Dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera al capitolo 1 al verso 5: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Qualcuno giustamente ha definito la saggezza cristiana l'arte di vivere. E infatti, governare la propria vita come cristiani credenti significa riflettere tutti i caratteri di colui nel quale si è creduto, cioè Gesù Cristo. La coerenza è tra le necessità della testimonianza evangelica per la salvezza di chiunque crede. La coerenza in tutto quello che è l'insegnamento del nostro Signore Gesù. Bene, amici, il programma termina qui. Vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Thursday to everyone. Quest'oggi leggiamo il versetto 37 fino al 45, sempre del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio. È l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida. E lo spirito lo contorce facendolo schiumare e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. «Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù gridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Abbiamo visto questa storia nei Vangeli precedenti. Un padre che è disperato e spiega la sua situazione a Gesù. Qui apprendiamo che il figlio dell'uomo era l'unico che avesse. In pratica questa era una tragedia. E quello che ho trovato interessante è il fatto che i discepoli non riuscirono a scacciare quel demone. Qualche giorno fa, all'inizio di questo capitolo, abbiamo visto che Gesù diede ai discepoli il potere di sconfiggere tutti i demoni. Quindi, cos'è successo qui? Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scendevano dal monte della trasfigurazione, mentre gli altri 9 discepoli hanno fallito nel salvare questo giovane. E i sintomi descritti dal padre sembrano delle crisi epilettiche, ma abbiamo imparato dal Vangelo di Marco che un demone gettava il ragazzo nell'acqua o nel fuoco cercando di ucciderlo. Dobbiamo accusare allora i discepoli per il loro fallimento?

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: Buon pomeriggio e ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia per una nuova trasmissione in diretta, dialogando sulla parola. Oggi, con l'aiuto del Signore, continueremo l'argomento di venerdì scorso, che è stato Dio lo Spirito Santo. Abbiamo iniziato da parecchie trasmissioni uno studio sulla dottrina di Dio, e poi abbiamo parlato di Dio il Padre, Dio il Figlio, e stiamo parlando anche di Dio lo Spirito Santo. Prima di affrontare questi temi, abbiamo parlato, appunto parlando della dottrina di Dio, degli attributi di Dio, abbiamo spiegato alcuni significati di alcuni nomi con i quali Dio si è presentato soprattutto nell'Antico Testamento. Abbiamo parlato anche della Trinità, e ripeto, da venerdì scorso e oggi parliamo di Dio lo Spirito Santo. Come introduzione a questo argomento, ho detto qualcosa solamente venerdì scorso, ma vorrei completarlo oggi come introduzione e anche come studio propedeutico alla dottrina di Dio. Abbiamo già parlato dell'unità e trinità di Dio. Voglio ricordare che questa parola propedeutico, non vi spaventate, è un insieme di conoscenze, diciamo conoscenze iniziali, indispensabili per poter procedere poi in modo graduale verso un percorso di apprendimento, appunto, che è Dio lo Spirito Santo. Quindi abbiamo detto delle cose iniziali indispensabili, e oggi voglio ricordare, appunto, ancora è un ripasso che facciamo, che per parlare di Dio lo Spirito Santo dobbiamo aver presente l'unità e la Trinità divina. Abbiamo detto che l'Antico Testamento mette in evidenza l'unità di Dio, e quindi la possibilità che vi siano parecchie divinità è assolutamente esclusa. Quindi, parlando dell'unità di Dio, la possibilità che vi siano parecchie divinità è assolutamente esclusa. Abbiamo ricordato che Mosè diceva: ascolta Israele.
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 7 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Nel continuare le riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Andrea Becciolini scrive: ogni scrittura è ispirata da Dio. In ogni sua parte e nella sua interezza, la Bibbia è ispirata da Dio. Non nel senso che gli scrittori dei vari libri che la formano sono stati ispirati come se Dio fosse stato una sorta di musa. Dio stesso ha soffiato, ha espirato la sua parola, facendo sì che fosse scritta da autori umani con il loro stile e la loro peculiare personalità. Per questo tutta la Bibbia e ogni sua parte è utile a insegnare, riprendere, correggere ed educare alla giustizia, perché è parola del Dio Creatore che determina ciò che è utile, ciò che è giusto per la nostra vita.

E Geni, titolo 2, versetti 20, versetto 24, Giudici, capitolo 6, versetto 16. Ora, per quanto riguarda l'Eterno Dio, viene usata la parola, appunto, Yakkad, Ekkad, scusate la pronuncia, Ekkad, che denota appunto una unità composta o unità collettiva. Un esempio lo abbiamo nelle parole del Signore: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si terrà stretto a sua moglie e i due diventeranno una sola. Ecco qui la nostra parola una sola in ebraico corrisponde proprio ad ekkad, che significa unità composta. Questo è molto interessante. Questa è l'unità composta, quindi uomo, un uomo e una donna sposati sono due corpi, ma una sola carne. Così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone in un solo Dio benedetto in eterno, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Questa verità dell'unità di Dio viene poi ripresa ed enfatizzata anche dal Nuovo Testamento. Gesù l'ha sottolineata in modo vigoroso dicendo: io ed il Padre siamo uno. Giovanni capitolo 14, no, scusate, io e il Padre siamo uno. Giovanni capitolo 10, versetto 30. Ed affermando poi ancora Gesù: chi ha visto me ha visto il Padre. Evangelo di Giovanni capitolo 14, versetto 9. Se andiamo a cercare altri passi, troviamo queste indicazioni. Sia nell'Antico Testamento, ma in misura ancora maggiore nel Nuovo Testamento, non soltanto si sottolinea l'unità di Dio, ma anche il fatto che essa esiste come Trinità: Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. I cristiani affermano che la dottrina della Trinità è implicita proprio nell'uso, attenzione, ho detto l'uso del termine Elohim, che significa Dio e che è un plurale. Già nella Genesi abbiamo dei riferimenti allo Spirito di Dio e il pronome plurale viene usato in diversi testi della Genesi, come quando dice per esempio: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Chiaramente vi è qualcosa di più che un semplice plurale di maestà, perché Elohim è anche plurale di maestà. Appare significativo che dei due ruoli specifici in quest'opera della creazione vengano attribuite al Figlio di Dio e allo Spirito Santo, appunto, queste funzioni nell'ambito della Trinità. Quindi si parla di funzione. Detto questo, ho detto già abbastanza per quanto riguarda un semplice ripasso. Per adesso mi fermo e poi, dopo l'ascolto di un canto, partiremo con lo sviluppo dell'argomento di oggi. Ripeto che è la continuazione di quello di venerdì scorso: Dio, lo Spirito Santo. Non so quanti oggi siano in ascolto, è ancora una giornata molto calda, e siamo proprio nel cuore dell'estate. Molte persone non sono in casa,
Però poi abbiamo anche il problema della frequenza di Torino 91,50 che è disattivata, quindi su Torino si può ascoltare solo dai siti internet, quindi cellulare, computer, e anche dei canali DAB, quindi abbiamo anche un ascolto ridotto. Ma se c'è qualcuno oggi in ascolto e ha disponibilità, che possa, io ho pregato il Signore, prego perché possa comprendere l'importanza di questo argomento, perché ci dà la grazia di vivere la pienezza di vita per la quale Dio ha mandato Gesù Cristo, e attraverso tutta la rivelazione, proprio per lo Spirito Santo, vuole farci comprendere come vivere una vita vittoriosa malgrado le difficoltà dei nostri tempi. La trasmissione dura fino alle ore 19:30. Vi do la possibilità di telefonare, intervenire in radio, componendo questo numero 011 28 03 04. Ascoltiamo questo canto.

Allora, sono le ore 17:22 di questo venerdì 7 agosto 2026. Ringrazio il Signore perché mi dà ancora la possibilità di essere qui oggi e voglio salutare tutti voi che siete in ascolto. Ho detto nella prima introduzione, spero in tanti, perché siamo proprio al centro dell'estate. Molti di voi che ascoltano sono fuori dalle loro case. Comunque, a tutti voi che siete in ascolto, diciamo, e dico il Signore benedica insieme questo tempo. Devo dare dei saluti di fratelli, sorelle, amici che hanno mandato dei messaggi. Inizio dal fratello Sergio, un fratello che lavora come camionista e ascolta sempre in giro, così anche il fratello Franco Grassini, Anna da Rivoli, Fabiola in questo momento si è aggiunta, non so se sta ascoltando, ha detto che oggi andava verso la Francia, Arnold dalla provincia di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, e Matteo e Giuditta dall'Abruzzo. Vi chiedo pietà se dimentico qualcuno, non lo faccio apposta. Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. So che pregate mentre io sono qua, e che il Signore ci aiuti tutti insieme. Allora, ho detto che per sviluppare bene l'argomento di oggi, che ripeto è la seconda parte, una continuazione, Dio e lo Spirito Santo, dobbiamo avere come base l'unità di Dio e anche la Trinità divina. Questo è molto importante. Quindi, nelle ultime settimane abbiamo parlato di Dio il Padre, possiamo dire il mandante, abbiamo parlato di Dio il Figlio, il mandato Gesù Cristo, e oggi continuiamo e parliamo di Dio lo Spirito Santo. Ma prima di parlare di lui, dobbiamo capire una cosa fondamentale. Il nostro Dio è il Dio unico e onnipotente, e non è solo. Il nostro Dio è uno, ma come ho già detto anche nella prima introduzione, è pluralità. Non vi rileggo i versetti che ho citato, ma è bene mettere questa base: un solo Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non ripeto, tre dei, non un Dio che fa tre ruoli, ma un Dio eternamente Padre, Figlio e Spirito Santo. Forse così sono stato un po' più chiaro. Uno nell'essenza, distinti nelle persone, uguali in gloria. E questa Trinità lavora insieme, attenzione amici, questa Trinità lavora insieme dalla creazione fino a oggi, passando appunto per l'opera di redenzione. Quindi la Trinità nella creazione, conosciamo bene questi versetti: in principio Dio creò i cieli e la terra, e dice, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, poi dice Dio disse, e ho spiegato già abbastanza questo, che in principio Dio, dobbiamo leggere Elohim, Elohim creò. Ho spiegato già che Elohim è un nome al plurale, e qui viene adoperato un verbo al singolare proprio per mettere in evidenza quanto ho appena spiegato. Allora, chi lavora qui? Nel principio Dio creò i cieli e la terra, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Il Padre, il divino mandante, il creatore che decreta, che parla e le cose vengono in atto.
Poi il figlio, come dice l'Evangelista Giovanni, capitolo 1, dal versetto 3, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, che è riferimento a Gesù Cristo. Quindi il figlio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, e quindi il figlio che è la parola che parla, quella parola che poi si è fatta carne. E poi lo spirito del mandante che aleggia, come abbiamo letto, che dà vita e mette ordine in quello che era il disordine iniziale, il caos. Allora c'è un'applicazione. Dio non ha creato da solo, ha creato in comunione. E quando Dio ti crea di nuovo, anche dal punto di vista spirituale, opera allo stesso modo. Il Padre, leggiamo, che chiama, sceglie, il Figlio riscatta mediante l'opera che ha compiuto sulla croce, e lo Spirito Santo rigenera, perché mette in atto l'efficacia dell'opera del Figlio di Dio Gesù Cristo che ha compiuto sulla croce. Allora, ho detto già abbastanza su questi aspetti, vi chiedo adesso un po' di attenzione. L'uomo è sulla terra, dicono che siamo quasi 8 miliardi di esseri umani. L'uomo ha una grande necessità spirituale, ha un grande bisogno, così come è strutturato, così come è stato creato a immagine di Dio, così come questa immagine è stata sbiadita a causa del peccato che ha reso la sua natura contaminata, l'uomo ha il più grande bisogno, che è quello di avere il perdono dei propri peccati per riavere la comunione iniziale che aveva col proprio creatore. Allora, consciamente o inconsciamente, l'interiore di quest'uomo è assetato di verità. Questo lo dico spesso, quasi tutte le volte che vengo qui in radio. È assetato di verità perché, essendo stato creato a immagine di Dio, il suo essere ha delle esigenze che non possono essere soddisfatte da tutto quello che proviene da questo mondo. Cioè l'uomo ha bisogno di comprendere cosa significa essere stato creato a immagine di Dio inizialmente, e ha bisogno di sapere cosa significa riavere comunione con Dio, che significa soprattutto sapere chi è il proprio creatore e sapere chi è lui stesso, l'uomo o la donna, come creatura di Dio. E purtroppo questo è il problema più grave di tutte le persone: non sanno chi è l'Iddio creatore attraverso la rivelazione della Bibbia. È il più grande problema dell'uomo, che poi sfocia nel fatto che l'uomo, essendosi ribellato a Dio, si è trovato alienato da lui stesso, e quindi è alle ricerche, affamato di verità, e ripeto, non sarà mai soddisfatto fino a quando non ritrova la comunione con il proprio creatore. Quindi il problema, il bisogno più grande, principale, fondamentale dell'uomo è il perdono di Dio. Ma c'è un'altra cosa che è importante. L'uomo deve sapere, come sto dicendo, come avvicinarsi a Dio, ma poi anche come vivere la realtà della sua vita qui su questa terra, per poter vivere che cosa? La liberazione dalla schiavitù del suo peccato. L'opera della croce ha portato una grande vittoria per tutti quelli che vogliono credere in Dio per mezzo di Gesù Cristo. E quindi il bisogno fondamentale è quello del perdono dei peccati, ma poi deve sapere che proprio attraverso Dio, l'opera del suo Figlio Gesù Cristo e l'azione dello Spirito Santo,
può ottenere questa rigenerazione, che è la nuova nascita, che è anche la vita eterna che inizia già da qui su questa terra, per venire fuori da questa schiavitù del peccato. Quindi Dio, verso tutte quelle persone che lo invocano, che lo cercano, lui si impegna a perdonare, e ha risposto proprio a questo grido, a questo bisogno delle persone tramite l'opera del Signore Gesù Cristo sulla croce del Calvario. Dio ha inviato nel mondo il suo unigenito figlio a morire per i nostri peccati, affinché noi potessimo essere perdonati. E questo, amici, è un dono per noi, il dono della salvezza da parte di Dio. Questo dono è sempre a disposizione di chiunque ammette sinceramente di essere un peccatore e di aver peccato, quindi è sbagliato in molte cose. E per tutti quelli che accettano il dono di Dio, appunto, e ricevono Gesù Cristo come Signore e Salvatore, che possono sperimentare la grandezza e la bellezza di questo dono. E Paolo lo definisce questo dono ineffabile, cioè il dono che dal punto di vista umano non possiamo descrivere. Possiamo leggere questo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetto 15. Ma poi Dio ha udito anche la nostra seconda invocazione. Noi abbiamo gridato accettando Gesù Cristo, ottenendo il perdono dei peccati, ma Dio ha udito anche la nostra seconda invocazione, di quel desiderio intenso che c'è dentro di noi, di quella fame e sete di verità. Perché l'uomo, creato all'immagine di Dio, vedete, ripeto sempre le stesse cose, ha bisogno di essere in comunione col proprio creatore. Dio non vuole che noi andiamo a Cristo per fede e poi conduciamo una vita di sconfitta. Non è questo il pensiero di Dio. Dio ci salva, ci perdona, ci accoglie nel suo regno, ma vuole che viviamo una vita di vittoria, una vita di liberazione. Quindi Dio desidera compiere con potenza ogni nostro buon desiderio e anche, come dice l'apostolo Paolo, l'opera della nostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in noi che crediamo. Al grande dono di perdono Dio quindi aggiunge, ecco qui ho fatto tutto questo giro per arrivare a quello che ci interessa oggi, al grande dono di perdono Dio aggiunge il grande dono dello Spirito Santo. Egli è la fonte di quella potenza che ci libera dalla debolezza e che ci teneva prigioniera nella nostra vita. Ed egli, Dio, ci dà la forza per essere creature veramente nuove, con una visione nuova, con uno scopo nuovo e anche con dei desideri nuovi. Se vogliamo vivere una vita di santità nel nostro mondo moderno, ci vuole una vita vittoriosa. Abbiamo bisogno quindi di questo duplice dono di Dio. Lo voglio mettere in evidenza in modo più chiaro così. Abbiamo bisogno di questo duplice bisogno di Dio, dono di Dio. Prima di tutto l'opera del Figlio di Dio in noi, e in secondo luogo l'opera del Figlio di Dio per noi,
Dio ha mandato Gesù Cristo che è morto per noi perché noi potessimo essere salvati, fare la pace con Lui. Quindi prima di tutto l'opera del Figlio di Dio per noi, e in secondo luogo l'opera dello Spirito Santo in noi. In questo modo Dio risponde alle due grandi aspirazioni dell'umanità. Ripeto, il bisogno di perdono, non dimenticate queste due cose, il bisogno di perdono e il desiderio di una vita rinnovata. E forse alla prima aspirazione ci arriviamo, bisogno di perdono, tutti vogliamo essere perdonati, ma desideriamo una vita rinnovata. Una persona ha detto: ho bisogno di Gesù per la mia vita eterna e dello Spirito Santo per la mia vita interiore. Eh sì, perché la nostra vita interiore ha un grande significato, è un vero motore che ci porta a glorificare Dio qui su questa terra. Se voi credete in Gesù Cristo, Dio mette a vostra disposizione una potenza che può cambiare la vostra vita, persino in un ambito così delicato come quello, per esempio, delle relazioni. Vedete, tutto quello che vediamo di sbagliato nel nostro mondo, tutto quello che porta sofferenze e pene e dolori, deriva dalle nostre relazioni, che quando Dio non è al centro con l'opera di Gesù Cristo sono delle relazioni sbagliate. E vediamo cosa avviene anche nell'ambito del matrimonio, nell'ambito della famiglia. Devo dire proprio che se crediamo in Gesù Cristo, Dio mette a nostra disposizione una potenza che può cambiare la nostra vita, persino nell'ambito matrimoniale. Dio offre una potenza che può trasformare anche una chiesa stanca, tiepida, in un corpo pieno di vita e in una continua crescita, una potenza che può veramente rinnovare il popolo di Dio. E se andate a leggere cosa viene riportato nel libro dell'Apocalisse, dove vengono descritte le situazioni di sette chiese alle quali l'apostolo Giovanni aveva mandato delle lettere, vediamo proprio che c'è questa necessità di rinnovamento, c'è questa necessità di passare attraverso un pentimento. E devo dire che sfortunatamente questa potenza che Dio mette a disposizione proprio ad opera della persona dello Spirito Santo è stata ignorata e anche malintesa e molte volte usata impropriamente. Si può affermare che a causa della nostra ignoranza abbiamo mandato in cortocircuito la potenza dello Spirito Santo. Molti libri sono stati così scritti e continuano ad essere scritti intorno a questa potenza. Molte preghiere vengono presentate al Signore per implorare questa potenza e migliaia di credenti vorrebbero sperimentarla, ma non sanno esattamente di che cosa veramente si tratti. Quando la gente del mondo pensa ai cristiani, li vede come attraverso la lente dei pregiudizi. Purtroppo è questa. Se andate un po' per le strade, nelle piazze, in altri ambienti, udrete proprio dei discorsi del genere. Vedono in tanti cristiani persone rigide, dal volto sempre serio, privo di qualsiasi senso dell'humor, come si dice
Una persona incapace di affermare se stessa al punto da usare Dio come una stampella. È quello che vedono spesso, una persona che ha dimenticato, come si dice, il proprio cervello all'asilo. Ora, se in qualche misura questo stereotipo può essere applicato a noi, allora abbiamo bisogno di conoscere questa potenza rivoluzionaria disponibile soltanto per i credenti in Cristo che hanno sperimentato l'opera di Dio compiuta sulla croce per noi peccatori e ricercano con tutta questa potenza rivoluzionaria disponibile soltanto per i credenti in Cristo che hanno sperimentato l'opera di Dio compiuta sulla croce.

importante per noi. Ho fatto tutto questo giro per arrivare a questa conclusione. È importante per noi. Dalla rivelazione della Bibbia, conoscere Dio il Padre, conoscere Dio il Figlio e conoscere Dio lo Spirito Santo. Sono le ore 17:43. Rimanete collegati. Cercherò di portare a termine l'argomento oggi. E ci sono tante cose da dire. L'argomento è interessante, è di aiuto a tutti i credenti, e tutti i credenti devono conoscere la portata di quello che vogliamo spiegare oggi. Dio, lo Spirito Santo. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono, adesso è libero. Vediamo, come dico spesso, ormai chi ascolta è sempre un ritornello. Se c'è qualcuno in ascolto, qualcuno che desidera telefonare, qualcuno che ha anche la disponibilità per chiamare, perché molti sono in ascolto ma stanno anche lavorando, sono impegnati in altre cose, e io dico: Dio vi benedica, Dio vi aiuta, vi aiuti, e buon ascolto. E adesso possiamo così far scorrere un altro canto. Anche questo l'ho fatto ascoltare più volte, però con un'altra versione, è lo stesso fratello che canta, però cambia un po' la musica, ma è molto bello. È il canto del defunto fratello Sauro Ricetti, E quando, è intitolato.

0: Riprendo il microfono. Ore 17:49. State ascoltando una trasmissione evangelica in diretta. La trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ho dimenticato di salutare all'inizio, mi dispiace, alcuni giovani, almeno anche lunedì scorso hanno promesso che avrebbero ascoltato. Se siete in ascolto di Radio Evangelo Piemonte, io vi saluto, vi ho dato il biglietto della radio, degli opuscoli, insieme a dei fratelli e delle sorelle, lunedì scorso via Garibaldi. Spero di avervi in ascolto. E così anche saluto Norma dall'Argentina, sorella Giovanna dalla Scozia, come sempre saluta, e si è aggiunto il saluto e il messaggio di Eugenia da Biella. Bene, nella parola di Dio leggiamo che quando Gesù istruiva i suoi apostoli e discepoli, li voleva preparare anche per la drammatica conclusione del suo ministero che egli già conosceva in precedenza. Il suo cuore soffriva perché aveva visto i suoi discepoli smarriti, tristi, per il fatto che aveva detto loro che li avrebbe lasciati. E Gesù li incoraggiava. Gesù spiegava loro in modo molto semplice, così come noi facciamo a volte con i bambini, le verità fondamentali che desiderava che essi comprendessero bene. E a un certo momento disse loro: ma ora vado da colui che mi ha mandato, cioè il Dio del cielo, il Padre, ma ora vado da colui che mi ha mandato. E poi dice: e nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure vi dico la verità. Attenzione a questa espressione: è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Ho letto nel capitolo 16 dell'Evangelo di Giovanni i versetti 5, 6 e 7. Ho spiegato più volte che questo Consolatore è lo Spirito Santo, e chi ha studiato un po' di greco significa anche avvocato. Quindi Dio, nel nome di Gesù Cristo, avrebbe mandato questo Consolatore, questo avvocato, e dice: ed è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi, ma se me ne vado ve lo manderò. Questa era una promessa. La venuta dello Spirito era basata sulla parola del Signore Gesù Cristo. Nessuna condizione era stata posta. Gesù non disse che avrebbe mandato il Consolatore ad alcuni credenti e non ad altri. No, neppure disse che per ricevere lo Spirito i credenti avrebbero dovuto far parte di qualche particolare organizzazione o essere spiritualmente più maturi di altri. No, Gesù disse semplicemente: me ne vado, se non me ne vado non può essere mandato il Consolatore, c'è lo Spirito. Se me ne vado, vi manderò il Consolatore. E quando Gesù fa una promessa la mantiene. Possiamo dubitare delle promesse dei nostri simili, i nostri amici, qualche volta anche familiari. Possiamo persino avere dei dubbi sulla nostra capacità di mantenere le promesse che facciamo ad altri, ma non dobbiamo mai così dubitare delle promesse del nostro Signore Gesù Cristo. Ci sono persone che considerano Gesù Cristo soltanto un grande maestro o uno dei più grandi, eminenti leader dell'umanità. Tuttavia, quando si tratta di persone, quando si tratta di promesse, è interessante mettere a confronto le parole di Gesù con quelle di altri famosi personaggi religiosi o iniziatori di scuole filosofiche. Per esempio, quando il fondatore del buddismo diede il saluto da Dio ai suoi seguaci, disse: voi dovete essere luce per voi stessi. Quando Socrate stava per bere il famoso calice con la cicuta, uno dei suoi discepoli si lamentò piangendo che li avrebbe lasciati orfani. I leader delle religioni e delle filosofie del mondo non poterono promettere di non abbandonare mai i loro seguaci. E proprio lunedì scorso, parlando con degli amici musulmani, ricordavo questo, che solo Gesù Cristo ha potuto dire: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Confucio, Buddha, Maometto non hanno mai detto: io sono la verità. Non ho mai detto: io sono Dio o un Dio. Gesù Cristo è il Figlio di Dio, perché è Dio venuto in terra. Quello che ho detto prima, che il fondatore del buddismo non poteva dire di essere la luce, Gesù Cristo ha detto: io sono la luce. E a tutti quelli che lo seguono con tutto il cuore e che rinunciano alle cose di questo mondo, Gesù dice: voi, quindi ai credenti come me, ai credenti come voi che state ascoltando, ai credenti che si convertiranno, le parole di Gesù sono queste: voi siete la luce del mondo. Che meraviglioso conoscere il Signore, conoscere la rigenerazione, l'illuminazione dello Spirito Santo e le realtà che provengono da Dio e dall'opera del Signore Gesù Cristo, e anche l'azione dello Spirito Santo in noi. E poi Gesù ha detto ai suoi apostoli e discepoli: io me ne vado, ma non vi lascerò orfani. Giovanni capitolo 14, se ricordo bene: me ne vado e non vi lascerò orfani. Ora, questa era una promessa. La venuta dello Spirito, del Consolatore, era basata sulla parola del Signore Gesù Cristo. Nessuna condizione era stata posta, e Gesù ha mandato lo Spirito Santo e Dio anche, e così possiamo contare su quest'opera benedetta. È interessante notare che il termine greco usato per orfani è lo stesso usato da quel discepolo di Socrate quando realizzò che il maestro stava per abbandonarlo definitivamente. Dice Gesù, ha detto: io non vi lascerò orfani. Tutti quelli che hanno compreso l'Evangelo, tutti quelli che si sono riconosciuti peccatori, tutti quelli che hanno sperimentato il perdono di Dio ed sperimentano una vita di liberazione ogni giorno, una vita di vittoria, hanno un Padre in cielo, hanno un Padre in cielo. Alla destra del Padre hanno un Figlio glorificato che conserva la sua umanità e la sua divinità. E questo Figlio intercede, questo Figlio salva ancora, libera, santifica. Tutti quelli che veramente hanno creduto hanno nel Signore Gesù alla destra del Padre un avvocato che perdona i peccati che possiamo commettere ancora come credenti, perché come dice l'Apostolo Giovanni, il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato se noi confessiamo il nostro peccato. Ma c'è ancora qualcosa di grandioso. Abbiamo un avvocato come credenti alla destra del Padre e abbiamo un avvocato che è lo Spirito Santo, il Consolatore, dentro di noi. Abbiamo due avvocati, uno in cielo e uno dentro di noi. Il Consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù Cristo, che ci fa vivere le realtà di Gesù Cristo anche dentro di noi. Non è meraviglioso essere figli di Dio? Non è meraviglioso cercare il Signore per ottenere il suo perdono e vivere una vita veramente che abbia uno scopo qui su questa terra, una vita che ha senso ogni giorno e una vita che si apre a questa grande prospettiva che un giorno il Signore Gesù tornerà dal cielo e prenderà con sé tutti i credenti che hanno avuto la fede in Dio per mezzo di Lui. Gesù disse che avrebbe lasciato i Suoi discepoli per un certo tempo e così avvenne. E durante le ore tragiche della crocifissione, della morte, del seppellimento, dubbi angosciosi tormentarono il cuore di coloro che lo avevano amato, compresi i Suoi apostoli e discepoli. Gesù non era stato ancora glorificato, pertanto la promessa dello Spirito Santo non era ancora realtà. Ma sappiamo ciò che avvenne in seguito, che Dio risuscitò il Cristo dai morti e lo glorificò. E rivolgendosi ai credenti, la Bibbia dice che Cristo è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, e poi dice ancora, per mezzo della penna dell'Apostolo Pietro, per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Andate a leggere questi versetti nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, ho letto i versetti 20 e 21. Gesù aveva detto ai discepoli di attendere la venuta dello Spirito e Gesù risuscitò dai morti e venne visto dai discepoli. Incapaci di comprendere fino in fondo ciò che stava avvenendo, essi non riuscirono a riconoscerlo in un primo momento ed erano spaventati perché pensavano di vedere un fantasma. Leggete questo nell'Evangelo di Giovanni. Per confermare la sua realtà fisica, Gesù
1: chiese l'ora di toccarlo e persino domandò qualcosa da mangiare. Un puro spirito non avrebbe avuto la carne, un fantasma non avrebbe potuto mangiare, e quest'uomo era realmente Gesù Cristo, non lo spirito che aveva promesso, ma era Gesù Cristo risorto dai morti. Tuttavia egli disse ai suoi discepoli di attendere, il tempo non era ancora giunto, e 50 giorni dopo la promessa venne adempiuta alla Pentecoste. Che giorno straordinario! È difficile per noi immaginare, con la nostra mentalità scientifica e anche, come si dice, pragmatica, gli straordinari avvenimenti di quel giorno. In alcuni ambienti si cerca così di pensare cosa sia successo e si parla di manifestazioni molte volte molto molto improprie. State attenti, amici, e anche molti che si definiscono credenti. Prendiamo la parola di Dio, siamo aperti all'azione della parola e all'azione dello Spirito che ci è stato dato. Quando il giorno della Pentecoste fu giunto, si legge che tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, dice come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E Atti 2 dal versetto 1 a 4 dice: tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Poi c'è una virgola che dice: come lo Spirito dava loro di esprimersi. Colui che essi dovevano attendere era giunto. Quale differenza può provocare in un avvenimento così rivoluzionario? Mette l'accento sull'una o sull'altra parola? Prima della Pentecoste l'accento era sulla parola chiedere. Infatti l'Evangelista Luca, capitolo 11, versetto 13, dice: se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre del Cielo donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dopo la Pentecoste l'accento si era spostato sulla parola ricevere, quindi prima chiedere e poi ricevere. Nel grande sermone di quel giorno l'apostolo Pietro disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo versetto merita tutta una spiegazione particolare, non la faccio oggi altrimenti ci vorrebbe tanto tempo e vado leggermente fuori argomento, ma richiede una spiegazione particolare. Vi dico solo questa: avete notato che qui parla di battesimo nel nome di Gesù Cristo? Qualcuno si può chiedere: ma come mai non il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di cui parlerò dopo? C'era un motivo. Molti dei giudei galilei che erano lì quel giorno non avevano riconosciuto Gesù Cristo come il Messia. E con questo battesimo nel nome di Gesù dovevano esprimere la loro identificazione a Gesù Cristo come Messia mandato da Dio. Questo è il motivo per cui c'è scritto che non furono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, battezzati nel nome di Gesù Cristo. Lo riprenderemo un'altra volta questo discorso. Quindi ho detto che dopo la Pentecoste l'accento si era spostato dal verbo chiedere al verbo ricevere. E questa, amici, anche fratelli e sorelle, è la grande buona notizia. Non dobbiamo più attendere lo Spirito Santo. È lo Spirito che attende noi. Non viviamo più nel tempo della promessa, ma nei giorni del compimento. I membri della Chiesa primitiva, quegli uomini, donne e giovani che conobbero la realtà dello Spirito come una nuova forza, furono completamente trasformati. L'azione potente che essi sperimentarono nel giorno della Pentecoste è caratteristica dell'epoca che ci ha dato il Nuovo Testamento. Lo Spirito Santo era stato promesso, la promessa venne adempiuta, i discepoli furono trasformati. La cosa meravigliosa per noi oggi è il fatto che lo Spirito Santo è presente in ogni credente sincero. E dicendo questo, vi invito a leggere con profondità la Scrittura, avendo il panorama di tutti i passi che sono necessari per comprendere questo. Lo voglio ripetere: lo Spirito Santo era stato promesso, la promessa venne adempiuta, i discepoli furono trasformati. La cosa meravigliosa per tutti i credenti oggi è il fatto che lo Spirito Santo è presente in ciascuno di loro. La sua potenza è disponibile anche per noi oggi. E chi è questa persona che il Cristo ha promesso di mandare al suo posto? Chi è questa persona di cui il Signore si serve per trasformare la natura? Chi è questa persona che può dare una grazia soprannaturale per affrontare qualunque crisi? E come possiamo, voi e io, conoscere la potenza della nostra vita giorno dopo giorno? Questa persona è lo Spirito Santo con la sua opera. Mi fermo qui, riconosco che ho detto già tante cose, alcune cose le riprenderò, ed è bello andare avanti in modo graduale. Ascoltiamo ancora un canto, e chi ha la possibilità desidera di telefonare, il numero è 011 28 03 04.

questo momento sono le ore 18 e 16 minuti. Se c'è qualcuno che vuole chiamare, telefono libero 011 28 03 04 è il numero. Ripeto, se avete la possibilità, anche desiderio di chiamare, fatelo pure. 011 28 03 04. Allora, dopo tutte le cose che sono state dette, prendiamo adesso un argomento sempre riguardo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona, lo insegna la parola di Dio. Gesù Cristo non ha mai parlato dello Spirito come di una forza o una entità astratta. Nell'Evangelo di Giovanni si legge Giovanni 15:26: ma quando sarà venuto il Consolatore, e prima ho detto che era stato promesso, quando sarà venuto il Consolatore che io manderò da parte del Padre, sto leggendo Giovanni 15:26, ma quando sarà venuto il Consolatore che io manderò da parte del Padre, egli, e qui se facciamo un po' di analisi logica, egli si riferisce al soggetto, allo Spirito, al Consolatore, egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza. E poi, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13, si legge: quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. E poi dice: perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Come dovremmo conoscere bene la portata, la spiegazione di questo versetto, ripeto, Giovanni capitolo 16 versetto 13: quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità. Di nuovo questo pronome: egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e annunzierà le cose a venire. Vediamo nella Bibbia che lo Spirito Santo, nella sua personalità, ha intelligenza, ha sentimenti, ha volontà. Inoltre, la Bibbia attribuisce allo Spirito Santo azioni che noi presumiamo siano compiute da una persona reale e non soltanto da una forza impersonale. Penso che la spiegazione sia chiara. Cioè, lo Spirito Santo ha degli atteggiamenti propri di una persona e non soltanto di una forza senza personalità. Per esempio, Atti capitolo 13 versetto 2 è scritto:
che lo Spirito Santo parla alle chiese e a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Forse ho sbagliato la citazione. C'è riferimento allo spirito delle chiese. Lo spirito parla allo spirito delle chiese. Mi fermo un attimo perché arriva una telefonata. Pronto? Renata, ciao. Com'è? Aspetta un attimo. Mi senti, Renata? Perché devo girare la chiavetta lì della registrazione come si chiama lì? Del telefono. Adesso bravo, segreto del telefono. Adesso ci siamo. Metto solo un canto, se no non ci ascoltano più. Un attimo. Allora, ok.

0: Allora,
1: siamo in diretta, eh?
2: Sì.
1: Cosa stavi ascoltando prima di tutto? Sì.
2: Sì, stavo ascoltando.
1: E io ti chiedo sempre le stesse cose perché riconosco che l'argomento è molto molto impegnativo, speriamo che...
2: Ma è interessante.
1: Non è che io, per carità, tu sei una bambina, quindi, però sono contento che riesci a seguire e comprendere, io ce la metto tutta. Anche per chi è giovanissima come te, capito? Quindi riesce a capire, insomma.
2: Sì, quello che non capisco, come sempre chiedo alla mamma.
1: Io ti chiedo sempre le stesse cose perché mi preoccupo di questo, cioè, capito? E poi sapendo che c'è tra gli ascoltatori ci sono anche persone più anziane, meno anziane, quelli che conoscono la Bibbia, quelli che non la conoscono, quindi chiedo queste cose qui, va bene? Vuoi fare qualche domanda? Che sono stato chiaro oppure c'è qualcosa che non hai capito bene?
2: No, volevo salutare tutti,
1: sì.
2: Volevo ringraziare quelli della radio,
1: sì.
2: Perché come ho detto l'altra volta è da 3 anni che riusciamo a capire quello che non capivamo.
1: Va bene, sono contento. Io ti devo dire anche che sai che ci sono quando tu telefoni ci sono dei fratelli e delle sorelle della chiesa che ormai ti conoscono dalla voce, dici ma che bambina è attiva e quindi pregano anche per te, per la vostra famiglia, e grazie perché telefoni, dai, sono contento che fai questo. Va bene, la mamma è impegnata o telefono dopo, va bene,
2: forse telefono dopo,
1: va bene, grazie che hai telefonato, buon pomeriggio, ciao. Allora, abbiamo di nuovo ascoltato Renata, speriamo che altri abbiano la possibilità, il desiderio anche. Adesso è arrivato un messaggio anche della sorella Sabrina da Ivrea. Grazie a tutti voi che mandate anche i messaggi. Ogni tanto guardo il mio WhatsApp e stavo dicendo, l'argomento è impegnativo e si vede adesso qui che ho trascritto dei versetti in modo sbagliato. Stavo dicendo che lo Spirito Santo manifesta delle espressioni che sono tipiche proprio di una persona, e stavo dicendo che lo Spirito Santo parla, come per esempio si legge nel libro dell'Apocalisse dove è scritto alle 7 lettere delle chiese che chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Vedete? Poi c'è anche questo, che lo Spirito Santo è scritto in Romani, lettera ai Romani capitolo 26. Lo Spirito Santo intercede. Se qualcuno dice che lo Spirito Santo non è una persona e addirittura non possiede nemmeno la divinità, come può questa persona esercitare questo ministero? Come può, se noi la assimiliamo questa persona ad una forza attiva, come può esercitare questo ministero di intercessione? Infatti l'Apostolo Paolo, Romani 8:26, dice: allo stesso modo ancora lo Spirito ci aiuta nelle nostre debolezze, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 26, leggiamo che lo Spirito Santo, testimonia, Forse l'ho letto già questo versetto. Infatti dice così questo versetto: ma quando sarà venuto il Consolatore, che è appunto lo Spirito promesso, che io manderò da parte del Padre, egli, quindi lo Spirito, testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza. Quindi lo Spirito Santo parla, abbiamo visto, lo Spirito Santo intercede, e poi abbiamo visto lo Spirito Santo testimonia. C'è ancora che lo Spirito Santo guida, dirige. Nel libro degli Atti, capitolo 8, 29, si legge che lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Qui troviamo la storia di quest'uomo che ha avuto appunto questo mandato tramite lo Spirito di avvicinare un certo eunuco, il quale leggeva ma non comprendeva quello che leggeva. E qui Atti 8:29 dice: lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Dove era seduto questo eunuco? Quindi lo Spirito guida, lo Spirito dirige. Romani 8:14, l'apostolo Paolo dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, e qui proprio perché lo Spirito Santo possiede la divinità di Dio, lo Spirito di Dio e lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo, sono la stessa persona. Quindi l'apostolo Paolo dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E anche questo è un versetto che ci deve far riflettere. Lo Spirito Santo poi comanda. Atti capitolo 16, versetti 6 e 7, ripeto, Atti capitolo 16, versetti 6 e 7, si legge così: poi attraversarono una regione chiamata Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo, vedete, uno dice: ma come fa anche questo? Lo Spirito Santo vietava loro di annunziare la parola in Asia, e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Dio non lo permise loro. Ripeto, ho letto questi due versetti molto significativi e interessanti, che parlano anche della personalità dello Spirito Santo. Li ho letti capitolo 16 dell'Evangelo, del libro degli Atti, capitolo 16, ho letto i versetti 6 e 7. Qui troviamo che Paolo ebbe appunto questa visione, e al versetto 16: poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia, e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e oltrepassata la Misia discesero a Troas. E quando Paolo ebbe durante la notte una visione, un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta questa visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. È bello sottolineare questo aspetto, che lo Spirito comanda. E lo Spirito, come ho detto già prima, guida ancora, infatti Giovanni capitolo 16, Vangelo di Giovanni capitolo 16, versetto 13, dice: quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. C'è un altro aspetto ancora di questa personalità dello Spirito Santo, che lo Spirito elegge. E qui c'è da stare attenti, perché parla soprattutto ai credenti. Dice: badate, per esempio c'è questo testo di Atti capitolo 20 versetto 28, nel famoso discorso di Paolo agli anziani della chiesa di Efeso, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, cioè vi ha costituiti pastori, per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Quindi lo Spirito elegge, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Qui la parola vescovi sta per anziani, anche per pastori, e dunque ha costituito i vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Ripeto, Atti capitolo 20 versetto 28. Ma c'è anche un'altra cosa: allo Spirito si può anche mentire. C'è un racconto particolare nel libro degli Atti capitolo 5, per esempio, dai versetti 3 a 4, dove è parlato di un certo Anania e Saffira, e Pietro che disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Avevano una proprietà. Se questo non si vendeva, non restava tuo. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E voglio far notare una cosa, voglio sottolineare una cosa importante. Nel versetto 3, Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? E al versetto 4, Pietro non dice più: hai mentito allo Spirito Santo, dice: perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Quindi qui vediamo che mentire a Dio e mentire allo Spirito Santo è la stessa cosa, perché stiamo dicendo che lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo, è Dio. Poi c'è un altro aspetto: che lo Spirito può essere contristato. L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Efeso, nella lettera agli Efesini capitolo 4 versetto 30, dice: e non contristate lo Spirito di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Faccio un breve riassunto di questo: tutte le azioni ed i sentimenti che abbiamo elencato sono caratteristici di una persona, e quindi lo Spirito Santo è una persona, e quindi troviamo tutti queste caratteristiche da tutti questi passi che abbiamo letto. Ce ne sono anche altri, se ho tempo, strada facendo, ve li cito, ma termino questa parte dicendo che lo Spirito Santo non è una forza impersonale o una forza attiva, come si dice da qualche parte, non è una forza impersonale come la forza di gravità che si studia in fisica o quella magnetica. Egli è una persona con tutte le caratteristiche di una personalità. E non solo è una persona, ma lo Spirito Santo è una persona divina. Lo Spirito Santo è Dio. Mi fermo, poi svilupperò questa definizione. Allora, telefono libero 011 28 03 04, è il numero. Chi desidera fare qualche domanda in merito, chi ha ascoltato tutte queste cose che abbiamo detto, può telefonare liberamente. Ascoltiamo ancora un canto e poi possiamo andare avanti.

Ore 18:41 di questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo sviluppando l'argomento Dio, lo Spirito Santo, e mi accorgo che ci sono ancora tante cose da dire. Comunque, se c'è qualcuno in ascolto che vuole fare qualche domanda in merito a quanto è stato detto oppure precisare qualche cosa, c'è spazio e tempo. Il numero di telefono è 011 28 0304. Mi scuso con alcuni amici, anche fratelli e sorelle, avevo promesso di mandare dei file scritti tramite email, quindi da leggere sul computer. Saranno pronti tra qualche giorno perché li amplifico e li integro sempre con altri versi, altri pensieri, e poi arriveranno tutti insieme. Quindi tutti voi che mi avete inviato la vostra email riceveranno quanto ho promesso. Io poi dico grazie a Dio, in questi ultimi giorni, queste settimane, sono stato molto molto impegnato. Molti di voi mi hanno fatto tante domande e poi arriveranno tutti insieme. Quindi tutti voi che mi avete inviato la vostra email riceveranno quanto ho promesso. Io poi dico grazie a Dio, in questi ultimi giorni, queste settimane

con l'aiuto del Signore sto pensando insieme ad un fratello di organizzare alcune riunioni aperte a voi ascoltatori della radio, anche fratelli e sorelle, dove riprenderemo questo discorso proprio su Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo, perché è molto molto importante sapere chi è il Dio della Bibbia, perché quando lo sappiamo significa che iniziamo a comprendere chi egli è. È una cosa che sottolineo spesso, e che e più sappiamo chi è il Dio della Bibbia, più abbiamo relazione con lui, più possiamo adorarlo come egli desidera, e più tutto ciò che egli è influenzerà la nostra vita e soprattutto le nostre relazioni di cui parlavo prima. Perché, amici e fratelli e sorelle, le nostre relazioni sono il risultato del fatto che noi conosciamo Dio, del fatto che siamo stati veramente salvati e del fatto che camminiamo per mezzo dello Spirito Santo in novità di vita, e le persone possono vedere le realtà dell'opera di Dio e dello Spirito Santo dentro di noi. Quindi le nostre relazioni hanno un grande significato e un grande valore. Ma per arrivare a vivere questo onorando il Signore in tutto quello che diciamo, facciamo e costruiamo e realizziamo, dobbiamo conoscere di più il Dio della Bibbia. E sapete, tante cose non vengono fatte bene oggi anche in tante chiese perché non si ha la conoscenza adeguata che dovremmo avere di Dio. E se abbiamo una visione deformata, un po' distorta di ciò che Dio è, sapete, anche la nostra vita non può essere vissuta di conseguenza in modo da onorare il Signore. E poi c'è un altro fatto, che iniziamo ad avere le nostre opinioni per quanto riguarda il peccato, per esempio, per quanto riguarda delle verità fondamentali, per quanto riguarda la vita matrimoniale, la vita relazionale. Se non abbiamo la visione di Dio così come ci viene indicata nella Bibbia, noi abbiamo tutti questi difetti, tutte queste mancanze, e cerchiamo di vivere con le nostre forze. Quindi è importante studiare gli attributi di Dio, conoscere chi è il Dio della Bibbia e come lui ha voluto rivelarsi soprattutto nell'Antico Testamento con tanti fatti, in modo che potessimo sapere poi per esperienza chi è il Dio in cui abbiamo creduto, il Dio di Gesù Cristo, e di Dio che insieme a Gesù Cristo ci ha dato lo Spirito Santo. Allora, prossimo argomento: lo Spirito Santo è una persona divina. Non vi scandalizzate, amici, forse credete in un modo diverso. Lo Spirito Santo è Dio, è Dio. La Bibbia indica chiaramente che lo Spirito Santo e Dio stesso, e questo risulta dagli attributi che sono riferiti allo Spirito Santo stesso, che senza eccezione sono gli stessi che vengono riconosciuti a Dio. Esempio, leggo in Ebrei 9:14, dove troviamo che è parlato dello Spirito eterno. Questo significa, lo Spirito è eterno, questo significa che non c'è mai stato un tempo in cui lo Spirito non esistesse. Infatti l'autore agli Ebrei, Ebrei 9:14, dice: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno, vedete, mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro in ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente.

Allora, Dio è eterno, Dio è l'eterno, lo Spirito è eterno. E questo versetto dice: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro in ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Ma leggiamo anche che lo Spirito è onnipotente. Luca capitolo 1 versetto 35. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ho letto questo versetto nel capitolo 1 dell'Evangelo di Luca al versetto 35. Qui troviamo l'adorazione in questo paragrafo, l'adorazione di Simeone e di Anna, e infatti dal versetto 26, Luca, scusate, ho sbagliato capitolo, capitolo 1 versetto 25, ho letto prima, dove c'è l'annuncio prima della nascita di Giovanni Battista, e poi si legge dal versetto 23, Luca 1: quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua, e dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna. Scusate, ho sbagliato ancora versetto, vi chiedo scusa perché ho cambiato Bibbia. Devo leggere il versetto 35. Per essere preciso, leggiamo dal versetto 30. Allora, Luca capitolo 1, voglio essere preciso anch'io, Luca capitolo 1 versetto 30. Allora, qui troviamo l'angelo che annunciava la nascita di Gesù Cristo, disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Poi dice: egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Ecco il versetto che ci interessa. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Ecco, è questo che vuole mettere in evidenza. Quindi l'Altissimo è l'Onnipotente. L'angelo rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Un altro aspetto è questo, che lo Spirito è onnisciente. Vi leggo questo verso dall'Apostolo Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, i versetti 10 a 11. Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 10 e 11. A noi Dio le ha rivelate
le cose per mezzo dello spirito, perché lo spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Qui ripeto, è molto chiaro questo versetto, lo spirito è onnisciente. Ma c'è anche qualcosa che ho già detto prima, lo spirito è chiamato anche Dio. L'ho detto prima perché abbiamo letto nel capitolo 5 del libro degli Atti, i versetti 3 a 4, dove è parlato di un certo Anania e Safira, dove abbiamo letto: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo. E poi dice: e una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. Allora, prima è detto che aveva mentito allo Spirito Santo, adesso ha mentito a Dio. Questo ci autorizza a dire che lo Spirito è chiamato anche Dio. C'è un altro versetto nella seconda lettera di Paolo ai Corinti, capitolo 3, versetto 13. I credenti conoscono molto bene questo versetto, capitolo 3, versetto 18 della seconda lettera ai Corinzi. È scritto: e noi tutti, rispecchiando a viso scoperto la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. E qui lo Spirito è chiamato Dio, secondo che opera il Signore che è Spirito. E poi, questo l'ho accennato anche all'inizio, lo Spirito è anche creatore. Il primo riferimento biblico allo Spirito Santo si trova in Genesi 1-2, quindi i primi versetti della Bibbia, del primo libro, Genesi 1-2, dove si dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Genesi 1-1 afferma: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E nella lettera ai Colossesi, nella quale Paolo spiega alla chiesa di Colosse molte cose intorno alla persona del Signore Gesù, insieme ad altre verità fondamentali, l'apostolo ci dice: in lui, cioè in Gesù Cristo, Colossesi 1:16-17, in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. E poi dice: egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Devo fare una piccola riflessione. Ci sono delle Bibbie manomesse che hanno aggiunte un aggettivo altre in questo versetto che i testi originali non portano. Se io leggo: tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, questo è il testo originale. Se aggiungo: tutte le altre cose
sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, allora cambia di molto il significato. Non aggiungo altro, chi vuole intendere intenta. Così dunque Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo hanno operato insieme nella creazione del mondo, ma possiamo dire che operano ancora insieme nella redenzione delle anime dei peccatori. Quindi comprendere e accettare questo fatto è della massima importanza, perché ogni credente, sia dal punto di vista teologico che da quello pratico, come dicevo all'inizio, può fare l'esperienza del Dio onnipotente che ha manifestato potenza nella creazione, ma anche nella redenzione. E oggi, perché lo Spirito Santo è una persona che opera, oggi noi possiamo ottenere la vittoria sulle cose di questo mondo e la liberazione dalla schiavitù del peccato che c'è nel mondo. Ci sono tante altre cose da dire della Trinità, ho già parlato, però voglio aggiungere qualche altra cosa, visto che stiamo parlando di Dio lo Spirito Santo. Spesso incontro non solo delle persone che vogliono discutere sulla Trinità di Dio, altre che sono dei credenti ma vedo che hanno un po' di confusione, e spesso viene detto che la parola Trinità non si trova in tutta la Bibbia. E quando ho iniziato a studiare questi argomenti, ma non in questo periodo, cioè ormai da tanti tanti anni, molti anni fa, la dottrina della Trinità ha rappresentato per un certo tempo uno dei problemi più complessi da affrontare e soprattutto da spiegare. Però se vogliamo essere onesti e abbiamo un quadro dei versi che la parola di Dio mette a disposizione a nostra, possiamo comprendere la funzione delle tre persone della Trinità. Per quando io riesca a comprendere pienamente questa realtà, accetto quello che il Signore mi rivela, mi ha rivelato. La Bibbia insegna che lo Spirito Santo è un essere vivente, abbiamo visto delle caratteristiche prima, ed è una delle tre persone della Trinità. Spiegare ed illustrare la dottrina della Trinità è un compito un po' difficile per ogni credente. Una volta un insegnante, che si chiama un dottore di una scuola biblica, raccontò cosa chiese, cosa e come interpretò il suo bambino, il suo figlio, questa Trinità. Il bambino chiese: ma Dio il Padre è Dio? E il padre, era un insegnante alla scuola biblica, dice: certamente, rispose suo padre, Dio il Padre è Dio. Poi il bambino chiese: e Gesù Cristo è Dio? E il padre rispose: sì, certo, certo. E lo Spirito Santo è Dio? E il padre rispose: sì. Allora il bambino concluse: ma come può Gesù essere padre di se stesso? E il papà cercò di pensare velocemente. Mentre facevano questi discorsi, erano seduti entrambi in una loro vecchia automobile e il papà gli disse: ascolta figlio, sotto questo cofano dell'auto c'è una sola
batteria elettrica. Tuttavia io posso usarla per accendere i fari, per suonare il clacson, per mettere in moto la macchina. Come ciò possa avvenire, io sinceramente non lo so spiegare, per me è un mistero, ma so che tutto questo avviene. Credo che abbiamo compreso il punto. La Bibbia ci presenta la realtà della Trinità sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento. Se studiamo la Bibbia con un certo approfondimento e diamo uno sguardo ai testi importanti, notiamo che Dio rivela se stesso nella Bibbia in un modo progressivo. Man mano che i popoli, le nazioni, quelli che venivano chiamati a operare, man mano che acquisivano conoscenza, Dio dava loro una luce per andare avanti. Ed è importante comprendere che come questa rivelazione sia progressiva. Ma vi sono indicazioni fin dall'inizio del libro della Genesi che Dio esiste, l'ho già spiegato anche oggi, in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo, e che queste tre persone costituiscono il solo unico Dio. Il cristianesimo è trinitario, non unitario. C'è un solo Dio, non tre. È chiaro che la fede cristiana non è politeista. La Bibbia inizia con quella maestosa affermazione, l'ho già detto più volte anche oggi: nel principio Dio creò i cieli e la terra, Genesi 1:1. Gli studiosi della lingua ebraica insegnano che i nomi in ebraico hanno tre numeri. Voglio ricordare che i numeri sono il singolare e il plurale, quindi singolare significa uno solo, e duale due, plurale significa più di due. Ecco, questo ci dicono gli studiosi e gli insegnanti dell'ebraico. Quindi ripeto: singolare uno solo, duale significa due, plurale più di due. Ora, la parola che viene tradotta Dio in Genesi 1:1 è un plurale che indica più di due. Il termine ebraico usato, l'ho detto anche oggi altre volte, è Elohim, che significa la pluralità di più persone nella realtà di Dio. È vero che significa anche dei, questo nome Elohim, ma noi facciamo riferimento a tutto quello che è collegato al contesto che leggiamo nei primi due capitoli del libro della Genesi. Quindi non lasciamo stare gli dei, che non c'entrano niente in questo caso qui con Elohim. Stiamo attenti a queste cose. Quindi lo voglio ripetere: la parola che viene tradotta Dio in Genesi 1:1 è un plurale che indica quindi più di due. Il termine ebraico usato qui è Elohim, che significa la pluralità di persone nella realtà di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo nome plurale di Dio conferma la nostra fede nella dottrina della Trinità, che è accennata nell'Antico Testamento e chiaramente rivelata nel Nuovo. Come abbiamo visto, riguardo alla creazione, fin dall'inizio Dio ci offre delle indicazioni sulla verità che l'essenza di Dio, cioè ciò che Dio è in sé, consiste in più di una persona. Nei testi che seguono sottolineo alcune parole chiave. In Genesi 1:26 si legge che Dio disse, non c'è scritto faccio l'uomo a nostra immagine, Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e poi dice
abbia dominio sui pesci dei mari, sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Più avanti, in Genesi 3:22, il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male. In Genesi poi 11:6-7, il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio, e questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare. Qui il riferimento è alla costruzione della Torre di Babele. Ma cosa leggiamo? Orsù, sto leggendo Genesi 11:6-7. Orsù, scendiamo e confondiamo quivi il loro linguaggio, sicché l'uomo non capisca il parlare dell'altro. Quindi qui abbiamo compreso che prima è scritto facciamo l'uomo a nostra immagine, e qui di nuovo un plurale, scendiamo e confondiamo il loro linguaggio. Da queste cose comprendiamo che l'Iddio unico ha agito nella pluralità di persone. L'ultimo comandamento di Gesù prima dell'ascensione in cielo è riportato nell'Evangelo di Matteo, capitolo 28, i versetti 18 e 20, dove è detto ai suoi fedeli discepoli, seguaci: andate dunque e fate diventare i miei discepoli gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Qui Gesù insegnava che dopo la sua ascensione i suoi discepoli avrebbero portato il messaggio dell'Evangelo a tutte le nazioni. Lo Spirito Santo li avrebbe usati come strumenti per raccogliere un nuovo popolo nel suo nome. Il comandamento di battezzare con la formula trinitaria associa lo Spirito Santo a Dio, il Padre e a Dio il Figlio, ponendoli allo stesso livello. Lo Spirito e Dio, lo Spirito Santo e lo Spirito di Dio è la stessa cosa, e quindi lo Spirito Santo è Dio. È importante notare l'affermazione di Gesù che i credenti non siano lasciati soli per mezzo dello Spirito Santo che il Figlio ed il Padre hanno mandato. Gesù non ci lascerà mai soli, né ci dimenticherà. Ebrei capitolo 13 versetto 15, questo è un versetto molto bello: noi non siamo orfani di Dio. Oh, se le persone volessero comprendere questo. Se si vuole parlare nei tanti ambienti nei quali ci troviamo ogni giorno durante la settimana, io cito sempre le strade, le piazze, i mercati, anche le scuole, altri ambienti, i parchi. Sapete, le persone non conoscono Dio, offendono Dio, bestemmiano Dio. Se volessimo comprendere che Dio, Gesù Cristo, mediante il Consolatore che ci è stato mandato, possono dimorare in noi. Questa è una realtà. Per questo dicevo prima, io posso sforzarmi di voler far comprendere che cos'è la divinità. La divinità
è qualcosa che, scusate, la Trinità è qualcosa che si sperimenta, e quando la si sperimenta siamo in grado anche di spiegarla, di comprenderla e soprattutto vivere le conseguenze del fatto che Gesù Cristo e Dio per lo Spirito Santo vogliono dimorare in noi. Ma per fare questo noi dobbiamo essere ubbidienti a, prima alle parole del Signore Gesù Cristo, e poi sperimentare chi è veramente Dio. E c'è un versetto che dice, lo voglio leggere, sono un po' stanco adesso, lo so a memoria ma non voglio sbagliarlo, Giovanni capitolo 14, Giovanni capitolo 14, l'Evangelo di Giovanni, il versetto 23 dice così: Gesù rispose a uno dei suoi discepoli, se uno mi ama, questo per me è un versetto fondamentale, lo ricordo ogni giorno, mentre sono in casa, mentre sto per uscire di casa, mentre compio delle azioni, delle commissioni, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Allora dobbiamo iniziare con l'amare Gesù Cristo, perché quelli che hanno studiato un po' di matematica si ricordano che cos'è un algoritmo. C'è subito una conseguenza dell'amare per arrivare ad un risultato finale. C'è subito una conseguenza, un passaggio che obbligatoriamente si realizza. Se uno mi ama, osserverà. Quindi al presente io devo amare Gesù Cristo. La conseguenza è che osserverà la mia parola. Poi c'è un punto e virgola. Dice, e il Padre mio lo amerà. E noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Qui c'è una dualità nel testo originale. Noi si riferisce a Gesù il Figlio e Dio il Padre. Ma abbiamo visto anche che con la venuta, qui non era ancora venuto lo Spirito Santo, perché Gesù non era morto in croce, non era risuscitato, non era salito al Padre. Ma poi con la venuta dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che viene a dimorare in noi e sarà per sempre con noi se siamo diventati figli di Dio. Lo ripeto, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama, vedete com'è chiara questa parola. Io dico spesso, qui non c'è niente da interpretare, c'è solo da leggere e credere e vivere queste realtà. Giovanni 14:24, chi non mi ama, e quindi chi non osserva le parole di Gesù, chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace. Io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Allora, sono le ore 19:17, purtroppo il tempo mi è finito. Ho visto che il fratello Eliseo da Foggia ha mandato una comunicazione, sicuramente riguarda la solita, vediamo un po'. Sì, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 possono ascoltare questo argomento, un ordine abominevole.
il predicatore è Antonio, se ricordo bene, qui non c'è il nome, Antonio di Benedetto. Ok, quindi solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 ascolteranno questo studio, questo messaggio, un ordine abominevole, predicatore Antonio di Benedetto. Allora, ore 19:18, forse c'è tempo per una ultima telefonata. Vediamo se è arrivato qualche altro messaggio. No. Allora, 011 28 0304, se c'è qualcuno che vuole telefonare. Infatti arriva la telefonata.

0: Pronto?
1: Ah, pronto. Buonasera a tutti, sono Dora.
2: Sì, grazie Dora.
1: Di Pesaro, la mamma di Renata.
2: Sì, sì.
1: Innanzitutto volevo salutare tutti. Poi, a dire la verità, ormai il tempo stringe. Avrei una marea di domande, ma penso che riporto tutto per la prossima settimana.
2: Sì, sì, ma te le scrivo, me le fai perché sicuramente riprenderò alcune cose, perché anche altri mi hanno chiesto spiegazioni, quindi.
1: Va bene.
2: Vabbè, comunque se vuoi fare uno o due minuti ce l'ho, perché poi devo lasciare la trasmissione libera.
1: Sempre su questo fatto qui,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Cioè Dio è spirito, sì. Il padre è spirito, no?
2: Sì.
1: Il figlio è spirito e poi è umano, come posso dire, giusto?
2: Diciamo che il figlio ha avuto e ha ancora, conserva lì alla destra del padre, una natura umana e la natura della divinità, c'è capito? Quindi Dio ha la sua divinità, perché è divino, ma
1: sì.
2: Il suo figlio Gesù Cristo,
1: sì.
2: Sulla terra aveva la divinità del padre e l'umanità, perché è stato concepito tramite lo Spirito Santo, sappiamo tutta la storia, quindi è stato sia uomo e sia Dio. Quindi Gesù Cristo conserva l'umanità e la divinità, la deità è la stessa cosa. Lo spirito è una persona divina e che ha la funzione, questo l'ho spiegato più volte, di attuare, mettere in pratica tutta l'efficacia dell'opera sulla croce di Gesù Cristo, la salvezza, la santificazione. Questo è meraviglioso. E Dio ha mandato il Padre, lo Spirito Santo ha compiuto l'opera perfetta. Scusa, Gesù Cristo ha compiuto l'opera perfetta, lo Spirito Santo compie l'opera di rigenerazione sulla base dell'opera di Gesù Cristo sulla croce. Meraviglioso questo. Non so se sono stato chiaro. Sono stato chiaro.
1: Sì, quella parte sì. Ma dico, Gesù nella parte sua umana.
2: Sì.
1: Adesso forse mi faccio un po' la domanda, scusatemi se magari, però devo capire. Era limitato nella parte umana o comunque conservava lo stesso la divinità e capiva tutto, era onnisciente lo stesso, giusto per capire un po'.
2: Diciamo che c'è stato un giorno in cui si è dovuto abbassare, come dice l'Apostolo Paolo, fino alla morte e alla morte della croce, ma in questo abbassamento, attenzione, non ha perso la sua divinità, c'è capito?
1: Sì.
2: Ma per identificarsi a noi, quindi alla nostra morte, e per risorgere noi che eravamo morti, i nostri falli e peccati, lui si è identificato, ha potuto identificarsi perché era uomo come noi, e poi conservando e avendo la divinità ci dà la possibilità di perdonare i nostri peccati, perché se non fosse stato nella divinità la sua morte sarebbe stata una morte come tanti altri martiri. Ci sono delle persone che dal punto di vista fisico hanno sofferto più del Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo ha sofferto perché ha affrontato, che cosa? L'ira di Dio per il peccato nostro. E cara Dora, che dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha illuminati, ci ha dato la fede e ci ha dato Gesù Cristo e lo Spirito Santo che ci ha convinti e ci ha riportati al Padre. Dobbiamo dire gloria al Signore per tutto questo. È vero. Va bene, comunque la puoi rifare poi questa domanda.
1: Sì, mi sembra proprio di sì. Va bene. Va bene. Tanto uno deve capire che, cioè, scusate veramente, magari io sono, diciamo, ignorante nella materia, va bene.
2: No, chiedo. No, ma io ho un po' un difetto, questo lo facevo anche quando ero a scuola, no? Avevo un tempo, dicevo, spiego fino, non so, alle 12:15, così. E allora se non riuscivo, vedevo di non riuscire a terminare l'argomento, iniziavo a correre, poi si accavallavano tante cose e poi le dovevo riprendere. C'è capito?
1: Ho capito.
2: Perché il tempo era così, poi se con i ragazzi a scuola bisogna essere anche così puntuali, decisi. confermare quello che si dice. Va bene, grazie Dora, grazie, grazie.
1: Ok, grazie, buona serata, ciao. Buona serata a tutti, buona grazie serata. Infinite.
2: Grazie, ciao, ciao.
1: Grazie.
2: Allora, sono le ore 19:25 e devo concludere. Grazie anche a Dora che ha voluto parlare in diretta. Dora è la mamma della bambina Renata, grazie. Allora, gli ascoltatori di Radio Longos potranno, di Foggia potranno seguire l'argomento adesso alle 19:30. Un ordine abominevole, predicatore Antonio Di Benedetto. Ore 19:26, faccio che pregare. E Signore, veramente ci guidi sempre nelle sue vie, ma per questo dobbiamo leggere la parola e, come ho letto uno degli ultimi versetti, dobbiamo anche amare Gesù Cristo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi cerchiamo di leggere le parole di Gesù negli Evangeli, però amare il nostro Signore Gesù Cristo, perché questo ci porta ad osservare la sua parola. Andiamo a pregare. Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo che hai voluto darci oggi insieme. Vogliamo pregarti perché le verità che abbiamo lette, che abbiamo anche, Signore, considerato, esaminate, investigate, restino nei nostri cuori in tutta la potenza, in tutta la grazia, perché non solo possiamo essere illuminati, ma avere la potenza di essere trasformati e vivere la vita abbondante per la quale tu hai mandato il tuo figlio Gesù Cristo a morire per noi, ma anche darci questa vita di potenza qui su questa terra. Grazie perché la tua parola, malgrado tutto quello che noi siamo, è sempre, sempre, sempre una rivelazione della tua grazia e del tuo amore. Signore, che le persone che hanno ascoltato oggi possano sperimentare tutto questo, rivelazione della tua grazia, del tuo amore, che i nostri occhi siano sempre aperti per che noi possiamo avere quella completa conoscenza, quello spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza del nostro Dio. Signore, grazie perché questo è possibile. Aiutaci a leggere la tua parola e a essere obbedienti. Ti prego per gli amici, Signore, che probabilmente non hanno compreso tutto quello che è stato detto. Signore, che il tuo spirito possa aiutarli, e come ha fatto Dora, che in seguito che possano anche così liberamente fare delle domande, desiderose di conoscere te, l'unico vero Dio, e te, Gesù Cristo, il Figlio che lui ha mandato. Signore, benedici queste care persone, anche se sono sole. Io chiedo sempre le stesse cose: possono essere sole, ammalate, con i loro pesi, i loro problemi, le loro relazioni infrante, dolorose. Signore, che la tua grazia riempia le loro esistenze e possano fare l'esperienza di diventare dei tuoi figli e delle tue figlie. Aiutale, aiutale. Grazie per questo strumento, la radio, che ci permette di portare l'Evangelo in tanti luoghi. Grazie per i fratelli Eliseo e Will, Signore, per il loro costante impegno nel far entrare, appunto, con la loro tecnica, per, Signore, la manovra di questi preziosi strumenti, far entrare l'Evangelo in tanti tanti ambienti. Grazie per il tuo sostegno in questo giorno. benedici i fratelli e le sorelle che sostengono la radio con la loro liberalità, e chiediamo queste benedizioni nel nome, per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiane online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti nel nome del Signore Gesù e benvenuti su Cristiani Online, ancora insieme per poter aprire la meravigliosa parola di Dio. Stasera lo faremo insieme a Antonio Di Benedetto che è già collegato con noi e fra poco gli daremo la linea. E questa sera ha scelto per noi il titolo Un ordine abominevole. Sembra un po' forte come titolo, ma dopo vedremo che cosa il Signore ha messo nel cuore di Antonio per condividerlo con noi. E siamo grati al Signore per quello che Egli ci dà, per tutto quello che ci permette anche di portare avanti nella nostra vita e sicuramente anche nella vostra. Ognuno di noi ha un elenco abbondante, direi, di ringraziamenti che possiamo dare al Signore se ci guardiamo indietro. Possiamo effettivamente comprendere e vedere quanto Dio è buono. Dio è buono e possiamo dirlo a grandi lettere per tutto quello che fa. Voglio innanzitutto salutare quelli che siete già collegati, quelli che state scrivendo, non solo, ma anche effettivamente comprendere e vedere quanto Dio è buono. Dio è buono e possiamo dirlo a grandi lettere per tutto quello che fa. Voglio innanzitutto salutare quelli che siete già collegati, quelli che state

e di edificazione per il popolo di Dio. E questo noi siamo grati al Signore. Ha iniziato quest'opera per poter tenere insieme la Chiesa del Signore nel momento quando è iniziata la pandemia. Siamo andati in onda il 7 marzo del 2020, la prima trasmissione, e oggi siamo arrivati al 7 agosto 2026. Quindi veramente dobbiamo ringraziare il Signore perché fin qui ci ha soccorso. E vogliamo ricordare anche i nostri collegamenti in regia, i nostri numeri di telefono 350-152, il nostro numero di telefono 350-152-2021, quindi non so, ecco, ripetiamolo di nuovo, scusate, 350-152-2021, grazie regia, scusa. Le mail invece è cristianonline@gmail.com e salutiamo anche i radioascoltatori. Mario Eliseo ci fa sapere che siamo in diretta su Radio Logos e quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Vi salutiamo nel nome del Signore Gesù, che questo programma possa portare benedizione nelle vostre vite, quindi vi chiediamo di porre attenzione a quanto sarà detto. Va bene, vediamo chi ci scrive, ma giusto per elencare un attimino chi è presente: Sofì di Giacomo, buonasera Sofì, Caterina Monti, Patrizia Caruana, buonasera cari, Patrizia Luxa, Fregonde Leccese, la cara Fregonde, un abbraccio nel Signore, credo che ti sia arrivata una foto che abbiamo fatto con tuo figlio, poi Luigi Nea, Mauro Pagliari, Luigi Caracciolo e tutti gli altri che sono in ascolto e che scriveranno dopo, magari li salutiamo in seguito. Voglio leggere con voi alcuni versetti brevemente dal Vangelo secondo Luca. Luca non era uno dei 12 discepoli, era un medico che ha scritto anche gli Atti degli Apostoli, capitolo 18, versetto 9. A versetto 14, intitolato Il fariseo e il pubblicano, questo paragrafo, ed è scritto nel Vangelo così: disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Versetto 10: due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo torna a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Viviamo in un tempo dove ognuno elogia se stesso, innalza se stesso. Se entrate sui social c'è una mania, direi, di queste Photoshop, foto personale. La gente, qualunque cosa faccia, si vuole esaltare, farsi vedere. Io non capisco il perché. A volte anche persone che conosco, stimate, qualunque cosa fanno, mi sono seduto a fare questo, mi sto facendo, solo per potersi atteggiare, per poter dire o per poter essere in mostra. Ma è quello che cercava in questo brano il pubblicano. No, solo quello che cercava il fariseo, e effettivamente era il farsi vedere. Però dobbiamo porre attenzione che col Signore non funziona così, non funziona come i social. Col Signore, più intimi siamo con Lui, meglio è. Più intimi siamo col Signore, meglio è. E questo per dirvi: cerchiamo la faccia del Signore. Possibilmente quando facciamo qualcosa lasciamola ai piedi del Signore, lasciamo che sia Lui a
darci la ricompensa, non ce la prendiamo.

da noi. E facciamo attenzione quando condividiamo qualcosa anche sui social. Oggi è facile pubblicare un video, dire qualcosa, scrivere anche screditando. Ci sono persone che solo perché non sanno fare alcune cose screditano gli altri. E questo è veramente brutto. Facciamo attenzione a quello che diciamo, a quello che facciamo. E se cerchiamo il Signore, cerchiamo nell'intimo del nostro cuore, Egli ci innalzerà a suo tempo e ci darà la giusta ricompensa. Vogliamo pregare, ascoltare due canti e poi andremo a collegarci con Antonio. Padre, ti ringraziamo per questa possibilità di trasmettere questo programma e cercare il tuo volto. Impariamo da questo brano di cercarti nel segreto, di non fare molta pubblicità delle cose che facciamo per te, per non attrarre la gloria a noi stessi, ma affinché tutta la gloria vada a te. Vogliamo imparare dalla tua parola. Signore, benedici questo programma. Ti preghiamo soprattutto per Antonio, guidalo per lo Spirito tuo Santo. Donaci attraverso di lui il messaggio che hai preparato. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo, benedetto in eterno. Amen e amen. Dio continua a benedirci, due canti e verremo subito con voi insieme ad Antonio. Vai regia.

0: Allora, eccoci qua di nuovo e vogliamo adesso andarci a collegare col caro Antonio per poter dare la linea e quindi chiediamo ad Antonio alla regia di aprire. Antonio, mi senti? Antonio, mi senti? Antonio, mi senti? Antonio non mi sente,
1: Antonio non mi
0: quindi non
1: sente,
0: so che cosa fare.
1: quindi non so che
0: Regia,
1: cosa
0: cosa
1: fare.
0: facciamo?
1: Regia, cosa facciamo?
0: Antonio non ci sente, abbiamo sempre
1: Antonio
0: problemi
1: non
0: con
1: ci sente,
0: Antonio, con la
1: abbiamo
0: sua
1: sempre
0: linea.
1: problemi con Antonio con la sua
0: È
1: linea.
0: sempre così.
1: È
0: Allora,
1: sempre così.
0: mandiamo un altro
1: Allora,
0: canto e cerchiamo di
1: mandiamo un
0: risolvere
1: altro
0: questo,
1: canto e
0: ok?
1: cerchiamo di
0: Antonio, mi
1: risolvere
0: senti?
1: questo,
0: Vediamo
1: ok?
0: se
1: Antonio, mi
0: adesso sta
1: senti? Vediamo se
0: toccando.
1: adesso sto
0: Mi
1: toccando
0: ascolti?
1: qualcosa. Mi
0: Antonio,
1: ascolti?
0: mi senti? No, mandiamo un altro canto, dai,
1: Antonio? Boh.
0: ripristiniamo
1: Mandiamo un
0: tutto,
1: altro
0: Filippo,
1: canto, dai,
0: ok?
1: ripristiniamo tutto, Filippo, ok? Lo
0: Lo contattiamo
1: contattiamo
0: tramite telefono, dai.
1: tramite telefono.
0: Mandiamo un altro canto.

0: Eccoci qua, chiediamo scusa, abbiamo un po' ripristinato il collegamento con Antonio, quindi chiedo alla regia di mettere in diretta Antonio, così vediamo se ci ascolta.
1: Ascolta,
0: Regia, grazie.
1: regia,
0: Eccolo qui,
1: grazie.
0: buonasera
1: Eccolo qui.
0: Antonio.
1: Buonasera, Antonio.
2: Buonasera.
0: Benvenuto su
1: Benvenuto,
0: Cristiano
1: benvenuto
0: Nesi. Come c'è
1: su
0: un po' di ritardo
1: Cristiano
0: nella
1: Nesi. Come
0: voce,
1: c'è
0: io
1: un po' di
0: do subito il
1: ritardo nella
0: titolo
1: voce,
0: e
1: io
0: ti
1: do il
0: la diretta,
1: titolo
0: quindi la
1: e
0: regia
1: lascio la
0: ricorda
1: diretta, quindi la regia ricorda
0: titolo di
1: il
0: questa
1: titolo.
0: sera e poi mettere sopra impressione Felipe, per favore, non vorrei che adesso non ci ascolta Felipe. Ah, sì. Un ordine abominevole, molto forte come titolo, Antonio, ma noi siamo qui a sentire quello che il Signore ti ha messo nel... Ci vediamo alla fine. Vai regia, diamo la linea ad
2: Va
0: Antonio da
1: bene,
0: questo
1: linea
0: momento.
1: ad
0: Vai.
1: Antonio da questo momento. Vai Antonio.
2: Buonasera a tutti. Sì, è vero che è un titolo che così di primo come impatto può sembrare forte, però realmente è scritto, è nella parola e io chiaramente userò la parola di Dio perché è in essa che troviamo tutte le indicazioni o perlomeno quelle cose, quelle poche cose che abbiamo capito, ebbene, le portiamo avanti attraverso la parola. Ebbene, dice proprio così, vorrei cominciare a leggere questo versetto della prima cronache al capitolo 21 del versetto 6 e poi introdurrò tutto quanto. Ecco, dice così nella prima cronache al capitolo 21, versetto 6, Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come degli altri, perché l'ordine del re era per lui abominevole. Cioè, in effetti questo versetto racchiude in qualche modo tutta la riflessione che noi faremo, perché poi è ovvio che ci soffermeremo su questo capitolo 21 e di come, molto conosciuto, e di come Davide viene in qualche modo portato a fare considerazioni tante volte, non capiamo perché uno sceglie come mai l'uomo, secondo il cuore di Dio, viene portato a una scelta così dolorosa per il popolo, una scelta e soprattutto chi? Noi vediamo anche che in Seconda Samuele 24 ci viene detto che fu il Signore che accese e si accese di nuovo, versetto 1, capitolo 24, seconda Samuele, e dice: il Signore si accese di nuovo d'ira contro Israele e incitò Davide contro il popolo dicendo: va, fa un censimento di Israele e di Giuda. E invece vediamo qui in prima cronache che al contrario, no, ci viene detto così, capitolo 21, versetto 1, prima cronache. Capitolo 21, versetto 1. Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. E quindi allora vediamo che in qualche modo ci sembra sfuggire un po' questo aspetto, o se vogliamo, come lo consideriamo? Come mai? Sembra quasi che il Signore in qualche modo collabori col suo nemico affinché venga fatto, portato a termine questa cosa, questo fatto di fare il censimento. Ecco perché è un qualcosa, era una richiesta, era un ordine abominevole. Ecco perché il capo dell'esercito di Davide sembra non voler eseguire quest'ordine e cerca di portare il re a riflettere. Vedremo poi più avanti nei versetti. Ma allora, come mai questo? Vediamo in Samuele, vediamo che c'è da parte del Signore questa spinta a incitare Davide, e invece in prima cronache vediamo che essa che porta, quindi Davide lo spinge. Certo, al capitolo 20 delle prime cronache noi leggiamo che tante vittorie ci sono state fatte, Davide ha avuto tantissime vittorie insieme ai suoi ufficiali, molte sconfitte dei filistei, molti nemici sono stati davvero sconfitti, motivo di gloria, o se vogliamo di orgoglio, o se vogliamo di vana gloria. Chissà, forse il cuore di Davide si era in qualche modo inorgoglito? Forse questo cuore andava plasmato, il Signore lasciò anche che Satana si avesse contro Giobbe, e poi noi sappiamo quanto il risultato meraviglioso in quel libro che ci viene poi fatto notare, come Giobbe considerò e ammise che finalmente quello che aveva sentito parlare adesso gli occhi di colui che aveva sentito parlare adesso gli occhi suoi, finalmente lo ammiravano, lo vedevano, lo contemplavano attraverso quella meravigliosa parola. Ed ecco che allora la riflessione è questa, quello che questa sera insieme vorrei. Perché a volte succedono queste cose? Sicuramente non è il Signore che ha colpa. È chiaro che non è, che il nemico del Signore non può fare nulla se il Signore non lo permette. Quindi sicuramente il Signore ha concesso al suo nemico di agire su Davide perché Davide potesse arrivare a una reale condizione di rivisitazione di quello che poteva essere l'errore o quello che nel suo cuore non andava. E infatti ecco che Davide chiama il capo del suo esercito, qui al capitolo 21 della prima cronaca, e chiamandolo egli gli dà questa notizia, egli chiede di fare il censimento, il numero dell'esercito di Israele e di Giuda. E qui vediamo subito un comandante del suo esercito devoto, un comandante timorato di Dio, a tal punto che sembra quasi che lui a un certo punto segni il passo come fa un militare e rispose al suo re: il Signore renda il suo popolo, qui dice nel versetto 3 del capitolo 21 di Prima Cronache, il Signore renda il suo popolo 100 volte più numeroso di quello che è. Ma o re, mio Signore, non sono forse tutti servi del mio Signore? Perché il mio Signore domanda questo? Perché rende così Israele colpevole? Ma non hai bisogno, è tutto nelle tue mani. Così come noi non abbiamo bisogno di nulla, perché attraverso il Signore noi possiamo ricevere tutto. Davide sembra quasi che per un attimo dimenticò quanto lui aveva sempre confidato nel Signore, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo che non muoveva nessuna cosa se non lodava attraverso salmi, se non si rivolgeva attraverso profeti a suo Dio, e se non addirittura lui stesso, rivolgendosi a Dio, non muoveva nemmeno. Ma questa volta Davide qualcosa che in qualche modo offende il Signore. E quindi vediamo che il suo capo dell'esercito lo porta a riflettere: cosa stai facendo? Perché fai questo? Lui allora però si sottomise all'ordine del suo re. Ma l'ordine del re, dice al versetto 4, prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percorse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Mi cosa a Davide la cifra del censimento del popolo. C'era in tutto Israele 1.100.000 uomini abili di armi e in Giuda 470.000 uomini abili di armi. E adesso cosa ne fai di questi numeri? Questo era quello che in qualche modo voleva fargli il capo del suo esercito. Ma lui ancora, avendo la saggezza da parte del Signore, egli censì. Ma guardate, egli censì il popolo e portò un grosso numero a Davide. Lui cercò anche di temporeggiare, vedete, addirittura pensate, ci mise, dice qui in Seconda Samuele, che lui per fare questo censimento, pensate, ci mise 9 mesi e 20 giorni per censire tutto l'esercito sia di Israele che di Giuda. Forse c'era in lui, chissà, un pensiero riguardo del suo re, che avesse avuto un ripensamento e magari avrebbe fermato o lo avrebbe impedito di contare e quindi di peccare contro Dio e di far cadere questa colpa sul suo popolo. Al versetto 7 vediamo allora l'intervento di Dio, qui in Prima Cronache, versetto 20-21. Questo dispiacque a Dio, che perciò colpì Israele. Ma torniamo un attimo a Joab, qui al versetto 6. quello che abbiamo letto prima. Quindi lui, versetto 6, non aveva però fatto, omise due tribù, non censì due tribù, non contò due di queste tribù. Giova non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come gli altri, perché l'ordine del re per lui era abominevole. Certo, i Leviti non avevano un esercito, loro non erano assolutamente chiamati per andare in guerra, questo lo sappiamo molto bene, e anche Beniamino veniva fuori da tante battaglie. Beniamino era praticamente la tribù da dove Saul era venuto fuori, era sicuramente ridotta allo stremo, ma poi ancora di più, lui cercò proprio sempre di più, questo ci dà proprio il senso di quanto lui temporeggiasse affinché il re non facesse questo censimento. Dio questo dispiacque, e quando Dio fa notare a Davide, questo è l'atteggiamento del cuore di Davide, quando Dio fa notare a Davide che questo suo peccato è un peccato che portò Dio sicuramente a considerare il suo errore, ecco che lui allora riconosce, e riconosce con parole meravigliose: perché io ho agito con grande stoltezza. Oh fratelli e sorelle, che meraviglia, quale sa, anche nel riconoscere quando il nostro peccato, quel peccato che ci ha portati ad essere sicuramente la rovina, non soltanto su quelle scelte di noi stessi, ma di qui avanti vedremo che quella scelta è stata una scelta disastrosa, soprattutto per il popolo. E quindi allora ecco, io ho agito con grande stoltezza, perché quest'ordine era un ordine abominevole, un ordine assolutamente, un ordine spregevole, un ordine che assolutamente era inaccettabile, anche il suo capo dell'esercito ha provato, Joab ha provato a fermarlo, ma lui niente. Il Signore allora parlò con Gad, ed ecco la cosa meravigliosa. Il rapporto si può ristabilire, il riconoscimento della propria condizione è quella che crea di nuovo la condizione della comunione. Il riconoscere interiormente, anche a parole, davanti al Signore, che realmente quello che lui o io o noi commettiamo, ebbene questo portare, andare davanti al Signore e riconoscere il proprio errore è quello che ristabilisce, e che allora il percorso ricomincia, e quindi c'è un percorso di ristabilimento. Il Signore comincia a parlare, e attraverso il suo profeta dice di parlare con Davide, ed ecco che allora, dopo che il Signore si rende conto che Davide è pronto col suo cuore, ecco che parla. Gad, il veggente di Davide, va, dice il Signore, va a dire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegline una e quella ti farò. Gad andò dunque da Davide e gli disse, così dice il Signore, scegli quello che vuoi, 3 anni di carestia o 3 mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici, oppure 3 giorni spada del Signore, ossia di peste nel paese durante i quali l'angelo del Signore porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Ora vedi cosa io debba rispondere a colui che ha mandato. Davide disse a Gad, io sono in grande angoscia. Ebbene, che io cada nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani dei miei nemici. Il suo esercito era numeroso, 1.100.000 di Israele e 1.576.000 di Giuda, un esercito infinito, ma lui riconosce davanti al Signore che non si poggia su quello che era stato il suo errore, l'errore che tante volte porta anche noi tante volte a poggiarci su ciò che abbiamo, e quindi a non confidare totalmente nel Signore. Ma è il Signore proprio questo quello che vuole. La salvezza ci è stata donata, che noi ne fossimo veramente pienamente i beneficiari, e questa salvezza ricevuta per grazia mediante la fede è qualcosa che deve prima di tutto fissare un pensiero chiaro: io sono stato finalmente, finalmente riconciliato col Signore. Ma dopo questo, e dopo essere stati giustificati, quindi piena consapevolezza del fatto di sapere in chi abbiamo creduto, ecco che allora la nostra vita deve avere un cammino continuo, costante, come Davide aveva sempre fatto fino a quel momento. Di che cosa? Di poggiarci sul Signore. Ogni giorno sarà il nostro affanno, e questo affanno sarà sicuramente un affanno portato dal Signore, se noi lasceremo che Lui guidi la nostra vita. Ma è chiaro che questo non è facile. Tante volte siamo portati, noi siamo portati a fare dei calcoli, siamo portati ad essere indipendenti, anche quando, per quanto si tratta l'opera del Signore, ci è facile, ci è difficile coinvolgere, e quindi a volte dimentichiamo addirittura di coinvolgere il Signore. E non soltanto, ma addirittura diventiamo indipendenti da Lui, e quindi viviamo la nostra vita con la consapevolezza che siamo autonomi, che bastiamo a noi stessi, e che tutto quello, in qualche modo, anche se non lo diciamo, tutto quello che è successo in qualche modo è perché io, ed ecco perché io mando qualcuno, ma lo manderò soltanto perché eseguo un mio ordine, così come fece con Giobbe, Davide. Ma la realtà è che Davide avrebbe dovuto continuare non soltanto ad essere lui consapevole che solo avendo costantemente fiducia in Dio, lui avrebbe anche trasmesso a coloro che erano intorno a loro che quello era il modo, quello era l'atteggiamento. Sì, Gesù ci ha salvati, ci ha riconciliati, siamo stati giustificati, abbiamo piena consapevolezza di questo fatto e abbiamo gioia. Adesso la nostra vita va portata avanti con un cammino di fede, perché questa è la realtà, perché senza fede non piaceremo mai al Signore. E Davide in qualche modo commette, anche se vogliamo, attraverso quello che vediamo, se chiaramente non mette il Signore in quello che lui fa, ebbene commette un grave errore. Eccola, perdona la mia stoltezza. E il Signore che cosa fa? Gli manda questo profeta, e questo profeta appunto gli propina qualcosa, gli fa una proposta che davvero, davvero qui Davide dimostra quanto lui si ricorda di quanto è grande l'amore di Dio. Oh, fratelli e sorelle, non dimentichiamo mai, mai e poi mai, della grandezza dell'amore di Dio e di quanto Lui ha fatto per noi fino al momento che anche in qualche modo siamo confusi. Ricordiamoci che la confusione va via nel momento in cui guarderemo al Signore. Ecco che allora Davide, riconsiderando, dice: alto tutto quello che tu mi proponi, caro profeta, e so che viene da Dio, ma io sceglierò una cosa. Io sceglierò di cadere nelle mani di colui che è grande misericordia, che è misericordioso in un modo unico che nessun altro ce n'è, perché sono sicuro che lui non è assolutamente portato a mantenere il piglio, a rimanere sempre con la mente contro di me. I suoi occhi saranno girati, si volgeranno a compassione, egli mi abbraccerà, egli mi curerà, egli mi guarirà. Ed ecco Davide secondo il cuore di Dio. Ecco allora un meraviglioso atteggiamento del cuore. Così il Signore mutò la peste. Ma che cos'è che ha mutato la peste? La scelta di Davide. Oh, fratelli e sorelle, scegliamo sempre il Signore. Scegliamolo il Signore in qualsiasi momento, anche quando ci sembra buio. Se andiamo dove il Signore ci ha indicato, quello che conta è che di là ci sia Lui. Signore, chiedi che io possa venire sulle acque, perché alla tua parola, e così via. Questa è la realtà. La parola di Dio ci insegna questo: senza fede è impossibile per piacergli, perché tutta la nostra vita sarà un cammino di fede. Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla. Dio aveva già stabilito questo. Dio aveva deciso di distruggerla. Il Signore gettò su di lei lo sguardo. E qual è l'atteggiamento del Signore? Si pentì della calamità che gli aveva inflitta e disse all'angelo distruttore: basta, ritira la tua mano. che bello, basta, è lo stesso Dio che farebbe oggi così con noi, è lo stesso identico Dio. Questa è la considerazione che noi ancora una volta questa sera, attraverso questa parola, dobbiamo prendere per noi. È lo stesso identico Dio, sì, è quello che chiaramente ristabilisce, che risana, che rinfranca ogni parte del nostro essere, ogni convinzione, ogni momento triste della nostra vita. Egli è lo stesso che dirà così: ritira la tua mano, basta, io ti amo di un amore eterno. Che meraviglia! Il nostro Dio, l'unico, il solo, il vero. E quindi l'angelo del Signore non soltanto ritira la mano, dice qui, ma l'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Ornan. Era lì il Gebuseo. Davide quindi alzò gli occhi, vide l'angelo del Signore. Tutto questo è una scena che sicuramente per l'uomo non è qualcosa di facile da capire, da comprendere. Ma tutto quello che stava succedendo in qualche modo, ebbene, possiamo cominciare a capire. Il Signore ha sempre un dopo. Tutto quello che avviene non finisce lì, perché qui vediamo un ristabilimento, vediamo un cuore che si piega, vediamo un riconoscimento. Ma Davide va al di là. Davide disse a Dio, versetto 17, non sono io quello che ordinò il censimento del popolo, sono io che ho peccato e ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, Signore mio Dio, si volga la tua mano contro di me, contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo, per colpirlo con il flagello. È vero, c'è un momento dove è ovvio, e c'è anche da riflettere su questo, a volte le scelte non sono soltanto un dolore, tante volte, soprattutto per chi ha in qualche modo, chi è in autorità, a volte le scelte non sono un dolore per l'autorità stessa, ma sono per quelli che seguono l'autorità. E qui in questo caso vediamo e ci fa comprendere quanto è importante, come padri, come anziani, come responsabili, perché noi siamo tendenzialmente portati a considerare, quando abbiamo un ufficio così alto come quello dell'anzianato o del pastorato o di qualsivoglia conduzione della Chiesa, di una missione, e poco consideriamo che siamo anche quelli che in qualche modo possiamo essere dei canali, che se non stiamo attenti possiamo anche, sbagliando, trasmettere dolori a coloro che stanno con noi. Davide commise questo e si rese conto, egli ammise questo non è assolutamente colpa loro, vieni contro me, vieni contro la casa di mio padre, non contro il tuo popolo, per colpirlo con questo flagello. Che cuore, che meraviglia, chi poteva sostituirlo? Ma il Signore l'aveva scelto, il Signore sapeva molto bene chi era Davide, egli sapeva molto bene in chi aveva riposto la sua fiducia. E allora ecco che l'angelo del Signore gli fa ancora un ordine e lo rimette, cerca di portarlo ancora in una condizione secondo la sua volontà. Gad, ancora una volta, di dire a Davide che salisse e erigesse un altare al Signore nell'aia di Oran, il Gebuseo. Davide salì e secondo la parola che Gad aveva pronunciata nel nome del Signore, Ornan voltatosi vide l'angelo del Signore con i suoi figli. E questo chiaramente ci fa capire che quello era un luogo dove l'angelo del Signore era consueto, era di solito era lì. Egli è lì che, non di solito, era lì che si presentava, e quindi questo era sicuramente un fatto che mostrava compiacimento. Davide comprese allora, comprese, e soprattutto secondo l'ordine del profeta, egli dice a questo Ornan: dammi il terreno di quest'aia perché io vi costruisca un altare al Signore, dammelo per tutto il prezzo che vale, finché il flagello cessi di infierire sul popolo. Ornan disse a Davide: prendilo, il re mio signore faccia quello che pare bene ai suoi occhi, guarda, io ti do i buoi per gli olocausti, gli attrezzi per trebbiare, come legna e grano per l'offerta tutto ti do. Ma guardate adesso, guardate il cuore meraviglioso di questo re. La parola, la risposta, oh fratelli e sorelle, è meravigliosa. Ma il re Davide disse a Ornan parole forti, bellissime. No, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, perché io non offrirò al Signore ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla. Fratelli e sorelle, è l'atteggiamento del cuore che ha compreso, è disposto a pagare un prezzo, è un cuore che non desidera che gli altri paghino il prezzo al posto suo. Egli aveva compreso, egli finalmente aveva, si era reso conto del flagello che aveva creato, della sua stoltezza. Egli riconosce che non può fare più, non può avere più un atteggiamento così nel suo cuore. Ed anche se qualcuno, anche il Signore ha lasciato che Satana lo in qualche modo lo provasse, comunque è meraviglioso vedere che poi il Signore gli dice di fare un altare. E questo altare non è un caso che viene fatto in un luogo proprio dove poi vedremo che cosa succederà. E quindi allora offri questo olocausto. Davide voleva offrirlo, ma voleva offrirlo pagandone il prezzo. Pagandone il prezzo. Fratelli e sorelle, quando siamo inondati della grazia, il perdono, siamo pronti anche a pagare il prezzo. Perché avendo avuto il perdono del Signore, non c'è niente di più grande che si possa ricevere. E quindi poco conta se pagheremo il prezzo, perché quel perdono, insieme al perdono, ci trasmette amore, giustizia, pace, gioia. E che cosa si può dare in cambio di tutto questo? Davide realizza tutto questo e quindi dice: io voglio pagare, perché ciò che voglio offrire al Signore, voglio che mi costi qualcosa. Fratelli e sorelle, permettetemi, ma a volte abbiamo difficoltà anche per le nostre piccole offerte, quando invece dovremmo essere riconoscenti al Signore per quello che ha fatto e desiderare che ci costi qualcosa, forse anche per il fatto che tutto quello che abbiamo, permettetemi di dire, ci viene dal Signore. Quindi allora, fratelli e sorelle, Davide ci dà ancora un'altra indicazione, e allora non può fare a meno di concedere questo luogo dove Davide costruisce l'altare per offrire dei sacrifici di riconoscenza. Che cosa riconosce Davide? Io mi domando, perché questo sacrificio di riconoscenza e non un sacrificio diverso? Noi nel Levitico vediamo che sono tanti i sacrifici. Ma qui Davide riconosce che non c'è nessuno che combatte le battaglie e le vince come Dio, che non c'è nessuno e nessun numero che possa essere un numero che possa essere più forte di Dio. Qualcuno sempre nei re dice: a te poco conta l'essere in buon numero e in gran numero. Io riconosco, dice Davide, facendo un'offerta, sacrificio, e invocò il Signore, il quale, ecco la risposta. Il Signore rispose. E qual è la risposta? Risponde mediante il fuoco, un fuoco d'approvazione, un fuoco di compiacimento che discendesse dal cielo sull'altare dell'olocausto. Fratelli e sorelle, qualcuno è disceso dal cielo. Nel discendere dal cielo ha portato questo fuoco, un fuoco che non va enfatizzato, ma va considerato nel modo giusto. Quando promise, il Signore promise lo Spirito Santo, questo fuoco che non come fatto emotivo e nemmeno emozionale, ma un fuoco vero, quando davanti alla parola di Dio i nostri cuori sono toccati, e quando soprattutto vediamo che il Signore si riconcilia con noi e ancora una volta i nostri cuori ricominciano di nuovo a gioire. Finalmente, Signore, la confusione non c'è più. Finalmente, Signore, questo fuoco che viene dal cielo attraverso lo Spirito Santo nella nostra vita. Ed ecco che allora i nostri cuori cominciano di nuovo, col cervello, con tutta la nostra anima, a riflettere intorno all'opera grande del Signore e ad amare di più la parola e ad essere di più pronti ad aspettare il Signore che compi compi un'opera di fede nella nostra vita. Sì, perché caro fratello, cara sorella, io e te siamo la Creta. La Creta, e abbiamo chiaramente il vaso, e non dimentichiamoci che lui ci modellerà, e quando la Creta non gli va bene la tiene lì, e qualche volta la usa, altre volte la lascia, e qualche volta la modella e poi la ridisfa e poi la rimette di nuovo su, finché questo vaso non viene alla fine secondo il suo pensiero. Davide doveva essere un vaso fatto così. Egli, attraverso i suoi errori, avrebbe dovuto conoscere questo Dio. Egli avrebbe dovuto sicuramente fare un'offerta. Sì, un'offerta proprio lì, nel luogo dove vi era quest'uomo. Quest'uomo dove l'angelo dell'Eterno si presentava a Ornan di il Jebuseo. Questa terra che lui chiese era proprio lì, vicino Gerusalemme. Forse in qualche modo qualcuno ci parla del Monte Moria, laddove sarebbe venuto su il Tempio. Il Tempio che Davide non avrebbe potuto costruire, perché il Signore gli ha detto chiaramente che le sue mani erano sporche di sangue, ma costruì un altare di riconoscenza. Signore, grazie, riconosco che tu mi hai rimesso di nuovo sulla giusta via. Io, Signore, quello che ha usato stoltezza, adesso sono riconciliato di nuovo con te, perché tu sei un padre pieno di amore. Cari fratelli e sorelle, che meraviglia la parola di Dio. Oh, fratelli e sorelle, togliamo, diceva qualcuno, da questo libro. Chiudiamo questo libro e chiuderemo parole di vita, parole di pace, parole di eternità. Non sapremo dei matrimoni, non sapremo del perdono, non sapremo della speranza e non sapremo di nulla, perché è Dio che parla in questo libro. E allora ancora mi rivolgo a coloro che non conoscono Gesù. Noi abbiamo scelto Cristo e non siamo dei visionari, non l'abbiamo fatto perché avevamo bisogno di qualcosa, perché quello ci facesse bene e quindi ci facesse star bene, e adesso che abbiamo, in qualche modo, secondo noi, forse questo è quello che pensa qualcuno, abbiamo conosciuto Cristo, ebbene è come se le cose vadano meglio e siamo convinti da questo. Noi non siamo convinti, noi sappiamo in chi abbiamo creduto, noi sappiamo che il nostro Redentore vive e che ha i suoi occhi su di noi, e vuole avere anche su di te i suoi occhi. Egli ti ama, ha dato la sua vita per te, e se ancora tu non hai aperto il tuo cuore a Lui, fa presto, perché Lui è alle porte, Lui è vicino, la parola di Dio ce lo ricorda. Non vogliamo dare numeri, e nemmeno vogliamo trasmettere timori, ma vogliamo essere però fino in fondo veri. È scritto, l'ha detto Gesù, io sono alla porta e bussa. Io sono vicino, il tempo è vicino, caro amico, cara amica, il tempo è vicino, e i morti risusciteranno per prima, dice la parola, e poi noi viventi saremo rapiti con Lui nel cielo. Dio benedica la sua parola e i nostri cuori. Amen.
0: Mi collego con Antonio perché lui
1: adesso non mi sente, forse mi sentirà adesso. Eccolo qua.
2: Adesso ti sento.
0: Sì, sì.
1: Allora devo fare una manovra per potersi sentire bene. Grazie Antonio, grazie per questo messaggio.
0: Ricordare bene di non dare al Signore nulla che non ci sia costato qualcosa. Il Signore ci ha dato quello che a Lui è costato tutto, la sua vita. Quindi questo brano mi ha sempre toccato.
1: Mi ricordo alcune volte,
0: per esempio, una volta mi trovavo, io ho una cugina che ha una pasticceria, è una buona pasticceria in Sicilia, mi sembra che tu l'hai anche conosciuta questa pasticceria, e una volta dovevo portare dei dolcini a mamma, che tra l'altro è in ascolto, avevo piacere di portargli questi dolcini e quando li avevo scelti con cura, ovviamente mia cugina non voleva che li pagasse. Io ho detto no, desidero portarli. In altre occasioni, tante volte ho dato gratis molte cose, però in quell'occasione sentivo che dovevo io portare qualcosa che mi costasse per donarla a mia mamma. Figuriamoci con il Signore, no? Quindi che ognuno di noi possa riflettere quello che facciamo, di non dare il superfluo, soprattutto del nostro tempo, ma di dare ciò che veramente desideriamo e dedichiamo col cuore al Signore. Grazie Antonio per questo
1: Questo
0: spazio, per questo tempo. Dio ti benedica. So che
1: Michael,
0: sei
1: so che sei
0: impegnato
1: tante
0: in tante cose.
1: cose,
0: D'altronde sei
1: d'altronde
0: anche
1: sei
0: uno dei
1: anche uno
0: membri
1: dei
0: del
1: membri del
0: direttivo,
1: direttivo,
0: insomma,
1: insomma,
0: ci fa
1: per servire,
0: servire,
1: facciamo
0: facciamo tante
1: tante
0: cose alla
1: cose alla
0: gloria del
1: gloria del
0: Signore.
2: Signore.
0: Siamo
2: Certo.
0: grati a Dio per questo.
2: Va bene.
0: Un'ultima battuta? Tua.
2: Mia.
0: Tua.
2: Da parte mia, ma un'ultima battuta. Io quello che voglio così da parte del Signore dire a tutti i fratelli e sorelle, sì, sono convinto che il Signore continuerà come ha promesso nei nostri cuori e sicuramente li trasformerà così come ha promesso Egli. Porterà a compimento l'opera sua nelle nostre vite. E la battuta poi dal punto di vista del servizio, non fermiamoci, il Signore un giorno non per farci così sentire in colpa, ma forse un giorno ci dirà, ci domanderà qualcosa che non ha a che fare con se siamo salvati o no, ma avremmo potuto fare di più. Ecco. Avremmo potuto fare di più. Questo. Solo questo.
0: Quindi, che possiamo
1: Possiamo
0: riflettere tutti
2: riflettere tutti
0: insieme.
2: insieme.
0: Grazie, caro, Dio ti
2: A
0: benedica e
2: tutti.
0: a presto.
2: Ciao, Rado, anche a te, Dio vi benedica.
0: Ciao
1: Ciao,
0: Antonio, un
1: Antonio, un
0: abbraccio.
2: abbraccio.
0: Allora, dobbiamo salutare Antonio e vogliamo ringraziare il Signore per questa opportunità che abbiamo avuto di ascoltare questo messaggio e a cui dobbiamo porre molta attenzione. Noi vi diamo l'appuntamento sempre rimettendoci al volere del Signore e se piace al Signore, a domani sera alle 19:30 su Cristiano Online e su Radio Logos. Dio vi benedica.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì. Se volete contattarci a fine puntata daremo i nostri recapiti. Ci fa veramente piacere ricevere le vostre notizie e se avete delle domande da porci siamo anche lieti di rispondervi. Come in tutte le cose della vita, anche qui nel libro più letto si parla di infedeltà. Infedeltà dei pastori in questo caso. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Benvenuti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Cari amici, passo dopo passo siamo arrivati al capitolo 34 del libro di Ezechiele nell'Antico Testamento, nel quale abbiamo come tema l'infedeltà dei pastori di Israele. Questi sono messi in contrapposizione al vero, unico pastore, cioè Dio. Questi pastori furono come i falsi profeti. Anch'essi si dimostrarono bugiardi, ingannarono Israele. Infatti, la distruzione della città di Gerusalemme, come aveva profetizzato Ezechiele, era divenuta

divenuta una realtà. Ed ora Dio ha qualcosa da dire a queste persone. Perciò leggiamo i primi tre versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori: così parla Dio, il Signore, guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Come abbiamo letto, amici, non è Ezechiele che disse queste cose sui falsi profeti, ma lo fu Dio. Fu Dio, appunto, che proferì queste parole. Personalmente sono del parere che la responsabilità di un vero servitore del Signore Gesù dovrebbe essere sempre quella di proclamare la parola di Dio, mentre purtroppo molto spesso delle persone impegnano le loro energie nel diffondere altre cose che nulla hanno a che vedere con la parola di Dio, lasciando così il gregge che è loro affidato senza cibo spirituale. Questa era la critica di Dio ai falsi profeti. Essi infatti non avevano dato a quelle persone la parola di Dio in modo fedele, anzi, gli avevano dato delle menzogne. Leggiamo ora i versetti dal 4 al 6 di Ezechiele, capitolo 34. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Tutti noi, amici, siamo persone bisognose e l'unica cosa che può aiutare i nostri profondi bisogni è la parola di Dio. Essa sola è il nutrimento per le nostre anime. Se un ministro di culto non annuncia la parola di Dio con fedeltà, non sta servendo assolutamente le persone nella loro crescita. In altre parole, se le persone non...

0: che con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì, ben ritrovati. C'è una semina, c'è un raccolto. Questo è il destino della vita, ma anche se dovessimo parlare di campi, uno semina e poi raccoglie qualcosa. E in questo caso si parla di peccati di Israele che riguardano il passato, ma che devono essere giudicati.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: e con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 10 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltatrici e ascoltatori, molto bello poter di nuovo ritrovarci insieme attorno alla parola del Signore per trarne una breve meditazione che spero possa essere utile per la nostra vita. Dal capitolo 13, il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è contenuto dal versetto 27 al versetto 30.

Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti, alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto: «Compra quel che ci occorre per la festa», ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte.

0: Le parole che Gesù ad alta voce rivolse a Giuda non costituirono un ordine e neppure un permesso a compiere il male, ma piuttosto la semplice e chiara dichiarazione che Gesù conosceva bene la trama ordita da Giuda per tradire il Maestro. Il fatto di essere stato scoperto da Gesù avrebbe potuto costituire un deterrente, avrebbe potuto condurre il colpevole alla vergogna, al ripensamento, al pentimento. Invece no. Giuda proseguì nell'attuazione del suo piano malvagio ed uscì subito per attuarlo. Nessuno dei commensali si avvide di nulla. Pensarono che Giuda avesse qualche commissione da sbrigare in occasione della festa pasquale. Significativa l'espressione sottolineata dall'autore sacro: era notte, era notte. Il giorno era già declinato, la sera avanzata. Ma si può pensare che la precisazione abbia un carattere spirituale. Le tenebre più fitte avvolgevano la mente e il cuore di Giuda, che forse trascinato anche dai suoi ideali patriottici, oltre che dalla sete di denaro, correva a tradire il Maestro e il Signore. Vi correva ormai privo di freni morali e di impulsi religiosi. Era notte. La notte in cui si scatenarono le forze del male nella folle illusione di poter combattere, di poter vincere colui che è la luce, colui che è la vita. Mentre la popolazione ignara si accingeva ad un legittimo riposo, vi era un grande fermento nelle forze del male, nella sfera spirituale malvagia che era tutta occupata a compiere, naturalmente senza strepito, senza rumore, l'opera di Satana. Era notte, la notte in cui Gesù fu tradito, la notte in cui Gesù, anziché occuparsi di se stesso, che di lì a poco sarebbe stato arrestato, giudicato e condannato, pensò ai suoi. E non solo ai suoi discepoli, ma a quanti nel corso dei secoli avrebbero creduto in lui, lasciando loro il prezioso ricordo del suo sacrificio. Oltre a ciò, anziché ripiegarsi su se stesso, anziché piangersi addosso, Gesù impiegò buona parte di quella tragica notte ad ammaestrare, ad indirizzare e confortare i discepoli in vista della sua dipartita. Se da un lato, dalla parte del male, tutto in quella notte era tenebre, era sconvolgimento, era solerzia, dall'altra parte era serenità e pace nell'amore di Gesù, che tenacemente si prendeva cura dei suoi familiari. Esiste sempre questa contrapposizione fra luce e tenebre, fra bene e male, ma dalla parte del Signore siamo al sicuro anche nella notte più fonda, perché protetti e perché curati da Lui. Io ne sono certo, spero lo siate anche voi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto e bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo ancora di coppia oggi, visto che si tratta di un argomento veramente vastissimo. Ebbene, chi dice che in amore gli opposti si attraggono sbaglia. Il segreto della felicità matrimoniale è scegliere un partner con una personalità simile alla propria. Come a dire, secondo quel famoso detto, chi si somiglia si accoppia. Beh, questo è sostenuto anche da un gruppo di psicologi dell'Università dello Iowa negli Stati Uniti, che ha studiato 291 coppie di sposi freschi con non più di 3 anni di vita matrimoniale alle spalle. A un primo esame, la maggior parte delle coppie è apparsa simile dal punto di vista dei valori e delle convinzioni. Passando però allo studio della personalità, sono emerse delle differenze. Molte coppie erano composte da estroversi e introversi, possessivi e permissivi. Comparando questi dati con quelli sulla valutazione della felicità di coppia, è emerso che tra le coppie i simili erano molto più soddisfatti degli opposti, e più erano simili, più erano felici. Insomma, secondo questo studio, le differenze fanno male, generano conflitti e discussioni e rendono più difficile l'intimità e la confidenza. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.
4: Camminiamo tra le rughe di un sentiero, in discesa o in salita, a volte a piedi nudi, a volte ci fermiamo ad osservare il cielo che ci riposa quando siamo stanchi.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno

individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Un saluto ai nostri amici in ascolto e un saluto anche a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie per essere in nostra compagnia, Ennio.
3: Sì, grazie a voi, buongiorno.
2: Allora, come di consueto, prendiamo in considerazione alcuni articoli presenti nel numero del mese. Quindi quest'oggi in particolare prenderemo in considerazione un dossier sul bio, dal titolo interessante, Il bio, il buono e il cattivo, quasi una citazione di un film.
3: Sì.
2: In realtà si tratta di una cosa molto seria. Recenti inchieste hanno messo sotto accusa la qualità del cibo senza chimica, quindi il biologico. Che cosa rispondono gli esperti del settore? Il problema, tra l'altro, dei pesticidi. Si tratta di un servizio a cura di Massimo Ilari. Nel numero dell'Espresso di agosto 2007 si dice che le analisi effettuate sulla qualità degli ingredienti e sulla presenza di eventuali contaminanti sembrerebbe delineare che l'effetto benefico dei prodotti bio per la nostra salute e la loro maggiore pulizia sarebbero più presunte che reali. L'Espresso riporta un elenco di categorie di alimenti a cui avrebbero fatto un test sostanzialmente, frollini, latte, yogurt e cereali. Si sostiene che il prodotto ottenuto con metodo biologico è sempre più simile a quello industriale e anche se non si può affermare che sia peggiore, certamente non è più salutare. In realtà però costa il 20-30%, no, addirittura il 30-35% in più. Tutte le qualità in positivo andrebbero perse nel corso del trasporto sostanzialmente. Infatti dicono occorre fare i conti con le condizioni di trasporto, la conservazione, le diverse manipolazioni. Condizioni queste che, sommate al luogo e al periodo di raccolta, hanno un chiaro effetto sulla resa finale di ciò che si mette nel piatto. In parole povere, quando si compra una zucchina bio non bisogna farsi soverchie illusioni, visto che alla fine vale più o meno quanto una convenzionale, però è più cara, ecco. Ci sono state le repliche indignate. Allora, partiamo da qui, dalle repliche, ne parliamo proprio con Ennio Battista. Allora, quali sono le principali obiezioni a questo servizio dell'Espresso?
3: Beh, innanzitutto che questo tipo di inchiesta ha preso in considerazione un numero di articoli, di prodotti estremamente limitato rispetto a quello che il mercato, il bio, può offrire all'utente. Questo quindi è il primo limite un po' di questa inchiesta. Il secondo è che l'insinuazione che poi si evince dall'articolo è che si vuole fare un po' di tutto nel buon fascio, cioè nel senso che le eventuali problematicità riscontrate, che in parte esistono e in parte le abbiamo anche noi denunciate all'inizio di quest'anno proprio in un articolo dedicato ai prodotti confezionati, trasformati dal biologico, e se ci sono queste critiche, se bisogna farle, non bisogna comunque estendere a qualsiasi tipologia del biologico. Purtroppo a volte il modo di confezionare la notizia, il modo anche di titolarla stessa, mi ricordo ancora la copertina dell'Espresso di quest'estate che diceva Biobluff, una cosa del genere, si fa in questo modo, si fa solamente un'opera di disinformazione, perché se da un lato dobbiamo dire le cose come stanno, senza diciamo avere delle posizioni a priori in senso positivo o negativo, dobbiamo anche però fare dei distinguo. Ecco, il mondo del biologico è molto variegato, offre una gamma di prodotti molto ormai vasta, articolata, per cui se è vero che ci sono degli aspetti critici di una qualità non sempre eccelsa, possiamo trovare sempre comunque l'alternativa con un prodotto migliore, un po' come succede nel convenzionale, con la differenza nel prodotto biologico comunque abbiamo una procedura di controllo, una serie di controlli, di verifiche che è notevolmente superiore a quella che riguarda il convenzionale.
2: E come fa a orientarsi un consumatore in questa dimensione un po' variegata, no? del biologico?
3: Imparando soprattutto a leggere le etichette. Perché facciamo un esempio, ecco, nell'inchiesta dell'Espresso, che poi in realtà riprende un test fatto da Altro Consumo, dalla rivista dei consumatori Altro Consumo, si nota che nello yogurt preso in considerazione c'erano addensanti, gelificanti, aromi e coloranti. però poi la nota finale dice c'è anche una notevole presenza di zucchero aggiunto. Allora, per esperienza diretta posso confermare che se ci sono questi prodotti, esistono altre tipologie di prodotti che costano grosso modo alla stessa maniera, quindi non si tratta di dire vabbè però dovete spendere di più, no, più o meno allo stesso prezzo, che non hanno tutte queste aggiunte. Quindi si tratta semplicemente di andare evidentemente oltre il termine bio, andando a scavare nell'etichetta. Quindi il biologico effettivamente si è espanso, si è diffuso, è stato preso, come dire, è stato adocchiato ormai alla grande dalla distribuzione organizzata come i grandi supermercati, e effettivamente nel poter dare più offerta e forse anche nell'abbattere un po' i costi, però si è un po' a volte in alcuni casi persa la qualità, il contenuto qualitativo. Però ecco, niente è perduto, cioè bisogna semplicemente orientarsi un po' di più in questa foresta. Del biologico, che è diventata appunto un po' più complessa, cercando di scegliere quelli che offrono una qualità pari alle premesse originarie di quando è nato questo movimento.
2: Il noto nutrizionista Giorgio Calabrese, docente all'Università Cattolica di Piacenza e quella di Torino, a proposito di questa polemica ha detto: i veri prodotti biologici migliorano la qualità dell'alimentazione e non a caso contengono una quota maggiore di antiossidanti, come confermano numerose ricerche. In più, i cali nutrizionali legati alle fasi di trasformazione, confezionamento e stoccaggio riguardano tutti gli alimenti e non solo quelli bio, che avendone di più all'inizio ne avranno sempre di più alla fine. Dunque, ecco, in questo servizio dell'Espresso si mette in evidenza un problema che è reale, se ho capito bene, e cioè un impoverimento che comunque il prodotto finale ha rispetto all'inizio, no?
3: All'inizio, ecco. della filiera, diciamo.
2: Esatto, però questo problema non riguarda solamente i prodotti bio, ma tutti i prodotti, purtroppo.
3: Riguarda tutti i prodotti, perché noi comunque arriviamo a consumare un alimento che ha subito tutta una serie di trasformazioni dal campo fino al banco del supermercato, e questo è purtroppo inevitabile, tranne se noi non riusciamo a invertire questa procedura andando direttamente al produttore. E questo è un altro capitolo che potremmo aprire se abbiamo il tempo, e che riguarda un po' il mondo, anche qui soprattutto del biologico, anzi esclusivamente del biologico quasi, che permette in alcuni casi appunto di abbreviare questa catena di produzione. Quello che dice Giorgio Calabrese, che tu prima hai citato, che ricordo appunto è un rappresentante nazionale della ricerca sugli alimenti e sulla nutrizione, è un dato di fatto, cioè l'INRAN, che è questo istituto pubblico di fatto statale, ha fatto negli ultimi anni delle ricerche per mettere a confronto gli alimenti convenzionali con quelli biologici, e si è visto che questi ultimi, cioè quelli biologici, avevano un contenuto di vitamine, antiossidanti, insomma un contenuto nutrizionale superiore a quello convenzionale. Quindi c'è un elemento di partenza che li impone in un ambito più avvantaggiato.
2: Ennio Battista, direi mettiamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra conversazione su questo argomento, credo di grande interesse, e cioè la reale qualità dei prodotti bio, dei prodotti biologici rispetto ai prodotti convenzionali.

0: Dopo questo breve stacco musicale riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Facciamo riferimento a un servizio a cura di Massimo Ilari, un articolo dal titolo «Il bio, il buono e il cattivo». Recenti inchieste mettono sotto accusa la qualità del cibo senza chimica. Che cosa rispondono gli esperti del settore? Allora, Ennio Battista, ci siamo lasciati poco fa parlando dell'affermazione del professor Calabrese, il quale dice: attenzione, perché i prodotti bio comunque sono superiori, e anche nella fase della trasformazione, in cui c'è una perdita effettiva, no, delle qualità, comunque alla fine rispetto ai prodotti convenzionali sono sempre superiori. Io leggo sempre da questo articolo un dossier di Legambiente, pesticidi nel piatto 2007, dove si mette in risalto numerose irregolarità che riguardano i prodotti tradizionali, insomma. Appena la metà della frutta messa sotto la lente è esente da fitofarmaci e l'1,7% dei campioni sfora i limiti di legge, percentuale che arriva al 3,6% se si esaminano le mele. Discorso ancora più fosco per i prodotti derivati, cioè olio, vino, marmellate. In questo caso nel 20% di essi sono stati rinvenuti uno o più pesticidi. Qual è il pericolo? Legambiente dice: anche se le tracce di queste sostanze sono sotto i limiti consentiti dalla legge, se ne trovano numerose in un solo alimento. Così queste componenti possono dare vita a fenomeni sinergici, i cui effetti sulla salute possono essere devastanti. Anzi, loro dicono sono devastanti. Non una semplice sommatoria, ma crescita esponenziale degli effetti negativi sulla salute. Il discorso è assai complicato per i bambini, organismi più fragili e quindi più esposti all'azione di queste componenti di sintesi. Il bio, se si consumano cereali, legumi e frutta e verdura, è senz'altro superiore. Questo è Legambiente. Vale la pena citarlo perché, insomma, il problema dei pesticidi non è un problema secondario, eh?
1: Direi di no. E quello che mette in risalto lo studio di Legambiente è proprio questa questione, che spesso è, come dire, poco considerata, non so fino a che punto in buona fede. Cioè, è vero che poi spesso gli alimenti anche convenzionali, pur avendo un contenuto di pesticidi presente, evidente, insomma, spesso sono al di sotto della soglia di legge, ci mancherebbe, meno male, insomma. Però il problema è che se sommiamo tutti i fitofarmaci presenti in un cibo e quelli che noi poi consumiamo in altri cibi che si aggiungono a quelli precedenti, il problema cambia. Cioè, nel senso, non mi posso accontentare del fatto che quell'alimento è in termini di legge, quando poi io in realtà io ne faccio un pieno di fitofarmaci, di anticrittogrammici, pesticidi vari, mangiandone di vario tipo, cioè nel senso che io poi li accumulo, c'è un effetto accumulo che non si considera e che in qualche modo la legge permette alla fine consente di verificarsi questo fenomeno, perché io mangio una mela che magari è a norma, e al di sotto dei limiti di legge, però mangio poi la banana, mangio poi l'uva, condisco con l'olio convenzionale, ecco, tutto questo insieme di alimenti, che ognuno dei quali preso a sé stante è in regola, messi insieme nel panierone che noi consumiamo al giorno, ecco che invece creano dentro del mio organismo un accumulo di sostanze indesiderate, diciamo, che va al di là dei limiti di legge. Ecco. Mm-hmm.
0: Senti, c'è questa rivista Lancet, la rivista scientifica Lancet, assolutamente autorevole, che di recente ha fatto un'inchiesta sugli additivi in rapporto soprattutto ai bambini. Pare, io uso qui perché non sono un esperto ovviamente, pare che ci siano delle conferme scientifiche sul fatto che il cibo può avere effetti anche sul comportamento dei più piccini. Sì, si parla, sì, certo, di iperattività, aggressività, impulsività, incapacità di concentrazione. Questi sintomi rischiano di aumentare sensibilmente se i piccoli ingurgitano cibi e bevande colorati con additivi chimici sbagliati. Una notizia, ripeto, diffusa dalla rivista scientifica Lancet, ripresa a livello internazionale, poi però sparita dal dibattito, soprattutto italiano, mentre in Gran Bretagna l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare ha commissionato uno studio sul problema, che è portato avanti dalla Southampton University, e ha avviato un'azione di pressione sull'industria alimentare inglese perché sostituisca velocemente gli additivi sotto accusa in questo studio del Lancet, che sarebbero E102, E104, E110, E124, E122, E129. Nell'elenco è stato inserito anche l'E211, o benzoato di sodio. E il professor Luciano Picchiai commenta: sarebbe bello che si cominciasse a studiare questi fenomeni piuttosto che perdere tempo con dei falsi problemi. E qui c'è la polemica nei confronti dell'Espresso. Beh, insomma, non è una cosa, cioè c'è poco da stare allegri, insomma.
1: Certo, ma infatti quello che un po' ha stupito, e forse proprio perché eravamo in estate, ad agosto, in genere un periodo un po' più smorto, quindi si vuole cercare di ravvivare l'attenzione dei lettori, quello che ha stupito è questo attacco un po' troppo indiscriminato e un po' assolutistico di questo settore, che fra l'altro rimane ancora tuttora un settore di nicchia, veramente rappresenta una piccolissima percentuale del mercato alimentare globale, dimenticando che i problemi veri sono altrove, cioè sono nel rispetto dell'ambiente, dei campi coltivati in una certa maniera, delle ricadute appunto inquinanti derivanti proprio dall'agricoltura convenzionale. Con tutto ciò, insomma, ogni tanto si fa finta che non esiste, invece è il vero problema. E quando abbiamo ripescato il discorso dei pesticidi abbiamo voluto dire anche questo con il dossier di Vita e Salute, cioè è vero, c'è qualche problemino qui e là nel biologico, attenzione però a non spostare il nostro dito accusatorio su un problema che è estremamente secondario e che comunque, visto più da vicino, presenta più pregi che svantaggi.
0: Rimane il fatto che adesso molta gente fa fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Certo.
0: E i costi non solo del petrolio ma anche del grano, insomma la pasta, sono aumentati in maniera significativa. Che futuro c'è per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti biologici? Non per sfamare persone che abbiano delle risorse economiche superiori alla media, ma la gente normale, insomma, che ha diritto alla salute come ce l'hanno il diritto tutti, ecco.
1: Certo, questo è un tema che tu tocchi molto così cruciale. Ricordo una scritta che è stata fatta qui a Firenze tempo fa, diceva: il biologico ai ricchi e gli OGM ai poveri. Forse era una semplificazione eccessiva, però insomma il rischio a volte che si voglia, come dire, dare una mano a chi meno ha, dando il surrogato di quello che la natura potrebbe offrire e lasciare ai privilegiati il meglio. Ecco, il biologico non nasce con questa idea, perlomeno nelle idee iniziali dei suoi pionieri. Il biologico nasce come un'idea di rivoluzionare, insomma, di trattare diverso dalla innanzitutto, ad arrivare a offrire qualcosa di sano al consumatore finale. La vera sfida del biologico sarà proprio quella di poter essere sempre più alla portata di tutti, ma per arrivare a questo occorrerebbero due grossi mutamenti. Il primo è culturale, cioè nel senso imparare a mangiare diversamente, perché il biologico costa caro se si incomincia a comprare, come dire, alimenti, prodotti che non sempre sono fondamentali per la dieta quotidiana.
0: Per esempio?
1: Mi riferisco ai biscottini, a certe merendine particolari, a certe che insomma sono prodotti trasformati, anche diciamo sani, interessanti, che però insomma non sono quelli che devono far parte in maniera principale della nostra dieta. Se invece ci riferiamo a una dieta, quella tradizionale, ecco, basata sui legumi e cereali, ecco, questi alimenti costano, diciamo, poco di più, se non addirittura a volte costano, considerando le marche più note, facendo riferimento al biologico, un marche più note del convenzionale, i prezzi poi addirittura si livellano quasi. Quindi cambiamento culturale nell'ambito dell'alimentazione. Seconda cosa, so che è più faticoso pensarlo e poi realizzarlo ancora di più, sarebbe quello di arrivare appunto ad accorciare la filiera, la catena di produzione, cercando di riunirsi in quelli che vengono chiamati nell'ambiente gruppi di acquisto solidale, GAS, diciamo nell'abbreviazione GAS, cioè sono gruppi di persone che si mettono insieme e decidono di acquistare degli alimenti in quantità maggiori di quanto tu lo faresti andando da solo, direttamente a un produttore. Si ottengono prezzi ancora più bassi, si ottengono alimenti più freschi e in qualche maniera si permette di condividere un maggior numero di prodotti a un più ampio numero di persone. Ovviamente si può immaginare come tutto ciò va contro le nostre abitudini quotidiane. Noi siamo abituati ad avere il cibo sotto casa, senza troppa fatica, al supermercato e cercando soprattutto spesso di mangiare cose che non sempre sono quelle principali per la nostra dieta. Ecco, per cui insomma due cambiamenti grossi che se vogliamo che l'ambiente sia migliore e la salute ce ne guadagni, occorrerebbero sempre più essere intrapresi questi cambiamenti.
0: Ecco, forse vale la pena ricordare che per i gruppi di acquisto questi gruppi a cui hai fatto riferimento, i cosiddetti GAS, forse la cosa più semplice è controllare su internet, per chi ha una connessione internet,
1: esatto,
0: se nella propria zona ce ne sono alcuni, insomma.
1: Ma infatti è più una pigrizia culturale che a volte ci porta a non arrivare, andare oltre, perché poi non è poi così complicato. Posso anticipare anche che nei prossimi mesi la Lega Vita e Salute vorrà cercare di aprire un fronte anche in questo settore, contribuendo a promuovere questo tipo anche di acquisto nel biologico direttamente con i gruppi solidali. Vediamo se ci riusciamo.
0: Allora, siamo ottimisti. In conclusione, io forse vorrei anche concludere accennando a un aspetto dei prodotti biologici che spesso non viene citato, ma che è importante sottolineare, e cioè il fatto che i prodotti biologici hanno un effetto benefico sull'ambiente. Troppo spesso, dice Massimo Ilari, si dimentica che l'inquinamento delle falde acquifere e dell'aria, determinato dalla produzione e dall'impiego dei pesticidi, è un danno notevolissimo per la salute. Questi dati non li fornisce nessuno. Ecco, questo forse potrebbe essere un aspetto con cui concludere questa nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per questo tuo intervento e a risentirci la prossima settimana, sempre alla stessa ora.
1: A presto, sì, grazie.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: chissà come sarebbe stato se chiudi quella porta, tanto non ha più importanza.
1: Dal 1977, Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Vorrei ricordarvi il nostro percorso di questi giorni. Abbiamo dedicato gli studi di domenica ad esaminare nella parola del Signore la necessità della salvezza. Abbiamo parlato quindi dell'origine del male, della caduta, delle sue conseguenze. La giornata di lunedì è stata dedicata allo studio della preparazione nella storia dell'uomo del progetto di salvezza elaborato da Dio. Nella giornata di ieri abbiamo parlato della realizzazione del progetto di salvezza. Oggi vedremo insieme, questa mattina e se piace al Signore nel pomeriggio, la testimonianza del progetto di salvezza. Tanto per orientarvi, siamo a pagina 21 della dispensa. Sì, perché io, al quinto studio, allora non vi dico più il numero delle pagine, sì, perché purtroppo ve l'abbiamo consegnata in ritardo perché si era rotta la mia stampante e io ho dovuto mandare via email tutto il testo ad Abramo, ed Abramo è stato più bravo che lo ha abbreviato, quindi le pagine sono meno. No, sono meno le pagine, però il testo è uguale a quello che ho io. Bene, vogliamo leggere come introduzione alle nostre riflessioni di questa mattina due testi. Ne citerò, come vedremo, tanti e come potrete seguire nel leggendo, tanti altri, ma due testi in particolare vorrei che si fissassero nella nostra mente. Sarebbe bello anche impararli a memoria. Prima lettera di Timoteo, capitolo 2. Versetti 3 e 4. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Allora, che cosa vuole Dio? Che tutti gli uomini siano salvati. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Seconda Pietro 3, 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Abbiamo parlato nello studio di ieri pomeriggio, dopo aver parlato ieri mattina dell'incarnazione del Signore Gesù, dell'opera di espiazione che Egli ha compiuto per noi alla croce, ed abbiamo visto insieme come sia nella qualità del dono che è stato offerto da Dio alla croce, sia nelle prove storiche che ci vengono dalla resurrezione e dall'ascensione, abbiamo visto come l'opera di espiazione compiuta da Gesù sia perfettamente sufficiente per realizzare la nostra salvezza. Ma come possiamo godere i benefici dell'espiazione? Cioè, in quale modo il perdono dei peccati che Dio ha ottenuto per ciascun uomo morendo sulla croce, in quale modo questo perdono si applica alla mia vita? Ci sono oggi anche all'interno di realtà cosiddette cristiane. Ci sono tre orientamenti diversi. Il primo orientamento, ne abbiamo già parlato ieri, è quello dei cosiddetti universalisti, secondo i quali a beneficiare dell'opera dell'espiazione sarebbero tutti gli uomini. È fondamentale in questo senso l'elezione, quindi la scelta sovrana di Dio, e la responsabilità dell'uomo non è chiamata in causa. Dio salva tutti indipendentemente dalla loro scelta. Quindi quello che opportunamente, in un modo che veramente mi ha toccato, il Signore ci ha detto questa mattina attraverso l'altro Paolo, a proposito della scelta, sarebbe del tutto inutile. La meditazione di Paolo sarebbe completamente inutile se fosse vera la teoria degli universalisti, secondo la quale tutti sono salvati e non sono chiamati a compiere nessuna scelta. Vi dicevo già ieri che questa posizione, che è molto diffusa oggi in tempo di ecumenismo, nel tempo del tutti vogliamoci bene, nel tempo del tutte le religioni sono buone, si va diffondendo oggi nel tempo in cui si vuole porre in risalto l'amore di Dio dimenticando la giustizia di Dio. Ma ieri abbiamo visto che l'amore profondo di Dio lo possiamo capire proprio perché Egli, per soddisfare le esigenze della sua giustizia e l'esigenza nostra di essere giustificati davanti a Lui, ha mandato a morire il Signore Gesù. Quindi alla croce, come abbiamo visto ieri, noi comprendiamo la grandezza dell'amore di Dio e la comprendiamo attraverso la severità della giustizia di Dio che ha richiesto la morte del suo figlio. Oggi è sempre più diffusa nel mondo anche la teoria dei cosiddetti calvinisti, o come ho sentito nel foggiano, vengono chiamati predestinazionalisti. La teoria, la posizione dei calvinisti fa riferimento ovviamente a Giovanni Calvino, del quale ricorre proprio quest'anno il 500° anniversario della nascita. Chi volesse avere una conoscenza più ampia della dottrina di Calvino può seguire gli articoli che dal numero di gennaio sono pubblicati a proposito della dottrina di Calvino su ogni numero del Cristiano e saranno pubblicati fino al mese di dicembre. Secondo Calvino, a beneficiare dell'espiazione sono soltanto coloro che Dio chiama a salvezza, soltanto coloro che Dio ha predestinato. Calvino parla per questo motivo di redenzione limitata, cioè la redenzione di Dio in Cristo Gesù è limitata soltanto a coloro che Dio ha predestinato alla salvezza. Quindi Gesù non sarebbe morto per tutti gli uomini, ma sarebbe morto soltanto per gli eletti. È chiaro che questa dottrina dà un grande valore alla scelta da parte di Dio, predestinazione, mentre minimizza la responsabilità dell'uomo. E fra poco vi dirò anche cosa significa predestinare. E devo dire che la dottrina di Calvino è figlia del suo tempo. La dottrina cattolica insegnava, ce lo ha ricordato molto bene anche Paolo questa mattina, che la salvezza si otteneva unicamente con le opere, con i pellegrinaggi, con i doni in denaro, e Calvino, per mettere in evidenza il valore assoluto della grazia, portò avanti un insegnamento che escludeva qualsiasi partecipazione dell'uomo al progetto divino di salvezza. A Calvino si oppose un teologo olandese, Arminio, vissuto nel XVII secolo, quindi 100 anni dopo Calvino. Arminio insegnava la necessità della fede come contributo alla grazia. Calvino parlò di sinergia fra fede ed espiazione. Sinergia è una parolaccia, un parolone che ha bisogno di essere spiegato. Si ha una sinergia quando l'obiettivo che si vuole raggiungere viene raggiunto attraverso il contributo di due o più forze diverse. Ad esempio, faccio un esempio banalissimo: se ho, come è successo ieri, una cassetta di meloni da portare in dispensa, posso portarla da solo, faticherò di più, posso chiamare qualcuno che coopera con me in sinergia. Cioè l'obiettivo è lo stesso, però non sono solo io, siamo in due. Arminio sosteneva come per applicare la grazia di Dio manifestata nell'opera d'espiazione di Cristo, la fede fosse necessaria come sinergia. Quindi la grazia sarebbe inapplicabile senza la fede, e la fede diventerebbe in questo modo una sorta di opera che permette alla grazia di applicarsi alla nostra vita. Ora, perché vi dico questo? Perché a volte, quando si leggono degli articoli, quando si ascoltano delle predicazioni, possono emergere ancora oggi queste dottrine, queste teorie. Purtroppo nelle nostre assemblee si è verificato qualche anno fa un triste fenomeno, un fenomeno di divisione dovuto proprio a fratelli che dobbiamo continuare ad amare nel Signore, che hanno scelto di seguire la dottrina di Calvino, per la dottrina che sostiene la predestinazione alla salvezza, ma che sostiene, ahimè, anche la predestinazione alla perdizione. Cioè Calvino diceva che se una persona per la volontà di Dio era destinata ad essere perduta, poteva fare tutto quello che voleva fare, ma non c'era niente da fare, alla perdizione sarebbe andata. Così lo stesso modo per la salvezza. Che cosa ci insegna la parola del Signore? Noi non dobbiamo dare delle basi teologiche al nostro cammino. Noi dobbiamo dare al nostro cammino con il Signore delle basi bibliche. Dobbiamo, come fecero i giudei della cittadina di Berea, ogni volta che ci viene portato un insegnamento, dobbiamo vedere nella parola di Dio se le cose stanno davvero così. Vi è un presupposto fondamentale e indiscutibile: Dio è sovrano. Tutta la scrittura ci rivela la sovranità di Dio, la sovranità del suo amore, la sovranità della sua giustizia. Se Dio non fosse sovrano, cioè se non fosse perfettamente autonomo nelle sue scelte, perfettamente libero, non sarebbe Dio. Il concetto di sovranità di Dio si accompagna in modo indissolubile al concetto di divinità. Dio è sovrano perché è Dio, ed essendo Dio, egli è sovrano, egli è libero. Quali sono nella storia della salvezza gli interventi di Dio che ci rivelano la sua sovranità? Prima di tutto, dopo la caduta dell'uomo, è lui che sovranamente, cioè in modo del tutto libero ed autonomo, ha preso l'iniziativa della redenzione dell'uomo. La storia della salvezza non è iniziata per la mia volontà. Non siamo noi uomini, non è stato Adamo e non è stato neppure Eva a gridare al Signore: Signore, siamo caduti, trova un modo perché noi possiamo essere salvati, perché possiamo tornare a godere comunione con te. No, la storia della salvezza è iniziata unicamente per volontà di Dio. Per questo egli ha preparato nella persona del Padre, realizzato nella persona del Figlio ed oggi testimonia nella persona dello Spirito Santo la salvezza ad ogni uomo. Oggi la sovranità di Dio si rende evidente attraverso l'azione, l'opera di illuminazione e di convinzione dello Spirito Santo. È giusto quindi che quando l'Evangelo viene predicato, noi riconosciamo la sovranità di Dio nella predicazione della sua parola. Quindi dobbiamo pregare prima di annunciare, pregare prima di testimoniare. Ed è giusto anche che noi preghiamo perché lo Spirito Santo illumini ed apra il cuore degli uomini. Secondo punto. Dio nella sua sovranità ha deciso di offrire indistintamente a tutti gli uomini Cristo come unico sacrificio propiziatorio per la loro espiazione. Abbiamo già visto ieri che Giovanni nella sua prima lettera ha scritto che Gesù Cristo è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, quindi per noi che abbiamo già creduto, e non soltanto per i nostri. Quindi non c'è una redenzione limitata, ma una redenzione ampliata, offerta a tutti gli uomini, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Se qualcuno dovesse chiederci come mai Dio ha chiesto al suo unico figlio di morire al posto dell'uomo peccatore, non poteva Dio trovare un altro mezzo, un mezzo meno cruento? Qualche anno fa ho ricevuto una lettera da parte di una persona che aveva la mamma credente, che vive ora all'estero e che torna nel nostro paese in vacanza durante l'estate. E questa persona mi chiedeva che se lui veniva la domenica mentre era in vacanza al culto, era semplicemente perché gli piaceva sentir cantare, gli piaceva la compagnia dei credenti, ma non poteva sopportare l'idea che Dio avesse permesso l'uccisione, la morte del suo unico figlio per la nostra salvezza. È un Dio cruento, un Dio violento. Queste sono le parole che testualmente mi scrisse nella sua lettera. Ora, che risposta possiamo dare a questa domanda? La risposta è semplicemente questa. La strategia che Dio ha scelto per la nostra salvezza nella sua piena sovranità ha portato Gesù a morire sulla croce. Questa è storia. Un insegnante di storia che ho apprezzato per la sua semplicità di linguaggio ci diceva, un insegnante di storia che ho avuto alle scuole superiori, ci diceva che la storia che non è stata non si può inventare. Cioè, uno non può dire oggi, ma se in Italia la marcia su Roma nel 1922 fosse fallita e Mussolini non fosse andato al governo, cosa sarebbe successo dell'Italia? Non ci sarebbe stato il fascismo. Questa non è storia, perché la marcia su Roma c'è stata, il re ha vigliaccamente affidato il governo a Mussolini e l'Italia ha avuto 20 anni di terribile dittatura con tutte le conseguenze tragiche che sappiamo. La storia non è quella fatta delle nostre ipotesi, se, però, ma. La storia è quella che è accaduta. E la storia della salvezza, che cosa ci dice? Che Dio, nella sua sovranità, ha deciso che per i peccati di tutto il mondo, cioè di tutti gli uomini, dovesse essere offerto il suo figlio. Apro una parentesi per dire che senza questa modalità di salvezza, il dono del suo figlio, noi non potremmo comprendere la gravità del nostro peccato, non potremmo comprendere la serietà della giustizia di Dio e soprattutto non potremmo comprendere la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità del suo amore. È evidente allora che se Dio ha donato nella sua sovranità Gesù per tutti gli uomini, la selezione, cioè la divisione fra salvati e perduti, non può essere in alcun modo imputata all'offerta di Dio, ma piuttosto, come vedremo fra poco, alla scelta che Paolo ben ci ricordava stamani, quindi alla risposta dell'uomo a quest'offerta. Terza considerazione relativa alla sovranità di Dio. Dio può intervenire nella storia in modi che possono sfuggire alla nostra comprensione. Ad esempio, l'Apostolo Paolo al capitolo 9 della lettera ai Romani parla non soltanto della diversa scelta di Giacobbe e di Esaù, ma parla anche di un atteggiamento diverso da parte di Dio nei confronti dei due figli di Isacco. E Paolo ricorda che Dio scelse Giacobbe e rifiutò Esaù prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene e del male. Ma anche a proposito di Faraone, leggiamo dopo il racconto di ciascuna delle prime 9 piaghe che il Signore mandò in Egitto, leggiamo che il Signore indurì il cuore del Faraone, cioè rese ancora più duro il cuore del Faraone. E leggere che sia stato il Signore a rendere duro il cuore di un uomo può farci male, ma c'è una ragione, come ora insieme vedremo. È chiaro che Dio può intervenire come e quando vuole nella vita degli uomini, ma è opportuno ricordare che sia Esaù che Faraone ebbero la possibilità di compiere le loro scelte e soprattutto che il loro rifiuto, sia il rifiuto di Esaù della primogenitura, sia il rifiuto del Faraone di lasciare andare il popolo di Israele, di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù, non furono scelte relative alla loro salvezza. Noi non possiamo dire, sulla base di quello che la parola del Signore ci dice, Esaù è perduto perché Dio lo ha rifiutato prima ancora che egli nascesse. Non possiamo neppure dire Faraone è perduto perché Dio ha indurito il suo cuore. Il loro rifiuto non ha niente a che fare con la salvezza, ma tutti e due hanno avuto la possibilità di scegliere. Esaù poteva rifiutare il piatto di lenticchie di minestra che Giacobbe gli offrì. Allo stesso modo Faraone poteva accettare la richiesta di Mosè di lasciare libero Israele. E c'è una cosa interessante che l'Apostolo Paolo scrive nella seconda lettera ai Colossesi e che ci aiuta a comprendere anche il perché dell'indurimento del cuore di Faraone. Questa riflessione non la trovate negli appunti, avete apposta una colonna a destra per arricchire. L'Apostolo Paolo, al capitolo 2 della lettera ai Colossesi, scrive che Dio, versetto 11, manda loro, cioè agli uomini che si sono lasciati trascinare dal maligno, manda loro una potenza di errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Cosa vuol dire questo? Che se una persona continua a rifiutare l'ascolto della parola del Signore, il Signore la esprime nei confronti di questa persona, esprime già un suo giudizio indurendo il suo cuore. In ogni modo rimane importante quello che Paolo scrive verso la conclusione del capitolo 9 della lettera ai Romani, invitandoci a riconoscere a Dio il diritto di intervenire come e quando egli vuole nella storia della nostra vita. Infatti Paolo scrive: o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata, cioè la cosa modellata, formata, dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Quindi Dio può disporre della nostra vita come dispose della vita di Esaù e del Faraone, ma non dispone della nostra vita per quello che concerne la salvezza. Come vedremo, per quello che concerne la salvezza, la scelta fra la vita e la morte, fra la benedizione e la maledizione, è la nostra, e Dio, come ben ricordava Paolo, non può darci, non ci dà degli ordini, ci esorta, ci indica quale sia la scelta giusta da compiere. Un altro aspetto importante della sovranità di Dio, fondamentale, anche se in questa dispensa le sono dedicate soltanto 4 righe. Dio tiene conto del comportamento dell'uomo e non interviene mai con la sua giustizia in modo indipendente dal comportamento dell'uomo. Leggiamo insieme Geremia capitolo 18, dal versetto 2 al versetto 10. Possiamo leggere anche dall'inizio perché sono solo 2 righe. Geremia 18, pagina 761. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore: alzati, scendi in casa del vasaio. Forse è bene che mi fermi. Lo sapete tutti chi è un vasaio? Perché oggi è un mestiere scomparso, purtroppo. Io ho avuto, fra virgolette, la fortuna, anche se non bisognerebbe mai utilizzare questo termine come credenti, da ragazzo, di avere un vasaio, di poter vedere l'ultimo vasaio nel mio paese. Il vasaio è quello che prende un pane, si chiamano così, un pane di argilla, di Creta, e lo modella attraverso una ruota e forma dei vasi. Se voi andate in Abruzzo, mi pare nel paese di Castelli, Lidia, vero? Potrete vedere ancora oggi dei vasai all'opera, sono quelli che modellano. E Geremia fu mandato in casa del vasaio: là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Gli antichi vasai avevano una ruota che a pedale, questa ruota girava con l'argilla al centro e con le mani modellavano il vaso. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Speriamo non sempre, altrimenti povero vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore: ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. In un altro momento io parlo riguardo a una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Ora, sul pentimento di Dio dovremmo fare uno studio del tutto a parte. È chiaro che quando il Signore si rivela nella sua parola, per farci comprendere le sue azioni deve utilizzare delle espressioni tipicamente umane. Sapete molto bene che nell'Antico Testamento, in modo particolare, Dio si presenta con forme umane, si parla delle braccia di Dio, degli occhi di Dio, delle orecchie di Dio, delle mani di Dio. Ma come sappiamo, Dio è spirito, non ha né occhi né orecchie né mani. Questo linguaggio è utilizzato semplicemente perché egli usa delle parole adatte a noi in modo che possiamo comprenderle. Quindi quando si parla di pentimento di Dio, non è che Dio si pente nel senso che si ravvede, come noi siamo chiamati a pentirci, a ravvederci. Vuol dire semplicemente che Dio tiene conto del comportamento dell'uomo. Se Dio ha stabilito di sradicare, come abbiamo letto, di abbattere, di distruggere un regno, se leggete il libro di Giona troverete scritto che Dio aveva deciso questo a proposito degli abitanti della città di Ninive, ma poi questo popolo si pente, Dio può cambiare idea. Nella sua giustizia non può sradicare, abbattere chi si era avveduto davanti a lui e gli ha chiesto perdono. Nello stesso modo non può costruire e piantare un regno che si è rifiutato, come abbiamo letto al versetto 10, di dare ascolto alla sua voce. Quindi Dio, nell'esercitare la sua giustizia, tiene sempre conto del comportamento dell'uomo. Qual è allora la scelta che nella sua sovranità Dio compie a proposito dell'applicazione alla nostra vita dell'opera di salvezza? Esaminando le scritture ci troviamo davanti a due forme di predestinazione. Predestinazione, qui ora vi ho riportato negli appunti la definizione. Predestinazione significa il fatto attraverso il quale una persona che ha autorità su un'altra decide in anticipo la sua sorte, e qui potete aggiungere qualcosa, senza che questa persona possa modificarla. Avete capito bene? Cioè, in questo senso, quando Calvino parla di predestinazione alla salvezza e di predestinazione alla perdizione, intende dire con questo che Dio ha autorità sull'uomo e ne decide in anticipo la sorte, o a salvezza o a perdizione, senza che l'uomo possa in alcun modo modificare la sua sorte. È vero questo? Punto interrogativo. La risposta dove la troviamo? Non nei testi di teologia, la troviamo nella parola del Signore. E la parola del Signore ci parla prima di tutto di una predestinazione ideale, cioè nell'idea, nel pensiero di Dio vi è una predestinazione per tutti gli uomini. E qual è questa predestinazione ideale? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Salve amici. Eccoci puntuali come ogni giorno con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo da alcuni giorni sugli attributi di Dio e oggi vedremo la bontà. Leggo dal Salmo numero 34 al verso 8 e dice così: provate e vedrete quanto il Signore è buono. La natura di Dio è prevalentemente caratterizzata dalla bontà. Infatti, la pura e perfetta bontà è una prerogativa eccellente ed esclusiva di Dio. Egli è buono in sé, nella sua essenza, al grado più elevato ed è il padrone di tutto ciò che è piacevole, eccellente e desiderabile. Sapete, amici, da Dio procede solo il bene, perché non c'è nulla che non sia buono in Lui. Egli esercita la sua bontà in vari modi: con l'amore, con la grazia, con la pazienza, con la misericordia, con il perdono e così via. E questa bontà la esercita attraverso questi altri attributi in base poi alle relazioni e alle condizioni delle sue creature. Dice nel secondo libro delle Cronache, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, al capitolo 5, al verso 13: egli è buono e la sua bontà dura in eterno. Ancora nel Salmo 34 che abbiamo letto, al verso 8, che vorrei rileggere, dice: provate e vedrete quanto il Signore è buono. La prima manifestazione della bontà di Dio fu la creazione. E infatti, alla fine, dopo aver creato tutto, disse: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Questo è scritto nel primo capitolo del libro della Genesi, al versetto 31. Dio è la sola fonte di bontà, dalla quale le sue creature possono attingere. La seconda è attraverso le sue creature. Il suo amore per le sue creature lo spinge a ricercare il loro benessere e a provvedere a tutti i loro bisogni, così come Gesù descrive in un modo molto bello nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, al verso 11, quando parla che anche un passero il Signore provvede lui, non seminando, non raccogliendo, eppure Dio ha cura di lui. La sua generosità lo porta a relazionarsi con gli uomini e lo fa in un modo amorevole, dice il profeta Isaia al capitolo 63 al verso 7. Egli trova gioia nelle sue opere ed è benevolo verso di esse, prendendosi cura con amore di tutto ciò che ha creato.
Questo è scritto nel Salmo 145, 13. Peccato che gli uomini stanno distruggendo un po' tutto il creato in un modo così nefasto. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, così che potesse godere della comunione con il suo creatore, e lo ha posto in una terra riccamente fornita per il suo benessere e il suo piacere. Poi gli ha dato una legge, proprio una legge fatta per ottenere felicità e obbedienza, permettendogli un premio, la vita eterna. Sapete, amici, è giusto affermare che Dio produce tutta la felicità dell'universo per manifestare la sua gloria, per far giungere alle sue creature alla più alta eccellenza morale e alle più grandi benedizioni in Lui. Sin dal XIX secolo, la teoria evoluzionista di Charles Darwin ha preso piede, al punto che oggi questa teoria la si insegna nelle scuole sin dall'infanzia. La cosa alquanto assurda e stramba è che la nazione si definisce cristiana. In questo modo, permettendo di insegnare la teoria evoluzionistica, cade in una incoerenza vergognosa e quindi annulla tutto l'insegnamento biblico. La bontà di Dio, essendo un attributo comunicabile, deve far parte della creatura umana, in particolare del credente. La bontà fa parte dei frutti che caratterizzano l'uomo e la donna di Dio, così come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice così: il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Sapete, amici, la congiunzione testuale invece conferisce valore avversativo ad una sequenza che l'Apostolo Paolo ha scritto in precedenza, cioè nei versetti 19, 20 e 21, dove dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose. Vediamo, Paolo parla di frutti dello Spirito e di opere della carne. Una domanda, cari amici: dove vediamo più riflesso la nostra immagine? Nei frutti dello Spirito o nelle opere della carne? Bene, il programma anche oggi volge al termine. È veramente tutto. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Vogliamo terminare questo capitolo, cioè il capitolo 23 di Matteo, sarebbero gli ultimi tre versetti, dove il Signore Gesù termina con queste parole, il capitolo 23, dal versetto 37 al versetto 39. Come titolo già lo dice da se stesso, che il Signore in ver due volte chiama, diciamo, Gerusalemme, Gerusalemme. Allora, dal testo leggiamo: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e labiti quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui vediamo che il Signore Gesù ripete due volte di seguito Gerusalemme, Gerusalemme. Nella scrittura, quando un nome viene ripetuto due volte, vediamo che il Signore vuole chiamare all'attenzione quella persona. E voglio portare tre esempi. Un esempio lo troviamo nella Genesi, al capitolo 22, quando il Signore comandò ad Abramo di offrire in sacrificio il suo figliolo Isacco. Capitolo 22 della Genesi, versetto 10, dice così: «E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno gli dal cielo e disse: Abramo, Abramo! E quegli rispose: Eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, perché ora so che tu temi Dio, perché non hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo». Un altro passo lo leggiamo nell'Esodo, capitolo 3, Esodo capitolo 3, versetto 4, quando il Signore chiama Mosè dal pruno ardente e dice così, ripeto, Esodo capitolo 3, versetto 4, «E l'Eterno vide che egli si era accostato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè! Ed egli rispose: Eccomi. E Dio disse: non t'avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». E un altro passo lo leggiamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 10, Luca capitolo 10, quando il Signore Gesù si trovava in casa di Marta e Maria. E qui vediamo che il Signore per due volte chiama Marta, Marta. Lo voglio leggere dal testo, che dice così, versetto 40, capitolo 10, versetto 40 di Luca: «Ma Marta era affaccendata intorno a molti servigi, e venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che m'aiuti. Ma il Signore, rispondendo, le disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta». Quindi qui vediamo in diversi passi della scrittura che il Signore chiama per due volte questi personaggi: Abramo, Mosè, Marta. Quindi vuole attirare l'attenzione. E qui vediamo che il Signore Gesù per due volte dice Gerusalemme, Gerusalemme. Ma le parole che il Signore vuole rivolgere sono parole di grazia e parole di giudizio. Cioè, la persona è chiamata a mettere l'attenzione quando il Signore chiama per due volte. Lo vogliamo trattare sei punti su questi versetti. Primo, la cattiveria di Gerusalemme. Gerusalemme, nel corso del tempo, come dice qua il Signore Gesù, uccise i profeti e lapidava quelli che gli erano stati mandati. Quanti profeti sono stati perseguitati, uccisi, niente meno dal popolo di Israele.
E il Signore quante volte ha dimostrato, vediamo, la sua pazienza, la sua grazia, il suo amore. Ma i servitori sono stati trattati malamente. Abbiamo, ricordate, la parabola dei cattivi vignaiuoli. Quando il Signore dice mandiamo dei servitori, gli altri l'hanno picchiati, l'hanno perseguitati, altri vengono persino uccisi. Alla fine dice gli manderò mio figlio. Anche suo figlio fu ucciso. Quindi qui vediamo che Gerusalemme ha dimostrato un collo duro, una irriconoscenza. Quando leggete la storia di certi profeti, profeta Isaia, Isaia fu un grande profeta, anche se non ci viene scritto nei libri storici, ma ci viene scritto dove? E si presume che è stato segato, perché nella lettera agli ebrei, fra gli eroi della fede, ci viene menzionato proprio che i profeti sono stati segati. Da chi è stato segato il profeta Isaia? Qual è stato quel re così cattivo, così crudele, da aver segato il profeta Isaia? Sapete chi è stato? Manasse. Manasse che governò 55 anni. All'età di 12 anni salì sul trono, dopo la morte di Ezechia, ebbene ne fece di tutte di cotte e di crude. Basta leggere la vita e la storia di Manasse. Andiamo in Geremia. Geremia visse al tempo in cui vennero anche re cattivi e fu messo in prigione, fu buttato in una cisterna. Abbiamo Ezechiele, abbiamo il profeta Daniele. A causa dei peccati di Israele e di Gerusalemme furono deportati in cattività. Daniele fu portato dove? Vi ricordate? In Babilonia, sempre a causa dei peccati del popolo. Non aveva peccato lui. Vediamo che Stefano, negli Atti degli Apostoli, cosa disse ai capi del Sinedrio. E voglio leggere perché un pochettino racconta la storia del popolo di Israele. Atti capitolo 7, versetto 51, dice così: senza timore, senza paura, Stefano, uno dei primi cristiani, è il primo cristiano martire, perché riprese i capi del Sinedrio, fu lapidato, disse queste testuali parole. Ripeto, Atti capitolo 7, versetto 51. Gente di collo duro e incirconcise di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che pronunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori? Quella che era stata la storia dei loro padri e quella che era la loro storia, che perseguitavano prima i profeti e poi hanno perseguitato i cristiani. Ma andiamo al secondo punto, qui vediamo la grazia del Signore. Come si esprime qui il tenero amore che il Signore ha verso il suo popolo? Quale esempio sta portando? L'esempio della gallina che raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Dice, quante volte si possono contare le tante volte che Dio ha voluto raccogliere, proteggere il popolo di Israele? Non si può contare, perché sono passati secoli. Quindi vediamo quante volte Dio ha voluto raccogliere Gerusalemme e Israele come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Ma la cosa proprio che addolorava il cuore del Signore era dice, ma voi non avete voluto per secoli, Signore, dal tempo di Mosè, con la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto attraverso quelle 10 piaghe e poi nel corso dei secoli. Guardate, la storia di Israele è la grande storia di Dio, la storia sacra che si manifesta attraverso questo popolo. E il popolo di Israele è un miracolo vivente dell'esistenza, della potenza e della provvidenza di Dio. Perché popoli interi, popoli molto ma molto più forti di Israele l'avrebbero voluto annientare.
Basta pensare solo un esempio porto, che al tempo di Ezechia, questo uomo timorato da Dio, vediamo che era stato invaso dall'esercito assiro. E il re Sennacherib disse: io distruggerò Israele, distruggerò Gerusalemme. Tutti gli idoli, tutti gli dei di altri popoli sono scomparsi. E così sarà anche per Israele. Allora il profeta Isaia, questa è storia, il profeta Isaia e il re Ezechia sono andati a invocare il nome di Dio. Dice: Signore, tu non sei come gli dei pagani che sono legno, che sono pietra, ma tu sei il Dio vivente. Manifestati, oh Dio. Ebbene, Dio nella sua grazia, nella sua potenza, manda un suo angelo. Un solo angelo ha mandato, non una legione, un solo angelo. E in una notte ha ucciso, sapete quanti soldati? Sapete quanti soldati ha ucciso un solo angelo? 185.000 soldati, in una sola notte. E il re, umiliato e svergognato, è andato nel suo paese dove i suoi figlioli l'hanno ucciso. Questa è storia. Quindi, di fronte a questi immani pericoli, Dio ha intervenuto attraverso Israele. Ebbene, qui vediamo come il Signore dice tante: quante volte ho voluto raccoglierti, quante volte ho voluto salvarti. Ma vediamo che questo ci fa riflettere anche sul piano individuale. Vediamo quante volte le persone hanno ascoltato l'invito dell'Evangelo. Basta pensare ai nostri parenti, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, ai nostri amici, conoscenti. Detto: convertiti, accetta il Signore la tua vita. Il Signore ti vuole salvare, ti vuole dare la vita eterna. Solo in Lui c'è il perdono dei peccati. Però l'uomo indurisce il suo cuore e le sue orecchie. C'è un versetto che dice così, quasi come Dio tende la mano per salvare l'uomo, ma l'uomo invece se la mette dietro alle spalle. Dice no. L'Apostolo Paolo dice queste meravigliose parole in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 18, dice: Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Dio stende la mano all'uomo peccatore perché Dio vuole riconciliarsi con l'uomo, ma l'uomo non vuole, l'uomo indurisce il suo cuore. Ma rifiutando questo invito, che cosa aspetta l'uomo? Cosa aspetta l'uomo se rifiuta questo invito? C'è un versetto, lo voglio leggere in Giovanni, l'Evangelo di Giovanni capitolo 3, Giovanni capitolo 3 versetto 35 e 36 dice così: il padre ama il figliolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Ogni uomo non è consapevole, è ignaro del pericolo in cui si trova. Dice qui l'Evangelista Giovanni che l'ira di Dio è sopra ogni persona che non ha accettato Gesù. Le persone sono ignare, le persone non sono a conoscenza del pericolo che vanno incontro. E questa è una cosa brutta. È come se sta per avvenire un tornado e tutte le persone se ne stanno fuori così tranquille e non sanno che una grande catastrofe cadrà loro addosso. Vediamo che il Signore mostra il suo amore in modo particolare. Prende l'esempio della gallina che mette sotto le sue ali i suoi pulcini per proteggerli, per guardarli. Qui il Signore mostra un amore tenero, un amore profondo, un amore che non ha limiti, e Lui sempre cerca di portare
il suo popolo al pentimento. Vedete, le ultime parole che troviamo nel libro delle cronache, niente meno nelle seconde cronache, c'era la fine ormai per Israele. Ormai era nel piano di Dio, Gerusalemme doveva andare in schiavitù. Voglio leggere seconda cronache, questo è molto importante, perché sono parole che profonde, come il Signore ha voluto, ha riprese salvare il suo popolo. Seconda cronache, capitolo 36, versetto 15, dice così: e l'Eterno Dio dei loro padri mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, sprezzarono le sue parole e scrennirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro ad essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò né giovane né fanciulla, né vecchiaia né canizie. L'Eterno gli diede nelle mani ogni cosa. Vedete? Punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro ad essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò né giovane né fanciulla né vecchiaia

Israele fu deportato a Babilonia per quanti anni? Lo sapete? Per 70 anni. Per bocca del profeta Geremia, il Signore disse: Israele sarà schiavo a Babilonia per 70 anni. Dopo quei 70 anni, io li ricondurrò di nuovo nella loro patria. E Dio è stato fedele. Dio è stato fedele. Quindi, avendo rifiutato Gerusalemme, il Messia, quali sono state le conseguenze? Le conseguenze sono state dispersione. Dopo che Gerusalemme fu presa dal generale Tito, Israele fu disperso per tutto il mondo, disprezzato da tutto il mondo, perseguitato da tutto il mondo. E vediamo che Israele ancora oggi è odiato da tanti popoli del mondo. E vediamo che purtroppo, nonostante che Dio è stato fedele, Israele è ritornato nella propria patria. Sapete, si denota un'alta percentuale di persone, di ebrei che non crede in Dio, che non crede in Dio e che rigetta, che rifiuta, che bestemmia, che odia Gesù. Quando sono stato in Israele alcuni anni fa, diceva la guida che gli ebrei usano un nome, anziché dire Meshah, che significa Messia in ebraico. Vediamo che questo nome viene un pochettino storpiato, che vuol dire Gesù è maledetto. Pensate un po'. Tanto è l'odio che hanno verso Gesù che lo maledicono. E ancora oggi. Per loro parlare di Gesù è come parlare della persona più odiosa che c'è. Questo è, diciamo, possiamo dire, la situazione del popolo di Israele di oggi. Oggi Israele è come uno dei tanti popoli del mondo. Cioè, non c'è nessuna differenza come popolo eletto, come popolo di Dio, con gli altri popoli. Si commettono peccati senza freno, e per chi va lì c'è la vita, la dolce vita, non essendo riconoscenti che Dio è stato ed è fedele alle promesse che lui ha fatto al suo popolo. Vediamo che questo non ha cambiato nulla, però vediamo che questa lezione che Israele ha avuta circa 70 anni fa, in quanto è stato disperso, è stato perseguitato, è stato odiato, e noi sappiamo che l'ultima batosta che Israele ha avuta è stata durante il tempo del nazismo. Hitler voleva la distruzione proprio del popolo di Israele. Nel piano di Dio vediamo che non era così. Cioè, Dio ha un grande piano con Israele e non è riuscito a distruggerlo. E non riuscirà mai, nessuno riuscirà a distruggere Israele. Perché dice nel profeta, credo, Geremia, che le leggi dell'esistenza di Israele sono legate alle leggi del sole e della luna. Quindi nessun popolo potrà mai distruggere Israele. Non è questo anche un miracolo? Dopo circa 70 anni Israele è fra i paesi più ricchi, più forti, più potenti della terra. Questo è un miracolo. Vediamo che i politici dicono a volte: non dovrà mai esserci più un altro olocausto. Sarebbe troppo bello. Neanche i politici o gli uomini di scienza conoscono quello che aspetta ancora ad Israele. Perché noi dobbiamo basarci sulla parola di Dio. Perché la parola di Dio dice che con Israele non è tutta finita. Perché quello che avverrà prossimamente, all'apparire dell'Anticristo, il dittatore mondiale, verranno 7 anni di grande tribolazione, in cui, dice la Scrittura, Israele passerà attraverso questi periodi angosciosi, che è chiamata proprio l'angoscia di Giacobbe. Cioè, Israele attraverserà un periodo ancora peggiore del tempo dell'Olocausto. È la parola di Dio che dice queste cose. E non passerà molto tempo.

E questo personaggio, l'anticristo, il dittatore mondiale, apparirà sulla scena mondiale, però questa grande angoscia non colpirà soltanto Israele, ma tutto il mondo, perché verranno giudizi apocalittici. E noi che stiamo studiando proprio l'Apocalisse, da quello che vediamo proprio accadere nel mondo, vediamo che questo tempo non è molto lontano. Cosa dice qua il Signor Gesù? La vostra casa rimarrà deserta. La vostra casa rimarrà deserta. Che cosa si intende per casa? Per casa si intende che cosa? Il tempio del Signore. È interessante, l'avete notato cosa dice qua Gesù? La vostra casa, non dice la mia casa. In altri passi dice la mia casa sarà chiamata casa di orazione. Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Quindi non è più la casa del Signore, è la spelonca dei ladroni, la vostra casa, di cui il Signore ne è uscito fuori, è andato via. E quando il Signore va via, quella casa è deserta. È deserta. E questa casa rimase deserta quando Gesù è andato via. E quindi il tempio sarebbe stato distrutto qualche decennio dopo, nell'anno 70 d.C. Il primo tempio fu distrutto, voi lo sapete, dai babilonesi. Il secondo tempio fu distrutto dai romani. La vostra casa rimarrà deserta. Infatti dice nel capitolo 24 di Matteo, soltanto leggo i due versetti, dove dice così, dice: come Gesù usciva dal tempio e se ne andava. Gesù usciva dal tempio e se ne andava, cioè non ci voleva più entrare, perché era rimasta non una casa di adorazione, una spelonca di ladroni. In questo contesto possiamo anche vedere che la casa potrebbe essere anche il nostro cuore. Il Signore porta l'esempio di quell'uomo o di quella persona che ha ascoltato l'Evangelo, a un certo punto non ne vuole più sapere. Rifiuta, rigetta ogni cosa e dice la sua casa rimarrà deserta. Allora gli 7 spiriti malvagi prenderanno dimora di quella casa e la situazione dell'uomo sarà ancora peggiore di prima. Quando una persona non ha il Signore nel cuore, la sua vita, il suo cuore è un deserto. È un deserto. Voglio leggere un paio di versetti che dice nella lettera agli Ebrei. Questo vale per ogni individuo, per ogni persona. Questi versetti non sono da sottovalutare. In Ebrei capitolo 10, versetto 29, dice così: di quale peggiore castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo che colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Molte persone dicono, ma Dio alla fine ci salva tutti, Dio è amore, Dio non può condannare un individuo al fuoco eterno. Queste persone sottovalutano che Dio è un Dio di santità, è un Dio di giustizia, che Dio non può passare sopra il peccato, ma il peccato va giudicato e va condannato. Quindi chi ha ascoltato l'Evangelo e l'ha rifiutato non è che sotto il giudizio di Dio. Beata invece quella persona che ascolta e si pente e fa di Cristo il suo personale Salvatore e Signore. Il Signore dice, finché diranno, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Qui il Signore dà una luce per il suo popolo, Israele. Cadrà sotto il giudizio, sarà perseguitato, specialmente abbiamo detto durante il periodo della grande tribolazione, però proprio alla fine della grande tribolazione troviamo delle profezie meravigliose per il popolo di Israele. E una fra le tante, la voglio leggere questa profezia, si trova nel libro di Geremia, Geremia capitolo 23, dal versetto 5 all'8, dice così. Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto,
il quale regnerà da re e prospererà, e farà ragione e giustizia nel paese. Ai giorni d'esso Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. E questo sarà il nome col quale sarà chiamato l'Eterno nostra giustizia. Perciò è che i giorni vengono, dice l'Eterno, che non si dirà più l'Eterno è vivente, egli che ha tratto i figlioli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma l'Eterno è vivente, egli che ha tratto fuori e ha ricondotto la progenie della casa di Israele dal paese del settentrione e da tutti i paesi dove io li avevo cacciati, ed essi dimoreranno nel loro paese. Questa è una profezia che abbiamo visto adempersi sotto i nostri occhi, perché oggi sono tanti, migliaia, centinaia di migliaia di ebrei che sono ritornati nella loro patria. E poi c'è un versetto che parla degli ultimi tempi, in Zaccaria capitolo 14, questo tanti forse non lo conoscono. Zaccaria capitolo 14 dice così: ecco, viene un giorno dell'Eterno in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io adunerò tutte le nazioni per fare guerra a Gerusalemme, e la città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violate. I suoi piedi si poseranno in quel giorno sul Monte degli Ulivi, che dirimpetta Gerusalemme, a Levante, e il Monte degli Ulivi si spaccherà per il mezzo dal Levante a Ponente, sì da formare una grande valle. E metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno. Questo avverrà quando il Signore Gesù verrà con gran potenza e gloria. I suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi e il monte si spaccherà in due. Si avvererà quello che dissero gli angeli quando Gesù salì in cielo: disse, uomini Galilei, perché state a guardare? Quel Gesù che avete visto andare in cielo ritornerà nella medesima maniera, quando Gesù verrà e poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. È lì che giudicherà, condannerà, punirà l'anticristo e tutte le nazioni della terra. E versetto 9 di questo capitolo dice: e l'Eterno sarà re di tutta la terra. In quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e unico sarà il suo nome. Qui questo Eterno, chi è questo Eterno? È Gesù. È Gesù. Gesù è Dio onnipotente che verrà a giudicare il popolo. Allora sì che lì Israele dirà: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Chi è questo benedetto? È Gesù che viene a liberare Israele dal suo nemico, l'anticristo. Ebbene, voglio, da questo che abbiamo detto, dire soltanto quattro punti. Primo, in questo brano abbiamo visto la pazienza di Dio. Dio è paziente verso Israele e verso ognuno di noi. Secondo, qui vediamo l'insistenza del Signore Gesù, un'insistenza spinta dal suo amore per il popolo, di dire: quante volte ho voluto raccogliervi, quante volte, quante volte. Questo vale anche per ogni persona. Quante volte il Signore ha parlato a noi, ha parlato agli altri, ha parlato a tante persone di venire a Lui per essere salvati. Quindi l'uomo, nonostante l'invito, nonostante la pazienza, nonostante l'amore, nonostante il dono gratuito della vita eterna, l'uomo rifiuta e si autocondanna. Quindi l'uomo è cosciente del suo peccato, delle sue decisioni, però alla fine, dalla decisione che l'uomo fa, ne trae le conseguenze. Le conseguenze sono il risultato delle sue scelte. Quindi un giorno l'uomo non potrà dire: Dio mi ha mandato all'inferno. No, io ho deciso di andare all'inferno perché ho rifiutato la mano salvifica di Gesù. E quindi nessuna persona può scusarsi, ma è inescusabile. La persona non può condannare Dio, deve condannare se stessa, perché ha rifiutato la grazia di Dio.
Che il Signore veramente ci faccia riflettere in queste parole e diciamo: Signore, grazie, che un giorno sei venuto nella mia vita. Tu sei il Re, tu sei il Signore, e io sono gioioso e orgoglioso di avere Gesù nella mia vita. Non c'è cosa più bella. Quindi vogliamo adorarlo e ringraziarlo. Amen. Amen.

0: mamma. Mamma, ma non possiamo andare adesso, è finita?
1: No, tesoro, non ancora. Dai, c'è solo ancora una canzone.

0: A Radio Logos sono le ore 1:09.
1: Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
1: Per l'intervista di oggi è in collegamento il dottor Giuseppe Castro, laureato in teologia presso la facoltà avventista, è psicologo, psicoterapeuta e ha conseguito il dottorato di ricerca in psicologia della religione presso l'Ateneo Salesiano di Roma, docente. Ciao Giuseppe Castro. Ti chiamiamo Pino.
3: Buongiorno
1: molto affettuosamente.
3: A chi ci ascolta.
1: Ciao.
2: Ciao Pino.
3: Ciao a tutti.
2: E questa è la 11ª puntata del nostro itinerario attraverso il libro appunto di Giuseppe Castro, che ha per titolo Voi riceverete potenza, lo Spirito Santo e la sua opera, edito dalla ADV. E nella puntata precedente abbiamo parlato dell'amore di Dio. Allora Pino, la conoscenza, l'esperienza dell'amore di Dio, quali effetti ha sulla nostra vita spirituale?
3: Quando noi iniziamo questa comunione quotidiana con Gesù mediante lo Spirito Santo, facciamo l'esperienza dell'amore di Dio e, come dice Paolo, ci permette di comprendere la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Quindi l'esperienza di questo amore, di questa grande misericordia, mi dà la forza e il lusso di non avere paura di Dio, quindi di non avere ansia, angoscia, nel prendere coscienza anche dei miei peccati, sia consci che inconsci, non consapevoli, sia volontari che involontari. Quindi questo mi permette di prendere coscienza dei miei limiti, anche dei miei punti deboli, perché so che Dio non mi condanna, non mi punisce, anzi mi ama. Come scrive Giovanni nella sua epistola 4:16-18, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore in Dio dimora sempre nella sua grande grazia. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. E Pascal scriveva, questo filosofo, la conoscenza di Dio ci permette di conoscere la nostra miseria. La conoscenza della nostra miseria, senza quella di Dio, produce la disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo rappresenta il giusto mezzo, perché ci permette di trovare Dio, di trovare anche la nostra miseria, quindi di portarla a Lui, e Lui che ce la toglie e la elimina. E quindi io so che Gesù è venuto a chiamare dei giusti, ma oltre ai giusti anche dei peccatori affinché si ravvedano e abbiano questa comunione con Lui. Quindi lo Spirito ci convince che Dio ci perdona e che Lui fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questo ci permette, come è stata l'esperienza con il ladrone, di dire a Lui: Signore, perdonami. Fino all'ultimo momento della mia vita Lui ci può dire: tu sarai con me in paradiso perché ti perdono.
2: Certo.
1: Bene, Pino Castro, ci hai detto che sentirsi amato da Dio ci dà la forza e il coraggio in qualche modo di prendere coscienza dei nostri limiti, degli errori, dei nostri peccati. Puoi allargare un po' questo concetto?
3: Sì, diciamo, questa esperienza dell'amore di Dio è la premessa per avere un rapporto più intenso, sempre di più, di parlare con Lui. Questo che viene chiamato in termini biblici e teologici confessione, cioè parlare a Dio di noi stessi, di quello che non va e cosa dobbiamo cambiare con il suo aiuto. Noi grazie alla confessione ci raccontiamo, ci conosciamo come già Dio ci conosce. Oggi, come insegna molto bene la psicologia, per poter cambiare prima di tutto dobbiamo conoscere quello che dobbiamo cambiare. E questa autoconoscenza appunto è favorita dalla confessione, cioè nel parlare a Dio di noi stessi. Quindi nel dirci, nel esprimerci, nel raccontarci, noi ci conosciamo meglio e attraverso lo Spirito Santo abbiamo questa possibilità. Come dice Isaia 1:18, venite e discutiamo insieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero come porpora, diventeranno come lana. Questo concetto viene espresso in psicoterapia con i termini di insight, cioè indica l'intuizione, la consapevolezza dei propri sentimenti, delle proprie emozioni e del proprio comportamento. Quindi l'insight è favorito dalla possibilità della persona di raccontare al terapeuta il proprio vissuto in un contesto di fiducia, di ascolto, dove non c'è giudizio ma c'è amore. Questo avviene con lo Spirito Santo. Quindi mi sento amato, accettato, perdonato, e quindi ho il coraggio e la forza di raccontare a Lui e di dire ogni cosa, ogni mio problema, ogni mio lutto, ogni mia lacrima, e Lui è pronto ad ascoltarmi e a perdonarmi.
2: Certo.
1: Bene, fin qui questa prima parte, continueremo fra poco. Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno. E riprendiamo con questa seconda parte l'intervista di oggi con il dottor Giuseppe Castro e anche l'itinerario con questa undicesima puntata attraverso il suo libro dal titolo Voi riceverete potenza, lo Spirito Santo e la sua opera, edito dalla ADV. E nel segmento precedente abbiamo parlato della conoscenza, dell'esperienza, dell'amore di Dio da parte nostra, Dio che ci riversa questo suo amore, e anche il sentirsi amato ci dà amato, amati, insomma ci dà coraggio per prendere coscienza dei nostri limiti e per continuare in comunione con Dio.
1: Dottor Pino Castro, da uno studio approfondito si può notare che forme diverse di confessione sono presenti veramente in molte religioni. E come mai c'è questo bisogno diffuso di confessione anche in religioni che sono molto diverse fra di loro?
3: Quindi dicevamo che nell'uomo c'è bisogno di condividere le proprie gioie, i propri successi, ma anche i propri successi ed errori, il proprio dolore e il proprio senso di colpa. E così è connaturale questa necessità di parlare di sé, trovare un conforto, di sentirsi scusato. E capito che molte religioni, avendo capito questo bisogno, hanno creato queste forme di confessione che permettono di dare questo aiuto psicospirituale, di soddisfare questo bisogno psicospirituale. I cattolici vanno al confessionale a ricevere l'assoluzione dal prete, gli ortodossi si confessano più liberamente e ricevono l'assoluzione nella comunione. I protestanti si confessano direttamente a Dio o ne parlano con i loro pastori. Quindi il messaggio della confessione, del perdono, appartiene a tutti ed è presente in ogni forma di cultura religiosa. Anzi, la storia ci insegna che ancora prima della nascita della psicanalisi e della psicoterapia, dove appunto l'ascolto è molto presente, già nei primi secoli del cristianesimo era in uso la pratica della confessione e della manifestazione dei pensieri a un padre spirituale. Essa consisteva nel manifestare e confessare i propri pensieri, i propri dubbi, le proprie inquietudini, ansie e angosce a qualcuno che gli dava poi dei consigli per riuscire a portare avanti questa guarigione spirituale. Come dice Sant'Agostino, la confessione è un rivelarsi a se medesimi, è un gemere su se medesimi, almeno poiché Dio già ci conosce meglio di quanto noi ci conosciamo. Quindi i padri della Chiesa nella confessione vedevano questo aspetto salutare. Essa si rivela come una terapeutica efficace in molte maniere e a livelli diversi. La confessione quindi era vista come una guarigione spirituale. Diceva Sant'Ammona, chi non teme di ritrovare i suoi pensieri ai suoi padri li scaccia lontano da sé. Ed è proprio in questa situazione che noi manifestiamo i nostri limiti e riceviamo la grazia e il perdono di Dio.
2: Certo. Beh, Pino, allora la confessione ha dunque effetti positivi sulla salute spirituale e sulla salute psicologica, diciamo così, della persona?
3: Sì, confessando le proprie malattie spirituali, la persona le fa uscire da sé, le oggettivizza e se ne dissocia, ne rompe i legami, non gli appartengono più. Egli prende il controllo di se stesso e anche di quella parte che sbaglia, quindi la riconosce, la esplicita, la accetta, la perdona, grazie al perdono divino, e ne cerca rimedi. In questo modo le malattie non abitano più nel suo mondo interiore, sconosciute e malsane. Nella confessione non si fa un elenco di peccati, ma si parla di sé, delle circostanze che lo portano a sbagliare, che ciò che lo inquieta, per meglio poi trovare un rimedio. Oggi gli aspetti terapeutici della confessione, della condivisione dei propri pensieri e sentimenti sono molto presenti in ambito psicoanalitico e psicoterapeutico, come dicevamo prima, no?
1: Sì.
3: Larchet, questo grande studioso, fa notare che ci sono elementi comuni tra la pratica psicoanalitica e la confessione, la manifestazione dei pensieri. Gli storici della psicanalisi sanno che essa si è sviluppata a cominciare nei paesi in cui dominava il protestantesimo, cioè dove la confessione non esisteva. Quindi è un indizio che in quei paesi che era presente la confessione. La confessione un pochettino aveva la funzione di quello che oggi ha la psicanalisi, cioè aiutare la persona ad esprimersi, a trovarsi, a conoscersi. Quindi la nostra società occidentale ha sviluppato della terapia dell'anima per soddisfare questo bisogno di confessione che è abbandonata, allontanata, perché molte persone vanno poco in chiesa. Ma grazie a questo perdono che si trova e a questo metodo di parlare, di confidare a Dio i nostri peccati, i nostri limiti, troviamo attenzione, empatia, accettazione incondizionata e quindi pace e serenità.
2: Bene, allora ricordiamo, voi riceverete potenza, lo Spirito Santo e la sua opera, libro di Giuseppe Castro, edito dalla ADV, si può ricevere una copia gratuita per chi lo desidera, per approfondire.
1: Scrivere al numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94, lo ripeto, 348 222 72 94.
2: E ringraziamo il dottor Giuseppe Castro, laureato in teologia, in psicologia della religione, psicologo e psicoterapeuta, docente. Pino, grazie e alla prossima allora.
1: Grazie mille.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui,

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.